sera qui, seduto sopra il letto così, a non fare nulla, nulla, nulla. Prima c'eri tu che mi facevi da culla.

nostro viaggio nel tempo è arrivato agli anni 90, tra poco gli anni 2000. A Radio Latte Miele suonano gli anni 2000. 2000.

0: in punto.
1: FM, DAB, streaming, app, smartphone, smart speaker, CarPlay, assistenti vocali. Latte e miele ovunque. Portala sempre con te.

0: 4 e 1.
1: FM, DAB, streaming, app, smartphone, smart speaker, CarPlay, assistenti vocali. Latte e miele ovunque. Portala sempre con te.

0: temieri.
1: Se adesso te ne vai, non ci sarà più posto.
0: Latte miele.
1: Capire che adesso è tutto ciò che avremo.
2: Radio Latte Miele.
0: La tua musica italiana.

0: Radio Latte e Miele, la tua musica italiana 2025.
1: Ho voglia di finire con Giulia in paradiso. Di lei mi piacciono i capelli in tinta col vestito.

0: 4 e 59.
1: FM, DAB, streaming, app, smartphone, smart speaker, CarPlay, assistenti vocali. Latte e miele ovunque. Portala sempre con te.

0: e miele.
1: Ogni ragazzo sogna quando sale il vento nelle vie del cuore.
0: Latte e miele.
2: Sognami se nevica.
0: Latte e miele, la tua musica italiana.

0: forse fanno grandi sogni, forse peccano di ingenuità, ma l'audacia le riscatta sempre, non le fa crollare mai.
1: Il nostro viaggio nel tempo è arrivato agli anni 90, tra poco gli anni 2000. Latte miele. A Radio Latte Miele suonano gli anni 2000, 2009.

0: 5 e 58.
1: Ah, ma siamo già in diretta. Buongiorno, buongiorno a tutti. Pochi istanti e scatteranno le ore 6 proprio per cominciare e dare il via a questa giornata poi diversa dal solito, perché oggi è giovedì 1 ottobre, è cambiato il mese, è cambiato tutto. Noi però rimaniamo gli stessi, è il signor tenente che si occupa della parte tecnica.
2: Buonasera.
1: Buonasera, vabbè che buio. E buongiorno. Ecco, buongiorno, buongiorno a tutti e buongiorno a chi si sta svegliando, chi sta andando al lavoro. Ricordo subito il nostro contatto, il 335-787-1910. Magari ci volete raccontare che cosa state facendo, dove state andando e raccontarci la vostra giornata. Io però, prima di cominciare ufficialmente, prima di alzare la serranda per questa giornata del 1 ottobre, darei la parola a Paolo Fox per conoscere quello che è l'andamento delle stelle secondo i segni zodiacali.
0: Latte Miele presenta l'oroscopo di oggi di Paolo Fox.
3: Le stelle del 1 ottobre, buona giornata a tutti. Ariete, oggi abbiamo la luna in ottimo aspetto, Marte che dà una grande grinta. Lo so, attorno a giugno, luglio sono nate delle preoccupazioni, ma io penso che piano piano si stiano risolvendo e addirittura questa giornata, assieme a quella, lo anticipo, di lunedì 5, potranno essere risolutive. Per quanto riguarda il segno zodiacale del Toro, avere Mercurio e Venere in opposizione assieme a Marte, Giove un po' conflittuali, significa che qualche delusione c'è stata. Non escludo però che ci siano delle persone che stiano ragionando a lavori da far partire o perfezionare nel 2027. Ormai siamo alle porte del nuovo anno. Allora, in questo caso, anche se con qualche difficoltà, si può andare avanti. In amore ci vuole un po' di attenzione ai dettagli. Il segno zodiacale dei Gemelli, oggi la luna nel segno, sole favorevole, Giove e Marte attivi. Le imprese sono tante. L'unico rischio è quello di disperdere le proprie energie, soprattutto se si vuole fare tanto, troppo. Non escludo però che qualcuno negli ultimi 2 mesi abbia cambiato anche un incarico. Era convinto di fare una cosa e poi si è ritrovato a fare altro. Il segno del Cancro, il sole in aspetto agitato, indica una sorta di tensione che bisogna cercare di superare, in particolare se ci sono stati dei problemi. Comunque intravedo un fine settimana molto importante per l'amore, perché sabato e domenica Luna, Venere, Mercurio saranno in ottimo aspetto. Quindi chi ha una storia non si perda d'animo e soprattutto tutto chi non ha una relazione si guardi attorno. Il Leone piano piano sta recuperando energia. Certo, rispetto ai mesi estivi, quando a fronte di tante cose da fare c'è stato un momento di nervosismo, le cose vanno decisamente meglio. C'è ancora da risolvere qualche problema di carattere economico che magari si riversa anche nella coppia. Le stelle della giornata sono attive. Il segno zodiacale della Vergine oggi è un po' confuso, ma quante volte ho detto sarà il 2027 a chiarire quello che adesso non va. In particolare le persone che hanno dovuto difendere la propria immagine oppure all'interno di un gruppo si sono sentite rifiutate, hanno scelto altre strade. È normale che siano un po' indecise. Anche chi lavora per un'azienda in cui sono cambiati i riferimenti, i capi, deve adattarsi a qualcosa di nuovo. Tra oggi e domani, insomma, meglio tenere sotto controllo la pazienza. Il segno della Bilancia oggi ha Sole, Luna, Marte, Giove tutti attivi. È vero, qualche nemico c'è con Saturno e Nettuno in opposizione. Più che altro ci sono avversari che bisogna cercare di superare. Le stelle sono a favore, anzi in amore, nel lavoro se c'è da fare una proposta meglio muoversi entro domani. E il segno dello Scorpione può iniziare a dare spazio a qualche pensiero positivo. Qui parlo in particolare a tutti quelli che prima dell'estate hanno avuto un problema di lavoro, di soldi. Magari non arrivano tutti i rimborsi, però qualcosa di buono c'è. Questioni legali in via di risoluzione, novità. Il Sagittario oggi e domani si sente un po' confuso, magari ha solamente voglia di libertà. Le stelle del lavoro sono premianti, lo vedremo meglio lunedì e martedì. L'amore è un po' sottotono. Per il segno del Capricorno, buone emozioni. Se c'è qualcosa da dire, bisogna discutere di questioni importanti. Oggi e domani abbiamo una buona luna. Il fine settimana, come un po' è accaduto nel fine settimana scorso, potrebbe essere al rallentatore. L'Acquario risolve un piccolo problema. In amore c'è sempre un po' più di intimità da scoprire e riguadagnare. Nei rapporti con Toro, Leone c'è qualche dubbio da superare. Il segno dei Pesci avrà il meglio tra sabato e domenica, quindi se tra oggi e domani c'è un po' di confusione, tensione, nervosismo, non tutto va a regime, meglio farsi scivolare le cose addosso. Attenzione con Gemelli e Sagittario. Le stelle premiano comunque gli incontri, soluzioni di lavoro importanti entro il 13. Lo scopriremo insieme. A domani.
0: Non hai sentito il tuo segno? Cercalo ora su lattemiele.com, sulla nostra app oppure qui alle 8.

0: Cesare Cremonini con Paparazzi. Questa era proprio la nostra prima canzone di oggi, giovedì 1 ottobre 2026.
1: Signori e signori, vi dico una cosa, ma siate sinceri ed umani. Alzi la mano chi ammette che questa mattina vorrebbe far colazione.

0: buongiorno a tutti, buongiorno signor tenente, il pronto a toccare tutti i tasti possibili e immaginabili che ci serviranno per andare in onda questa mattina in colazione da Zanni. Grazie a chi ci porterà la colazione, chi ce la offrirà questa mattina, perché andremo a scrocco di sicuro, perché il primo di ottobre, non so cosa vuol dire, ma noi lo facciamo ogni primo del mese, andiamo a scrocco in tutti i bar, ma anche in quello della radio. Allora, stavo guardando un po' le prime pagine dei giornali, ma forse è meglio che passiamo oltre, perché tra dirottamenti aerei ancora, sembra che tutti i giorni debba farvi due cocomeri così per il caro benzina. Eh sì, pare che insomma ci sia anche qualche altro brand che si sta allineando con i prezzi, ma in realtà
1: andiamo bene,
0: sì, perché qua mi sa che ci stanno a prendere com'è che si dice a Roma? Cioè, stanno a piglia per i fondelli. Perché io vado in giro, guardo i prezzi della benzina, e se me, a parte qualcuno, il resto sono veramente tutti molto alti, quindi non c'è nulla di allineato. Chi è? C'è qualcuno che citofona?
1: Andiamo bene.
0: Sì, ragazzi, io direi di partire subito e di lasciarvi con quella che è la nostra frase motivazionale di oggi, il nostro buongiornissimo caffè. Non sprecate tempo a cercare gli ostacoli, potrebbero non essercene. Franz Kafka.
2: Ciao cara, come stai?
3: Latte miele.
4: Gelosa cara amica mia, è proprio un tarlo, una malattia.
3: Latte miele.
5: Oh, io ti vivi cara Italia. Oh, sei la mia dolce metà.
6: Radio Latte Miele.
3: La tua musica italiana.

0: Non voglio confondervi, lui è settembre, due settimane e siamo nel mese di ottobre, primo giorno di ottobre. Buongiorno, colazione da Zanni, un abbraccio a Vittorio Sgarbi che da qualche ora si trova ricoverato in ospedale in terapia intensiva e poi un abbraccio ovviamente a tutte le persone che ci stanno ascoltando proprio dai nosocomi. Buongiorno a voi e un buongiorno anche a chi va a lavorare. Lavoratori, buongiorno! Buongiorno a tutti!
1: Lavoratori!
0: Sì, eccoci qui. Sapete cosa dobbiamo fare adesso? Dobbiamo fare un po' il giro di saluti di prima mattina. Raccontateci un po' come sta andando la vostra giornata, perché vi alzate molto presto, ma soprattutto che farete in questa giornata di giovedì, se è una giornata particolare o se pure una giornata normalissima come quelle che trascorrono e fanno passare giorno dopo giorno senza che uno poi dica vabbè, oh, è passata un'altra settimana, non è successo niente, non è successo niente di bello. L'importante è che non succeda niente di brutto, questa sicuramente è la cosa principale. Vi lascio i nostri contatti che sono il nostro WhatsApp per i vocali al 335 787 1910, e poi per gli amici che ci ascoltano anche dall'altra parte del confine, lattemiele.com oppure la nostra app di Latte Miele. Adesso Ernia. Che non...

0: macchina. Oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica.
1: Ernia qui su Latte e Miele, adesso la nostra notizia da bar. Parliamo di pigrizia, perché qui tutti siamo un po' pigri, diciamoci la verità. Fermarsi per qualche minuto non significa perdere tempo, le ricerche mostrano che brevi pause durante il lavoro possono ridurre la fatica e aumentare quel senso di energia, anche se non è dimostrato che migliorino sempre la produttività. Quindi in alcuni casi staccare, lasciare libera la mente, può favorire anche la creatività. La cosa importante è distinguere il riposo dalla sedentarietà. Fare pause è utile, ma è comunque importante mantenersi fisicamente attivi, quindi andate a bere il caffè e fate le flessioni, che è la cosa più importante. In sintesi, giusto per farvela breve, riposarsi non è pigrizia. Alternare momenti di impegno e recupero può aiutare a stare meglio e talvolta a trovare anche delle nuove idee. Avete capito? Quindi tra un lavoro e l'altro, tra una mail e l'altra, potete anche fare un pisolino, ma solo di un paio di minuti. Tra poco apriremo le linee, così se volete raccontarci se siete nel gruppo dei pigri o in quello degli iperattivi, beh, lo racconteremo a tutti gli amici che seguono il club della colazione in Colazione da Zanni al 335 787 1910.
2: Alzi la mano chi ammette che questa mattina vorrebbe far colazione con Zanni.

0: via con me.
1: Dici che lo conosco?
2: Sì, che lo conosci. Quello buono, genuino.
1: Ah, quello naturale, senza additivi.
2: Bravo.
1: DOP, solo carne italiana.
2: Esatto.
1: Il crudo.
2: E allora non lo conosci.
3: Perché non è crudo, è Parma.
4: Piacere, prosciutto di Parma.
5: Buongiorno, buongiorno, colazione da Zanni per questa giornata di giovedì 1 ottobre 2026. Siamo pronti a farci il nostro viaggio attraverso la musica. Da Antonello Venditti con In questo mondo di ladri a Lucio Battisti ora con Una giornata uggiosa.

0: In questo mondo di ladri, cantava così Antonello Venditti nel 1988. Sai che facciamo, signor tenente? Ce ne andiamo in Sicilia. E beh, la Sicilia è famosa per tante cose, tra cui per il pistacchio di Bronte. Cioè, tu vai a Milano, vai in gelateria, cioè, e vedi, non so, gelato al pistacchio di Bronte, qualsiasi cosa al ristorante, pistacchio di Bronte. Ma, cioè, Bronte, io ci sono stato, in un paesino piccolo, ma è possibile che abbia tutti questi pistacchi? In realtà no, perché il vero pistacchio di Bronte, quello verde, quello DOP, proviene da una zona precisa della Sicilia, che comprende Bronte, Adrano e Biancavilla, praticamente alle pendici dell'Etna. Il dato indica che l'1% della produzione del pistacchio di Bronte sia quella che poi effettivamente è reale, cioè quella che si trova nel mondo. Il resto sono tutti pistacchi che alla fine arrivano dall'India e arrivano da altri paesi.
1: Andiamo bene.
0: Vabbè, ma la verità è questa. Comunque la garanzia più importante è la dicitura che trovate dietro, pistacchio verde di Bronte DOP, che indica un prodotto sottoposto a precise regole di origine e produzione. Quindi avete capito, se vi dicono pistacchio di Bronte, fate finta di crederci, perché solo l'1% del pistacchio arriva da Bronte e tutto il resto dal resto del mondo. Adesso gli 883, il mondo insieme a te.

0: Che bella canzone d'amore questa degli 883, il mondo insieme a te e insieme a voi che ascoltate Latemiele e che insomma vi affidate a noi per il buongiorno. Buongiorno, buongiorno. Allora, voi fate parte della categoria dei pigri o di quelli che sono molto iperattivi? Salutiamo Chiara di Milano, buongiorno.
1: Sono buonasera.
0: Ma che buongiorno, buonasera. Ma mi confondi anche me, scusi. Non riesco a capire questo buio se è giorno o è sera. Sono decisamente nel gruppo dei pigri, scrive Chiara. Se posso stare 5 minuti sul divano, non me lo faccio scappare. Poi c'è Marco, io iperattivo tutta la vita, anche quando mi siedo, penso già a cosa devo fare dopo. C'è anche Elena di Bologna, che salutiamo, ormai è entrata anche lei nel team della colazione. Team pigri, senza vergogna. E poi Andrea da Torino, io sono un caso disperato, non riesco proprio a stare fermo, anche la domenica devo sempre inventarmi qualcosa. L'ultima è Francesca da Firenze, direi una via di mezzo, mi piace riposarmi, ma da un po' devo alzarmi e fare, dopo un po' devo alzarmi e fare qualcosa, soprattutto quando ho il ciclo. E qui dovremmo aprire una parentesi dedicata anche a questo genere di attività quando si è indisposti fisicamente. Come detto prima, è il momento di ascoltare le previsioni del tempo grazie agli amici di ilmeteo.it.
2: Ciao, sono Alessandro Borghese. Come ogni anno, torno all'appuntamento nelle piazze italiane con la mela di AISM per far sparire la sclerosi multipla, tutti insieme. Scopri dove? Il 2, il 3 e il 4 ottobre. Io scendo in piazza con AISM. E tu, che aspetti?
3: Alta pressione, sempre stabile, scalfita solamente sul lato occidentale con conseguente aumento della nuvolosità. In mattinata ampio soleggiamento quasi ovunque, con cieli anche sereni sulle regioni centro-meridionali, più nubi al nord-ovest e sulla Sardegna. Nel pomeriggio alcuni rovesci potrebbero verificarsi sulle regioni nord-occidentali e in Sardegna, soprattutto sulle aree montuose. Poche variazioni altrove, ancora caldo, simile estivo, durante il giorno. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.

L'estate scorsa l'unica era la canzone di Giorgia che ci ha accompagnato per le vacanze. Ogni tanto ci sono canzoni che ci sbloccano veramente dei ricordi pazzeschi. Buongiorno, buongiorno a tutti, buongiorno anche a chi ci sta ascoltando dai bar. Sapete che noi vi diamo la possibilità di offrire la colazione se siete un bar al vostro primo cliente, oppure potete, se siete un cliente, anche segnalarci il vostro bar preferito, lo chiamiamo, ci date il numero di telefono del referente presente al bar più o meno intorno alle 7, 7:30, 6, insomma 6:30 fate voi, e poi noi lo chiamiamo per farvi poi scroccare la colazione, anzi così almeno siete tranquilli, e tutto questo grazie a Radio Latte Miele. Non solo questo, ma potete fare ad esempio gli auguri di compleanno ad una persona cara o degli auguri particolari, anche solo un pensiero, a sempre attraverso il nostro numero di WhatsApp che, lo ripeto, è il 335 787 1910.

Le due sorelline Paola e Chiara, festa totale, questa è la canzone che abbiamo riascoltato qui su Radio Latte Miele. Buongiorno, primo ottobre 2026, ben svegliati, e questa è la nostra sveglia. Tra pochissimo, ragazzi, forse andremo a chiamare un bar, sembra, anche perché ci hanno inviato un messaggio pochi minuti fa.

7 in punto. FM, DAB, streaming, app, smartphone, smart speaker, CarPlay, assistenti vocali. Latte e miele ovunque. Portala sempre con te.

0: Achille Lauro con la Città degli Angeli qui sul Latte Miele. Devo salutare Nunzia che ci scrive dalla Sardegna, dice buongiorno Latte Miele, sveglia mattutina con camminata prima di andare al lavoro, che invidia, perché qui a Milano si va a correre e a camminare di prima mattina, ma con lo smog, lì c'è il mare, c'è l'aria buona, quindi un saluto dalla Sardegna. Saluto anche per rimanere al sud anche Giovanna da Reggio Calabria che scrive buongiorno con un caffè e un cornetto, ti auguro un giovedì perfetto, grazie, ma non solo a me, anche agli ascoltatori di Latte Miele e anche al nostro signor tenente. Adesso sapete che c'è? Vi lanciamo le news, vi facciamo ascoltare quelle che sono le notizie più importanti di questa giornata e poi torneremo con la seconda parte, appunto, di Colazione da Zanni.
1: Una finestra è una finestra.
2: Invece no. Ocnoplast ha i profili sottili. Regala fino al 22% di luce in più.
1: Vedo.
2: La maniglia centrale è davvero elegante.
1: Sì, bella.
2: E puoi approfittare dell'offerta anniversario. 40% di sconto sulle iconiche finestre Concept Plus. Solo fino al 31 dicembre. In più ci sono le detrazioni fiscali fino al 50%. Alla burocrazia pensano i premium partner Ocnoplast.
1: Un pezzo di design al prezzo di una finestra.
3: Ocnoplast. Le finestre di design.
4: Ok, salute e benessere ti aspetta in edicola al prezzo speciale di 2,50 euro. Scopri con Antonella Clerici la sua storia d'amore più bella. In più, cosa fare quando gli antibiotici non funzionano più. Ok, salute e benessere, la voce più autorevole per la tua salute.
5: Rumore BIM Festival, il contest aperto a tutti. Partono le semifinali. Sicilia, Silvi, Taranto, Napoli e Mariano Comense. Iscriviti subito su rumorebimfestival.it. Ti aspettiamo alle fasi finali e al Gran Galà dal 9 all'11 ottobre a Bellaria Igea Marina. rumorebimfestival.it. Il contest è dedicato a Raffaella Carrà. Media Partner, Radio Latte Miele.
6: Il presunto dirottamento sventato del volo Fly Dubai diretto da Dubai a Tel Aviv. Sono tornati a casa in Israele i passeggeri dopo l'atterraggio d'emergenza a Tabuk in Arabia Saudita. Le 180 persone sono state riaccompagnate in patria in serata accolte all'aeroporto Ben Gurion. Di attentato jihadista parla il ministro degli esteri israeliano Saar. Poche ore prima il premier Netanyahu aveva parlato di possibili attentati in vista delle elezioni politiche. Rivolta nel carcere di Pisa, la situazione all'interno della casa circondariale Don Bosco è tornata sotto controllo della polizia penitenziaria. Dopo la sommossa esplosa ieri sera alla scoperta di microspie all'interno delle celle, che ha visto una quarantina di detenuti barricarsi in un reparto. Vittorio Sgarbi è ricoverato in gravi condizioni al Policlinico Gemelli. Non si hanno ulteriori dettagli. Già l'anno scorso era stato ricoverato per problemi di salute aggravati da una forte depressione di cui il critico d'arte aveva parlato pubblicamente. Calcio, Diana Bianchedi si è dimessa da capodelegazione della nazionale dopo le critiche ricevute dal ministro dello sport a Bodi. Vengono messi in discussione i miei valori, si legge in una lettera sul sito della FIGC. Faccio un passo indietro per proteggere la squadra. E da Alessandro Cisini, grazie dell'ascolto.
7: Spot.
8: Con MediaMind prenota i tuoi impianti pubblicitari fissi 6x3 ad Ascoli Piceno, zona via Napoli, Monticelli e zona mezzina di Castel di Lama. Telefona 0736 30 41 31.
9: Vuoi far conoscere la tua impresa a un pubblico giovane, dinamico e sempre connesso? Allora abbiamo qualcosa per te. Latte Miele e Lamantino Brothers arrivano direttamente nella tua azienda con la loro postazione video podcast professionale. Racconta il tuo brand, la tua storia, i tuoi progetti con contenuti moderni, coinvolgenti e ad alta visibilità, perfetti per parlare alle nuove generazioni. Pensiamo a tutto noi. Creatività, registrazione e diffusione. Tu porta solo la tua voce. Fatti vedere. Fatti ascoltare, fatti ricordare. Per info commerciale @lattemielemarcheabruzzo.it 338 379 2677.
10: Donna felicità, non amore, donna felicità.
11: Latte miele.
12: La felicità.
11: Latte miele.
13: Che rumore fa la felicità.
14: Radio Latte Miele.
11: La tua musica italiana.

0: Mammole di pezza con settembre, anche se siamo nel mese di ottobre, ricordiamolo che oggi è giovedì 1 ottobre 2026, colazione da Zanni con Alberto Zanni e oggi dobbiamo collegarci con un bar e lo facciamo molto volentieri, credo che siamo proprio al confine Italia-Svizzera. E intanto componiamo il numero.
1: Pronto?
0: Francesca?
1: Ciao.
0: Ciao, io sono Alberto Zanni e questa è Radio Latte Miele. Stiamo chiamando un po' di bar per far scroccare la colazione a chi si presenta, ad esempio, per primo nel tuo bar. Intanto, benvenuta qui su Radio Latte Miele. Dove ci troviamo esattamente?
1: Alla Schiscetta Ponte Tresa.
0: Ponte Tresa.
1: La Vena Ponte Tresa.
0: La Vena Ponte Tresa che si trova al confine con la Svizzera.
1: Sì, giusto.
0: Ecco, ci sono tanti, tra l'altro, ascoltatori che ci seguono proprio dal Canton Ticino. Francesca, fammi capire, la schiscetta mi fa venire in mente proprio la schiscia, come dicono a Milano, no? Quelli che si portano la schiscia in ufficio. L'idea è nata proprio per questa cosa qui?
1: Sì, esatto. Prendi e porti via.
0: Prendi e porti via. Quindi la gente viene a far colazione, magari si prende anche un toast o qualcosa da portare via, immagino.
1: Sì, esatto.
0: Senti, da quelle parti funziona di più il salato o il dolce?
1: Un po' tutte e due.
0: Senti, hai già

0: qualche cliente?
1: Sì.
0: Che lì vicino a te, ce lo puoi passare? Sì. Così gli offriamo sì. La colazione?
1: Va bene, va bene.
0: Sentiamo.
1: D'accordo.
0: Chi è?
2: Pronto?
0: Ciao, chi sei? Come ti chiami?
2: Mattia.
0: Mattia, allora di dove sei? Così per curiosità.
2: Di Luino.
0: Di Luino, che lavoro fai?
2: Metal costruttore.
0: Ok, e lavori in Italia o in Svizzera?
2: In Svizzera, in Svizzera.
0: In Svizzera, e ascolti anche tu Latte Miele. Senti, oggi ti è andata bene, sì. Perché Francesca della Schiscetta ti offrirà la colazione grazie appunto al nostro intervento. Sei contento?
2: Sì, molto, dai, iniziamo la giornata.
0: Senti, vuoi fare un saluto?
2: Ma volevo salutare Omar, mio collega.
0: Va bene, io vi abbraccio, vi auguro una buona giornata, buon lavoro e un saluto grosso grosso anche a Francesca e alla Schiscetta di Lavena Ponte Tresa.
2: Grazie mille, altrettanto.

Samurai J, ossessione, tra l'altro oggi Samurai J compie gli anni, quindi facciamogli gli auguri, auguri a Samurai J anche da parte nostra di Radio Latte Miele. A quest'ora sono pronto per lanciare quello che è il nostro quiz.

0: giocate con noi, ci divertiamo con il nostro quiz a colazione. Tra l'altro anche oggi ve l'ho fatta facile, eh. Allora, iniziamo subito con il quiz a colazione. Non beve acqua, non beve vino, ma se non beve non cammina. Che cos'è? Allora, non beve acqua, non beve vino, ma se non beve non cammina. Che cos'è? 335-787-1910.
1: Alzi la mano chi ammette che questa mattina vorrebbe far colazione con Zanni.

0: 178 sa di felicità.
1: Allora, l'hai prenotata la visita oculistica?
2: Stavo per farlo, ma c'era un'attesa così lunga. Non mi ci vedevo ad aspettare. E poi, tu chi saresti? Con CUP24 prenoti senza scuse, visite ed esami privati. 1 milione di persone l'ha già fatto. Vai su CUP24.it.
3: CUP24, un paraprenota fatto.
4: Questa settimana risparmia con le grandi offerte, come spianata romana, 2 confezioni da 100 grammi l'una, 2,09 euro. E con le mega offerte, mix di frutta secca 200 grammi a 1,69 euro. Lidl, vale davvero.
5: In viaggio con ANAS, notiziario ANAS sulle limitazioni al traffico della regione Marche. Sulla strada statale 4 via Salaria è attivo un senso unico alternato di 500 metri circa tra gli svincoli di Acqua Santa Terme e di Arquata del Tronto in provincia di Ascoli Piceno. Sulla strada statale 77 della Val di Chienti è attiva una riduzione di carreggiata di circa 300 metri in entrambe le direzioni tra lo svincolo per Macerata Sud e lo svincolo per Morrovalle nella provincia di Macerata. Sulla strada statale 81 Piceno a Prutina è attivo un senso unico alternato in tratti saltuari e in base alle esigenze di cantiere tra lo svincolo di Ascoli Piceno raccordo Ascoli Porto d'Ascoli e lo svincolo per Villa Lempa in provincia di Ascoli Piceno. ANAS informa che nella sezione Lavora con noi del proprio sito istituzionale sono sempre aperte diverse opportunità di lavoro. Per maggiori informazioni visita il sito stradeanas.it. ANAS ricorda, la strada non è un posacenere, rispetta l'ambiente, salva il tuo viaggio. Per notizie in tempo reale ricordiamo il numero verde Pronto ANAS 800 841 148 e il sito stradeanas.it. Al prossimo appuntamento con il notiziario ANAS.
6: Spot. Il nostro corpo ci accompagna ogni giorno. Quando il dolore o una difficoltà ne limitano i movimenti, è importante affidarsi al percorso giusto. Al Medical Center trovi fisioterapia tradizionale e strumentale, osteopatia e osteopatia pediatrica, ginnastica posturale, riabilitazione del pavimento pelvico e trattamenti di fisioestetica. Dalla valutazione iniziale al recupero funzionale, i nostri professionisti costruiscono un percorso dedicato alle tue necessità. Nota al numero 0861 17 51 396 o su WhatsApp al 351 46 90 369. Medical Center Tortoreto. Il movimento è benessere.
7: Il miglior pesce dai mari di tutto il mondo direttamente sulla tua tavola. Da Giorgio Mare, qualità e freschezza sono una garanzia. Oltre 150 specialità, tra pesce surgelato, piatti pronti, panati croccanti e tante altre delizie di mare. Tutto quello che serve per realizzare pranzi e cene a base di pesce, complete, dall'antipasto al dessert. Il mare a portata di mano, con la qualità e la convenienza garantite da Giorgio Mare. Vieni a trovarci a Garrufo di Sant'Omero, in via Tario Rufo.
8: Latte e miele.

non beve acqua non beve vino, ma se non beve non cammina. Questo è il nostro quiz a colazione, 335-787-1910. Ricominciamo il nostro viaggio da Nada con Ma che freddo fa, era il 1969.

Giovannini con Meravigliosa creatura, e sicuramente la meravigliosa creatura è quella di Barbara e Andrea di San Vittorio Olona. Ce l'hanno segnalata, si chiama Martina e tra l'altro ha vinto una borsa di studio, un bando dell'accoglienza e della memoria che è iniziato proprio ieri a Lampedusa. Comunque i genitori volevano fare le congratulazioni a Martina, dice che i giorni della memoria a Lampedusa lascino un segno indelebile nei vostri cuori, trasformando questo meritato premio in una grandissima lezione di vita e di solidarietà. Veramente gran cuore per questi genitori e gran cuore soprattutto per questa ragazza di nome Martina, che prima di fare questo talk abbiamo cercato di chiamare ma non ci risponde, probabilmente sta ancora dormendo. E adesso facciamo gli auguri invece a Samuele Bersani, perché anche lui oggi compie gli anni. Lo riascoltiamo con Giudizi Universali. Troppo c'era.

0: vero e proprio capolavoro questa canzone di Samuele Bersani, che oggi compie 56 anni perché è nato nel 1970. Siamo un po' di corsa, però dobbiamo tentare di fare gli auguri di buon compleanno a Gloria. Ce l'hanno segnalato poco fa al 335-787-1910. Vediamo se la troviamo.
1: Pronto?
0: Gloria, buongiorno!
1: Buongiorno.
0: Buongiorno, sono Alberto Zanni di Colazione da Zanni e di Radio Latte e Miele. Oggi sappiamo che è il tuo 18° compleanno, giusto?
1: Sì.
0: Beh, un po' di allegria però, Gloria. Buongiorno. 18 anni, studi, immagino.
1: Sì, faccio lo scientifico.
0: Fai lo scientifico, sei al 5° anno?
1: Esatto.
0: E quindi ti stai preparando, insomma, anche all'esame di maturità. Senti, noi ti facciamo gli auguri anche da parte di tua sorella,
1: che è accanto a me.
0: Ecco, ci ha segnalato il tuo compleanno questa mattina, che poi siamo tutti di corsa perché siamo quasi in chiusura. Ti abbracciamo, ti auguriamo tante belle cose e, insomma, festeggia al meglio questo 18°.
1: Grazie mille, ciao. Buona giornata.
0: Ciao, un abbraccio, ciao Gloria.
1: Ciao.
2: Nelle zone di guerra, la gravidanza può diventare una condanna. Con i cantucci di pace di Emergency, prenditi cura delle mamme e dei loro bimbi. Dal 2 al 4 ottobre, acquista i cantucci nelle piazze di tutta Italia. Scopri quella più vicina a te su emergency.it.
3: La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre. Ma guarda che offerte incredibili! Con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma mi viene proprio da cantar! Grandi offerte su friggitrici e skincare! Che offerte incredibili!
4: Festeggia! La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime oggi stesso.

0: olio fresco Citterio dal 1878 sa di felicità.
1: Willy Peyote. Scrivano live dal 10 ottobre con il suo club tour nelle principali città italiane. Willy Peyote. Trova tutte le info e i biglietti su livenation.it.
2: Grazie, ma no, grazie.
3: Dei tuoi sogni da bambino, quando pensavi a cosa avresti fatto da grande. Ti sembravano obiettivi ambiziosi, quasi irraggiungibili. E ora, guardati, adulto, realizzato, felice. E la ragazza o il ragazzo dei tuoi sogni? La paura di dichiararsi, il timore di non essere ricambiati. Ma oggi siete una famiglia e state arredando casa insieme. Realizzare i propri desideri, a volte, è più facile di quanto pensi. Basta mettersi in gioco. Vieni da Di Sante Mobili a San Nicolò di Teramo e progetta con il nostro pool di arredatori gratuitamente la veneta cucina dei tuoi sogni. Scoprirai una convenienza sorprendente, comode soluzioni di pagamento e la competenza e la scelta che solo Di Sante Mobili può offrirti. E ancora il giorno e la notte San Giacomo, Tomasella, Santa Lucia, i divani Ego Italiano, i complementi Cattelan Italia, le camerette Moretti Compact e tanto, tanto di più. Di Sante Mobili e Veneta Cucine. Vieni e realizza i tuoi sogni. È più facile di quanto pensi. Superstrada Teramo Mare, uscita San Nicolò.
4: Stai pensando di metterti in proprio, ma hai le idee un po' confuse? Noi Disney, servizio nuove imprese, siamo in grado di accompagnarti nelle tue scelte di aspirante o neo imprenditore con competenze e strumenti all'avanguardia, informazioni di base, orientamento all'imprenditorialità, attività formative. Registrati su sni.unioncamere.it. In pochi clic i migliori esperti di creazione d'impresa delle Camere di Commercio d'Italia saranno a tua disposizione. SNI, imprenditori si diventa.
3: Vieni a conoscere il servizio nuove imprese della Camera di Commercio delle Marche in largo 24 maggio numero 1 ad Ancona, sul sito marche.camcom.it oppure scrivi a orientamento@marche.camcom.it.
5: Ascoli sei grande.
6: Segui l'Ascoli con noi, le dirette dagli stadi e le trasmissioni sportive del lunedì e del giovedì dalle 19:20 a cura della redazione sportiva di Radio Latte Miele.
7: Per la tua pubblicità su Radio Latte Miele, Radiofonica in 0736 30 41 31 0736 30 41 31 o commerciale @lattemielemarcheabruzzo.it.
8: Latte Miele.

0: San Giovanni con Farfalle qui sulla Temiele. Ragazzi, è il momento di dare la soluzione al nostro quizzone. Non l'abbiamo ricordato perché tra una cosa e l'altra veramente oggi siamo davvero di corsa. Allora, non beve acqua, non beve vino, ma se non beve non cammina. Secondo una nostra ascoltatrice e la macchina, secondo un'altra, Tina da Torino, dice buongiorno, per me è l'automobile. E sentiamo anche i vocali,
1: buongiorno,
0: che sono arrivati.
1: Sono Enza da Grottole. La risposta dell'indovinello di oggi potrebbe essere l'automobile?
0: Potrebbe essere.
2: Buongiorno Radio Latte e Miele. Il quiz di oggi, la risposta dovrebbe essere la macchina. Michele da Grottole.
3: Ciao. Buongiorno, siamo noi di Poste. La risposta giusta è la macchina. Yeah, ciao.
0: Ciao.
3: Buongiorno, siamo noi di Poste. La risposta giusta è la macchina. Yeah, ciao.
0: Ciao. E beh, sono gemelle.
4: Emanuela di Rovigo, l'automobile. Buongiorno e buon primo ottobre a tutti. Latte e miele. Ciao,
0: ciao, ciao, ciao. C'è anche Paola che dice: se non beve e non cammina, sarà l'auto, vero? E la risposta esatta è proprio quella. Ve l'ha detto che era facilissimo. Grazie per aver partecipato in tanti. Domani, comunque, domani mattina, sempre nella seconda ora di colazione da Zanni, lanceremo un nuovo quiz a colazione.

0: 7:59.
1: Siete sul latte miele, siamo arrivati alla fine di colazione da Zanni anche per questa giornata di giovedì 1 ottobre. Buongiorno Francesco.
2: Buongiorno, come state?
1: Noi stiamo benissimo, in forma,
2: immagino,
1: carichi,
2: immagino,
1: incasinati, nel senso che oggi è veramente un disastro, continui messaggi, richieste di auguri.
2: Vuol dire che vi piace, che vi amano, che vi seguono.
1: Meno male, se ci seguono per scoccare la colazione, mica per altro.
2: L'importante è essere seguiti, poi perché si capisce, poi dai, una cosa tira l'altra, uno esce una volta, esce due.
1: Va bene, salutiamo il signor tenente che si è occupato della parte tecnica fino a questo momento, adesso tornerà a dormire.
2: Che ha occhiali da ricco.
1: Hai visto?
2: Sì, ma lui. Occhiali da persona ricca.
1: Lui è molto ricco.
2: Quanto lo pagano? Voglio fare anch'io la regia.
1: Guarda, non lo so quanto lo pagano, ma quando arriva, arriva direttamente col transatlantico.
2: C'è la limo lui.
1: Sì. Noi ci salutiamo, torniamo domani mattina alle 6 puntuali, vi lasciamo con
2: Paolo Fox.
0: Latte Miele presenta l'oroscopo di oggi di Paolo Fox.
3: Le stelle del 1 ottobre, buona giornata a tutti. Ariete, oggi abbiamo la Luna in ottimo aspetto, Marte che dà una grande grinta. Lo so, attorno a giugno, luglio sono nate delle preoccupazioni, ma io penso che piano piano si stiano risolvendo. E addirittura questa giornata, assieme a quella, lo anticipo, di lunedì 5, potranno essere risolutive. Per quanto riguarda il segno zodiacale del Toro, avere Mercurio e Venere in opposizione assieme a Marte, Giove, un po' conflittuali, significa che qualche delusione c'è stata. Non escludo però che ci siano delle persone che stiano ragionando a lavori da far partire o perfezionare nel 2027. Ormai siamo alle porte del nuovo anno. Allora in questo caso, anche se con qualche difficoltà, si può andare avanti. In amore ci vuole un po' di attenzione ai dettagli. Il segno zodiacale dei Gemelli, oggi la Luna nel segno, sole favorevole, Giove e Marte attivi. Le imprese sono tante, l'unico rischio è quello di disperdere le proprie energie, soprattutto se si vuole fare tanto, troppo. Non escludo però che qualcuno negli ultimi due mesi abbia cambiato anche un incarico. Era convinto di fare una cosa e poi si è ritrovato a fare altro. Il segno del Cancro, il sole in aspetto agitato, indica una sorta di tensione che bisogna cercare di superare, in particolare se ci sono stati dei problemi. Comunque intravedo un fine settimana molto importante per l'amore, perché sabato e domenica Luna, Venere, Mercurio saranno in ottimo aspetto. Quindi chi ha una storia non si perda d'animo, e soprattutto tutto, chi non ha una relazione si guardi attorno. Il Leone piano piano sta recuperando energia, certo rispetto ai mesi estivi, quando a fronte di tante cose da fare c'è stato un momento di nervosismo, le cose vanno decisamente meglio. C'è ancora da risolvere qualche problema di carattere economico che magari si riversa anche nella coppia. Le stelle della giornata sono attive. Il segno zodiacale della Vergine oggi è un po' confuso, ma quante volte ho detto, sarà il 2027 a chiarire quello che adesso non va. In particolare le persone che hanno dovuto difendere la propria immagine oppure all'interno di un gruppo si sono sentite rifiutate, hanno scelto altre strade, è normale che siano un po' indecise. Anche chi lavora per un'azienda in cui sono cambiati i riferimenti, i capi, deve adattarsi a qualcosa di nuovo. Tra oggi e domani, insomma, meglio tenere sotto controllo la pazienza. Il segno della Bilancia oggi ha Sole, Luna, Marte, Giove, tutti attivi. È vero, qualche nemico c'è con Saturno e Nettuno in opposizione, più che altro ci sono avversari che bisogna cercare di superare. Le stelle sono a favore, anzi in amore, nel lavoro, se c'è da fare una proposta meglio muoversi entro domani. E il segno dello Scorpione può iniziare a dare spazio a qualche pensiero positivo. Qui parlo in particolare a tutti quelli che prima dell'estate hanno avuto un problema di lavoro, di soldi. Magari non arrivano tutti i rimborsi, però qualcosa di buono c'è. Questioni legali in via di risoluzione, novità. Il Sagittario oggi e domani si sente un po' confuso, magari ha solamente voglia di libertà. Le stelle del lavoro sono premianti, lo vedremo meglio lunedì e martedì. L'amore è un po' sottotono. Per il segno del Capricorno, buone emozioni. Se c'è qualcosa da dire, bisogna discutere di questioni importanti. Oggi e domani abbiamo una buona luna. Il fine settimana, come un po' è accaduto nel fine settimana scorso, potrebbe essere a rallentare. L'Acquario risolve un piccolo problema, in amore c'è sempre un po' più di intimità da scoprire e riguadagnare, nei rapporti con Toro, Leone c'è qualche dubbio da superare. Il segno dei Pesci avrà il meglio tra sabato e domenica, quindi se tra oggi e domani c'è un po' di confusione, tensione, nervosismo, non tutto va a regime, meglio farsi scivolare le cose addosso. Attenzione con Gemelli e Sagittario. Le stelle premiano comunque gli incontri, soluzioni di lavoro importanti entro il 13. Lo scopriremo insieme. A domani.
0: Non hai sentito il tuo segno? Cercalo ora su lattemiele.com, sulla nostra app

0: amica, eccole, analisa con Madame. Partiamo così in questo giovedì 1° ottobre. Buongiorno da Francesco Bianco e Natalia Scalatelli, c'è la sigla e poi arriviamo.
1: Wake up, l'infotainment di Radio Latte Miele.

0: mattina. Partiamo con questa ultima ora che è arrivata nella prima mattinata di oggi con Vittorio Sgarbi ricoverato in, al Policlinico Gemelli in terapia intensiva. C'è grande preoccupazione perché le condizioni sarebbero gravi. E poi questa doppia esecuzione di Christa Pike in Tennessee. Sapete, questa donna dopo 200 anni, la prima che veniva messa a morte dagli Stati Uniti, è sopravvissuta a due iniezioni letali, quindi è stata sospesa la pena, portata in ospedale. Vedremo quello che succederà. Poi lo sapete, quello che è accaduto ieri sul volo Fly Dubai, ne avevamo parlato anche ieri mattina, ma ieri mattina sembrava una lite tra piloti, invece sembra che uno dei due piloti volesse addirittura fare un attentato in stile 11 settembre. Ne parleremo, anche perché è stato fermato da gente comune.
1: Una finestra è una finestra.
2: Invece no, Ocnoplast ha i profili sottili, regala fino al 22% di luce in più.
1: Vedo.
2: La maniglia centrale è davvero elegante.
1: Sì, bella.
2: E puoi approfittare dell'offerta anniversario, 40% di sconto sulle iconiche finestre Concept Plus, solo fino al 31 dicembre. In più ci sono le detrazioni fiscali fino al 50%. Alla burocrazia pensano i premium partner Ocnoplast.
1: Un pezzo di design al prezzo di una finestra.
3: Ocnoplast, le finestre di design.
4: Allora, l'hai prenotata la visita oculistica?
5: Stavo per farlo, ma c'era un'attesa così lunga. Non mi ci vedevo ad aspettare. E poi, tu chi saresti? Con CUP24 prenoti senza scuse visite ed esami privati. 1 milione di persone l'ha già fatto. Vai su CUP24.it.
6: CUP24, un paraprenota fatto.
7: Amore, la vasca?
8: Leviamo.
7: Le piastrelle?
8: Leviamo.
7: Anche i mobili del bagno?
8: Leviamo. Tanto sopra i 500 euro iperceramica. Leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno. Persino su quelle già scontate.
7: E i lavori?
8: Li facciamo fare a Ristruttura Smart e ci leviamo.

0: Agenzia Italia Racing Car di Tardio Ilenia. Puoi pagare le tasse automobilistiche, rinnovo patenti, trasferimenti di proprietà e tanto altro ancora. Vieni a trovarci nella zona industriale di Campovalano o chiamaci allo 0861 56 99 84. Seguici su Facebook e Instagram.
1: In provincia di Teramo, Studio 2000. Agenzia pubblicitaria Studio 2000, specializzata nella cartellonistica 6x3. Studio 2000, a Giulio Nova Paese, Corso Garibaldi 17. Telefono 335 57 93 012. 335 57 93 012.
2: Power Laser. Dal 2008 rendiamo unici i tuoi articoli. Rendi il tuo brand indelebile, riconoscibile ovunque, con incisioni laser e stampi a colori su ogni tipo di materiale. Power Laser è produttore esclusivo dei complementi d'arredo in plexiglass Wrapme e delle originali cantilettere. Progettiamo e realizziamo articoli per la casa e per la sicurezza aziendale, anche su misura. Telefono 0861 84 10 66. Sant'Egidio alla Vibrata. info@powerlaser.eu. Power Laser. Rendi unici i tuoi articoli. Stampa, incidi, emoziona.
3: Se dico Alidama, dico noleggio. Prenoto e parto in sicurezza.
4: Alidama, l'autonoleggio a breve, medio e lungo termine a partire da 10 euro al giorno anche senza carta di credito. Auto 5, 7, 9 posti, veicoli commerciali e furgoni frigo.
3: La novità? Noleggio barche e carrelli per trasporto via terra.
4: E per il tuo matrimonio?
3: Anche auto di lusso. Alidama Autonoleggio, San Benedetto del Tronto. Infosedi su alidama.it.

0: di notte.
1: Latte e miele.
2: La gente della notte fa lavori strani. Certi nascono oggi e
3: Radio Latte e Miele.
1: La tua musica italiana.

0: per te.
1: Qualcosa per te c'è, Ligabue, qui su Radio Latte e Miele. Allora, questo passeggero eroe che ha salvato il volo Fly Dubai, che è stato ricevuto come giustamente un eroe in Israele. Sapete quello che è successo, ormai se ne è parlato moltissimo. Il primo pilota che attacca il comandante a coltellate, il comandante resiste e dà il tempo ai passeggeri di intervenire per bloccare l'uomo che nelle intenzioni, almeno quelle che ci dicono le autorità israeliane, era intenzionato a fare un altro 11 settembre. Questo non lo sappiamo in realtà e nessuno può dirlo, neanche Netanyahu, perché l'uomo è stato fermato. Sicuramente voleva fare qualcosa di grave e negativo, è stato fermato però dai passeggeri, anche da alcuni agenti sotto copertura dei servizi segreti israeliani. Sapete che quando ci sono i voli con molte persone israeliane, come quello della Fly Dubai, spesso ci sono anche agenti del Mossad infiltrati per evitare appunto che succedano queste cose. Quindi vedremo, proprio nei giorni in cui si discuteva del fatto che Netanyahu il 7 ottobre fosse stato avvisato sia dagli egiziani sia dagli emiratini, è successo questo strano caso di questo 11 settembre, questo tentativo di 11 settembre israeliano.
2: Latte e miele, wake up!
3: Il ricordo.

0: Ed ecco la mina con Vento di passione, il primo estratto da Dilettevoli inedite eccedenze, il terzo volume della collana voluta dalla Tigre di Cremona per raccogliere materiali conservati negli anni e mai pubblicati. L'album uscirà il 9 ottobre, questa canzone, lo sapete, è stata scritta da Pino Daniele, poi portata al successo in coppia con Giorgia nel 2007, quindi 19 anni fa. Allora, vi dicevo della salute di Vittorio Sgarbi, che è stato ricoverato in terapia intensiva al Gemelli di Roma. Ci dicono che è grave, l'ultimo importante ricovero risaliva in realtà all'anno scorso, alla primavera del 2025, quando il saggista ed ex sottosegretario aveva affrontato una profonda sindrome depressiva che lo aveva portato a periodi di isolamento, una marcata perdita di peso e al rifiuto di alimentarsi. Sapete anche che c'è stata una battaglia un po' della figlia, che sostiene che lui sia stato raggirato da quando non sta bene. Aveva chiesto la nomina di un amministratore di sostegno per il padre, perché le diceva non è più in grado di gestire autonomamente la propria persona. Vedremo, insomma, speriamo che anche questa volta ce la possa fare.
1: Wake up, l'infotainment di Radio Latte Miele.
2: Acqua Valmora, pura, leggera, equilibrata. Dalle Alpi piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.
3: Ciao, sono Alessia Mancini. Da Acqua e Sapone fino al 1° novembre c'è il ritorno al divertimento. Acquista i prodotti Jolly e i punti sulla carta fedeltà valgono triplo. Vuoi sentirti sempre sicura e protetta? Prova gli assorbenti Nuvenia Ultra con ali a 1,49€. La nuova tecnologia Smart Protect garantisce fino al 100% di protezione dalle perdite e un extra comfort. Acqua e saponi, oltre la convenienza.
4: Questa settimana risparmia con le grandi offerte, come spianata romana, due confezioni da 100 grammi l'una a 2,09€. E con le mega offerte, mix di frutta secca 200 grammi a 1,69€. Lidl, vale davvero.

0: Taglio fresco Citterio. Dal 1878 sa di felicità.
1: In viaggio con ANAS, notiziario ANAS sulle limitazioni al traffico della regione Abruzzo. Sulla strada statale 80 del Gran Sasso d'Italia è attivo un senso unico alternato in tratti saltuari e in base alle esigenze di cantiere in prossimità dello svincolo di Porcinari in provincia di Teramo. Sulla strada statale 81 Piceno a Prutina è attiva una chiusura di 300 metri circa tra gli svincoli di Cellino Attanasio e di Castiglione Messer Raimondo, strada statale 365 Bisenti, in entrambe le direzioni, in provincia di Teramo, deviazioni segnalate in loco. Sulla strada statale 652 di Fondo Valle Sangro è attivo un senso unico alternato di un chilometro circa nella fascia oraria dalle 7 alle 19 tra gli svincoli di Rionero Sannitico e di Passo Cavalli in tratti saltuari e in base alle esigenze di cantiere, esclusi i giorni festivi. ANAS informa che nella sezione Lavora con noi del proprio sito istituzionale sono sempre aperte diverse opportunità di lavoro. Per maggiori informazioni visita il sito stradeanas.it. ANAS ricorda: la strada non è un posacenere. Rispetta l'ambiente, salva il tuo viaggio. Per notizie in tempo reale ricordiamo il numero verde pronto ANAS 800 841 148 e il sito stradeanas.it. Al prossimo appuntamento con il notiziario ANAS.

0: Ristorante Country House 3-4-3. Sala banchetti, camere, cucina tipica abruzzese in un castello da favola su una splendida collina con vista mare. A pranzo menù a 15 euro. Il Ristorante Country House 3-4-3 è a Corropoli. Per info e prenotazioni 0861 85 69 76.
1: Ristorante 3-4-3, dove se mangia se beve lui.
2: Umbi Racing cresce. Umbi Racing, oltre a risolvere ogni tipo di problema meccanico o elettronico di tutti i tuoi mezzi, esegue tagliandi di tutte le marche anche in garanzia. Cambi gomme, revisioni, vendita di ricambi originali e anche aftermarket. E puoi scegliere di pagare in comode rate a zero costi e interessi anche senza busta paga. Oggi, grazie all'agenzia Italia Racing Car di Tardio Ilegna, puoi pagare le tasse automobilistiche, rinnovo patenti, trasferimenti di proprietà e tanto altro ancora. Vieni a trovarci nella zona industriale di Campovalano o chiamaci allo 0861 56 99 84. Seguici su Facebook e Instagram.
3: Dopo 25 anni di storia, emozioni e momenti preziosi vissuti insieme, la gioielleria Coccia saluta il punto vendita di Città delle Stelle. Per la chiusura è iniziata la grande liquidazione, con sconti fino al 50% su una selezione di gioielli e orologi. Un'occasione speciale da non perdere. Ti aspettiamo a Città delle Stelle, Castel di Lama. E la nostra storia continua nel punto vendita di Castel di Lama. Gioielleria Coccia, grazie per questi 25 anni insieme.
4: Vuoi imparare cosa fare davvero in una situazione di emergenza? La Croce Bianca Val Vibrata, in collaborazione con il 118 di Teramo, organizza il 32esimo corso pratico di primo soccorso ed educazione sanitaria di base. Si parte martedì 6 ottobre alle 20.30 presso la sala consiliare del comune di Sant'Egidio alla Vibrata. Il corso è aperto a tutti con una quota di soli 10 euro. Lezioni con medici, operatori del 118 ed istruttori qualificati. Iscriviti anche tu. Informazioni al numero 0861 84 29 84.
5: Non vorrei farmi commuovere
6: con quella musica lì, con il vocione lì,
5: e neppure solleticarmi con quelle battute.
6: Non vorrei mica proiettarmi in un colosso.
5: Non vorrei mica farmi sognare.
6: Sì, invece. Allora usa la radio. Vai su laradiorende.it. Non te lo ripeto.
5: Che poi mi emoziono.
7: Sarà perché la radio emoziona in ogni momento. Ma la pubblicità in radio arriva al cuore di tutti in un istante.
8: La radio rende
7: indimenticabili. Occhio.
8: Anzi,
9: orecchio.
10: Latte e miele.
11: Un gioco che non vinco mai.
12: Quando torniamo qui su Latte e miele, cerchiamo di capire cosa non torna nel presunto attacco alla base RAF in Gran Bretagna. Ne ha parlato anche Trump. Prima vi lascio a Gianni Morandi con La mia nemica amatissima, poi c'è Zucchero con Nietzsche che dice boh.

0: Dice che dice, eccolo Zucchero qui su Radio Latte e Miele. Allora, vi dicevo del presunto attacco alla base RAF di in Inghilterra, se ne sta parlando moltissimo, ne ha parlato anche Trump, che continua a insistere dicendo che dietro a questo presunto attacco ci sarebbero gli iraniani. In realtà sono un sacco le cose che non tornano in questo presunto attacco alla base RAF di Fairford. Innanzitutto le perquisizioni sui tre van non hanno rivelato tracce di esplosivo o di materiale in grado di compiere un attentato. Non c'era nessun'arma su questi camioncini, quindi ci si chiede com'è possibile che delle persone vadano a fare un attentato all'interno di una base americana con i soldati senza armi. Poi il secondo punto: a bordo dei mezzi è stato trovato soltanto un quantitativo di carburante, un dettaglio che sposta i sospetti su altre attività illecite, forse stavano facendo altro. I cinque giovani britannici arrestati, che sono tutti tra i 23 e i 25 anni, tutti londinesi, quindi non si capisce come possa centrarci Teheran, comunque sono stati rapidamente rilasciati su cauzione pur restando sotto inchiesta, ma se fossero indagati per un atto terroristico, certo non potevano uscire su cauzione. Si ipotizza che i fermati potessero essere corrieri o ladri di carburante di contrabbando finiti per errore o per uno scambio di persona vicino a un obiettivo sensibile militare, facendo scattare quindi un importante allarme antiterrorismo legato inizialmente anche a possibili ombre iraniane. Non si capisce esattamente su quale base Trump insista sulla pista iraniana.
1: Wake up!

Dicono di me Cesare Cremonini qui su Radio Latte Miele. Già 19 anni fa era un po' ossessionato dal fatto che le persone parlassero di lui, perché adesso è uscito con Paparazzi in cui dice praticamente cose molto molto simili. Allora, stavo vedendo anche che la neomilanese Naomi Campbell ha pubblicato un'altra foto da Milano, questa volta in giro con Leonardo Maria del Vecchio, sapete, di Luxottica. Loro già si conoscevano perché lui l'aveva invitata l'anno scorso a Milano come DJ in uno dei suoi locali. Vedremo cosa succederà con questi due qua nel capoluogo lombardo. Allora, guardiamo, diamo uno sguardo anche al meteo, perché non ci saranno novità per 6 giorni. In pratica l'anticiclone, quindi il bel tempo, sapete che anticiclone significa bel tempo, significa che non ci sono praticamente nuvole, durerà ancora per 6 giorni. Poi il 6 ottobre arriverà una perturbazione che dovrebbe essere autunnale, quindi potrebbe piovere per diversi giorni.

0: taglio fresco Citterio. Dal 1878 sa di felicità.
1: Amore, la vasca?
2: Leviamo.
1: Le piastrelle?
2: Leviamo.
1: Anche i mobili del bagno?
2: Leviamo. Tanto sopra i 500 euro iperceramica. Leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno. Persino su quelle già scontate.
1: E i lavori?
2: Li facciamo fare a Ristruttura Smart e ci leviamo il pensiero. Andiamo?
1: Mi hai levato le parole di bocca.
2: Leva l'IVA. Solo a ottobre e solo da...
3: Iperceramica.
4: Amore, ciao. Allora sei passato tu a prendere mia madre?
5: Sì, è di là sul divano.
4: Salve, ma questa signora non è mia madre.
5: E che fa? È uguale, no?
6: Se non ami le sorprese, scegli Renlock and Fix. Blocchi il prezzo di vendita dell'energia per 36 mesi. Attivala subito. Per te 12 euro di bonus al 12° mese di fornitura.
7: Offerta per clienti domestici che richiedono un cambio fornitore. Verifica le condizioni e i limiti dell'offerta su irenlucegas.it o vieni nei nostri store.
8: Willy Peyote. Scrivano. Live dal 10 ottobre con il suo club tour nelle principali città italiane. Willy Peyote. Trova tutte le info e i biglietti su livenation.it.
9: Grazie, ma no, grazie.
10: Spot. Chiudi gli occhi e immagina di dormire sotto un cielo pieno di stelle, immerso nella natura e circondato da panorami mozzafiato. Al Mare Monti Glamping di Ancarano ti aspettano esclusive bolle trasparenti panoramiche, giardini privati e vasche idromassaggio per vivere un soggiorno davvero indimenticabile tra i Sibillini e l'Adriatico. Una notte romantica, un compleanno speciale o un addio al nubilato da ricordare. Prenota al 371 79 66 536 o visita maremontiglamping.it. Mare Monti Glamping. Vivi un'esperienza unica tra Marche e Abruzzo.
11: Nuova stagione, nuovo stile Reign. Scopri il nuovo spaccio aziendale Reign. Abbigliamento uomo e donna, jeans, t-shirt e felpe con tutta la qualità del Made in Italy a prezzi sorprendenti. Rinnova il tuo look e vieni a trovarci in Viale Abruzzi 29B a Maltignano, Ascoli Piceno. Aperti dal lunedì al sabato dalle 10 alle 12.30 e dalle 16 alle 19. Reign, Made in Italy. Entri e risparmi, esci e ti ammiri. Info 0736 49 80 01.
12: Centro Carne, filiera chilometro zero, convenienza e risparmio. Prezzi all'ingrosso e carne di qualità. Alleviamo e lavoriamo con cura le nostre carni provenienti da stalle certificate benessere animale. Centro Carne, vieni a trovarci nei nostri store a Sant'Egidio alla Vibrata e a Sant'Omero. Chiamalo 0861 88 71 99. Vai sul sito www.centrocarne.com.
13: Terme di Acqua Santa, il tuo rifugio di benessere naturale.
14: Scopri i benefici delle cure termali con le nostre preziose acque, solfure, salse e solfate.
13: Per offrirti salute e relax con la massima professionalità. Lo stabilimento è convenzionato con il Servizio Sanitario Nazionale per le cure inalatorie, fango-balneoterapiche e per la sordità rinogena.
14: Terme di Acqua Santa e Hotel Italia Spa, centro benessere e piscina termale.
13: Terme di Acqua Santa, dove l'acqua è salute. Aperti fino a metà novembre ad Acqua Santa Terme. www.termiacquasanta.it 0736 80 12 68.

0: Laura Pausini con Innamorata qui su Latte e Miele. Dopo che sono passati 10 anni da questa canzone, potrebbe anche dircelo quello che può fare una donna innamorata della vita come lei. Potrebbe fare una canzone per risponderci. Allora, domani c'è uno sciopero generale che è stato indetto a livello nazionale dal sindacato CSLE. Durerà 24 ore e interesserà sia il settore pubblico che quello privato. Ci si chiede quali saranno i disagi, visto che non ci sono, non c'è la triplice CGIL, CISL e UIL dietro questo sciopero generale, che sono i 3 sindacati più importanti. Allora, per quanto riguarda i trasporti, partendo dalle ferrovie, si asterrà dal lavoro il personale che aderisce a questo sindacato solo per 3 ore, dalle 11 alle 14, che non sono orari particolarmente intensi. Certo, se uno deve viaggiare è sempre un fastidio. I ritardi e le cancellazioni dovrebbero essere limitati, comunque soprattutto nel campo dell'alta velocità, nel senso che saranno soprattutto per quanto riguarda i treni regionali tra le 11 e le 14. E poi anche il trasporto pubblico, e in realtà basta andare sui siti, io ho fatto un giro sui principali siti delle società che fanno servizi a Milano, Roma, Napoli, Genova, non dicono nulla, quindi molto probabilmente per quanto riguarda il trasporto pubblico locale non ci saranno conseguenze. Ci potrebbero essere conseguenze nella scuola, con qualche insegnante che magari aderisce a questo sindacato, ma lo scoprirete domani quando portate i bambini a scuola. E la stessa cosa si può dire anche per quanto riguarda la sanità, perché anche lei sarebbe coinvolta in questo sciopero. Bisogna capire se ci sono infermieri o medici o OSS che aderiscono a questo sindacato.
1: Radio Latte Miele, wake up.

0: 8 e 58.
1: FM, DAB, streaming, app, smartphone, smart speaker, CarPlay, assistenti vocali. Latte e miele ovunque. Portala sempre con te.

0: dimentica.
1: Eccola Elisa con Kintsugi in questo giovedì 1 ottobre, seconda ora insieme con Wake Up. Buongiorno da Francesco Bianco e da Natalia Scalatelli. Le notizie più importanti della giornata: partiamo con la preoccupazione per la salute di Vittorio Sgarbi, ricoverato al Gemelli di Roma in terapia intensiva, sarebbe in gravi condizioni, c'è davvero tanta preoccupazione. E poi quello che è avvenuto ieri nei cieli in Medio Oriente, questo volo Fly Dubai che collegava Dubai a Tel Aviv, sapete, una colluttazione a bordo, il comandante è stato accoltellato dal primo pilota, sono intervenuti anche dei passeggeri, soprattutto uno, a fermarlo perché si pensava volesse schiantarsi contro un palazzo di Tel Aviv. Sapete che ci sono dubbi e certezze su questa ricostruzione. E poi ancora quello che sta accadendo, ne parleremo tra pochissimo, nel carcere di Pisa, detenuti in rivolta, tra l'altro tutto ripreso e postato su TikTok, sapete che è vietato avere telefoni. Capiremo insomma quello che sta accadendo nel carcere della città toscana e ancora tante notizie di cronaca che vedremo tra pochissimo.
2: Ciao, sono Alessia Mancini. Da Acqua e Sapone fino al 1° novembre c'è il ritorno al divertimento. Acquista i prodotti Jolly e i punti sulla carta fedeltà valgono triplo. Prova la linea Formula Pura di Deborah Milano, con ingredienti di origine naturale fino al 99%. I Lip Oil Bio Finish Shimmer sono a 7,90€ e i nuovissimi kit Formula Pura con mascara e matita sono a 9,90€. Acqua e sapone, oltre la convenienza.
3: La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre. Ma guarda che offerte incredibili, con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma mi viene proprio da cantare. Grandi offerte su friggitrici e skincare. Che offerte incredibili.
4: Festeggia. La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime oggi stesso.
5: Questa settimana risparmia con le grandi offerte, come spianata romana, due confezioni da 100 grammi l'una a 2,09€. E con le mega offerte, mix di frutta secca 200 grammi a 1,69€. Lidl, vale davvero.
6: Spot. I want it to be free.
7: Da Globo, i migliori marchi per lo sport e il tempo libero. Adidas, Nike, Puma, Vans, Reebok, Lotto, Diadora, Asics, New Balance.
8: Calzature, abbigliamento e accessori sport dei migliori marchi a prezzi scontatissimi.
7: Globo Sport.
8: E intanto scopri i nuovi arrivi.
7: Globo, per lo sport e il tempo libero di tutta la famiglia.
9: Globo è a Villa Rosa di Martinsicuro nel centro commerciale La Torre. Globo nelle Marche è ad Ascoli Piceno nel centro commerciale Albattente, a Grotta Mare con due punti vendita, a Porto San Giorgio, a Civitanova Marche e ad Ancona Sud, a Iesi, a Fabriano, a Fano e a Pesaro.
10: Da quanto tempo rimandi il controllo dal dentista? Prendersi cura del proprio sorriso può cominciare da un gesto semplice. Al Medical Center, prima visita odontoiatrica e igiene orale a soli €39,90. Un'occasione per valutare la salute di denti e gengive e ricevere indicazioni chiare dai nostri professionisti. Prenota ora nella sede Medical Center di Ascoli Piceno. Chiama il numero 0736 52 1202 oppure scrivici su WhatsApp al 351 74 96 181. Medical Center. La salute comincia dalla prevenzione.
11: Con MediaMind prenota i tuoi impianti pubblicitari fissi 6x3 ad Ascoli Piceno, zona Via Napoli, Monticelli e zona Mezzina di Castel di Lama. Telefona 0736 30 41 31.
12: Il miglior pesce dai mari di tutto il mondo direttamente sulla tua tavola. Da Giorgio Mare, qualità e freschezza sono una garanzia. Oltre 150 specialità, tra pesce surgelato, piatti pronti, panati croccanti e tante altre delizie di mare. Tutto quello che serve per realizzare pranzi e cene a base di pesce, complete, dall'antipasto al dessert. Il mare a portata di mano, con la qualità e la convenienza garantite da Giorgio Mare. Vieni a trovarci a Garrufo di Sant'Omero, in via Tarrio Rufo.
0: Se dico Alidama, dico noleggio. Prenoto e parto in sicurezza.
13: Alidama, l'autonoleggio a breve, medio e lungo termine a partire da 10 euro al giorno anche senza carta di credito. Auto 5, 7, 9 posti, veicoli commerciali e furgoni frigo.
0: La novità? Noleggio barche e carrelli per trasporto via terra.
13: E per il tuo matrimonio?
0: Anche auto di lusso. Alidama Autonoleggio, San Benedetto del Tronto. Infosedi su alidama.it.
14: Scarica la nostra app Latte Miele Marche Abruzzo per iOS o Android. Latte Miele, sempre con te.
15: Latte Miele.

0: latte e miele.
1: Lo sai da me, tu non puoi proprio andare via. Via le mani dagli occhi.
2: Radio Latte e Miele.
0: La tua musica italiana.

0: ci dividerà.
1: Genova e Napoli Alfa con Gigi D'Alessio qui su Radio Latte e Miele. Allora, si è conclusa senza feriti e senza l'uso della forza la protesta scoppiata ieri nel carcere Don Bosco di Pisa. La situazione è tornata sotto controllo questa mattina dopo una notte di tensione durante la quale alcuni detenuti hanno preso possesso degli spazi di un reparto impedendo l'ingresso della polizia penitenziaria. Quattro persone sono state arrestate perché ritenute responsabili di aver incitato la rivolta. Nel corso dei disordini sarebbero stati utilizzati anche smartphone, anzi sicuramente sono stati utilizzati detenuti illecitamente per riprendere alcune scene e pubblicare video sui social. Vi dico che sicuramente, perché ci sono i video sui social, quindi non possiamo avere assolutamente dubbi. Perché questa protesta? Perché alcuni galeotti hanno trovato microspie nelle loro celle. Allora, è possibile ed è legale installare microspie ambientali o audio video all'interno delle celle delle carceri, ma questo può avvenire solo ed esclusivamente previa autorizzazione dell'autorità giudiziaria. In pratica è un giudice che deve autorizzare a mettere le cimici o le microspie nell'ambito di specifiche indagini penali, perché altrimenti diventa luogo di privata dimora. Quindi se queste microspie sono state messe per ordine di un giudice non ci sarà nessun problema. Se queste microspie sono state messe invece dalla polizia penitenziaria senza aver chiesto autorizzazione a un magistrato, ecco, questo è un problema.
2: Latte Miele, wake up!

0: Kina. Oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica.
1: La dedica di Ernia è il disco Latte Miele di questa settimana. Allora, occupiamoci anche di Krista Pike, che è una donna accusata nel 1995, quindi oltre 30 anni fa, dalla polizia di Knoxville negli Stati Uniti, di aver, insieme ad altri due adolescenti, torturato ed ucciso una 19enne che si chiamava Colleen Slammer, che frequentava con loro un apprendistato per ragazzi con problemi. Perché ne parliamo oggi? Perché dopo 200 anni il Tennessee aveva mandato a morte una donna, nel senso che hanno provato a ucciderla, ma è sopravvissuta a due iniezioni letali. Non si sa come sia possibile questa situazione. Sembrerebbe che il problema sia che la signora ha gravi problemi ai vasi sanguigni, quindi a vene e arterie, quindi non sia stato in realtà questa iniezione non sia stata fatta nel modo giusto, perché è molto molto complicato. La donna ora si troverebbe in ospedale. Tra l'altro, un giudice del Tennessee aveva chiesto prima delle iniezioni di sospendere la pena, perché, come dire, non si era ritenuto abbastanza importante il fatto che la donna negli anni, quando era adolescente, era stata sottoposta a molte violenze.
2: Wake up, l'infotainment di Radio Latte Miele.

0: Una finestra è una finestra.
1: Invece no. Ocnoplast ha i profili sottili. Regala fino al 22% di luce in più.
0: Vedo.
1: La maniglia centrale è davvero elegante.
0: Sì, bella.
1: E puoi approfittare dell'offerta anniversario. 40% di sconto sulle iconiche finestre Concept Plus. Solo fino al 31 dicembre. In più ci sono le detrazioni fiscali fino al 50%. Alla burocrazia pensano i premium partner Ocnoplast.
0: Un pezzo di design al prezzo di una finestra.
2: Ocnoplast. Le finestre di design.
3: Questa settimana risparmia con le grandi offerte, come spianata romana, due confezioni da 100 grammi l'una a 2,09 euro. E con le mega offerte, mix di frutta secca 200 grammi a 1,69 euro. Lidl, vale davvero.
4: Spot.
5: Wow, ma che stile! Gli stivaletti che indossi sono proprio il trend della nuova stagione.
4: Li ho comprati da Globo. Sono i nuovi stivaletti scamosciati arricciati Miss Globo a solo 34,99 euro.
5: E la borsa scamosciata è l'abbinamento perfetto.
4: Sì, e il bauletto Rifle a solo 19,90 euro. Cioccolato, bordeaux, cuoio, beige. Ne ho presa una per ogni colore.
5: Globo, tutta la moda che vuoi al miglior prezzo.
6: Globo è a Villa Rosa di Martinsicuro nel centro commerciale La Torre. Globo nelle Marche è ad Ascoli Piceno nel centro commerciale Albattente, a Grotta Mare con due punti vendita, a Porto San Giorgio, a Civitanova Marche, ad Ancona Sud, a Iesi, a Fabriano, a Fano e a Pesaro.
7: Il 3 e 4 ottobre torna Agricoltura in Festa, evento regionale di Copagri. Nella splendida cornice dell'Abbadia di Fiastra, tra Tolentino e Orbisaglia, due giornate dedicate ai sapori, alle tradizioni e al divertimento. Degustazioni, mercato, convegni, laboratori, intrattenimento e attività ricreative per tutta la famiglia. Dalle 9.30 alle 19, con ingresso e parcheggio gratuiti. E si fa festa anche in caso di pioggia. Agricoltura in Festa, sabato 3 e domenica 4 ottobre all'Abbadia di Fiastra. Vieni a vivere il cuore delle Marche. Evento realizzato con il contributo della Camera di Commercio delle Marche.
8: Dopo 25 anni di storia, emozioni e momenti preziosi vissuti insieme, la gioielleria Coccia saluta il punto vendita di Città delle Stelle. Per la chiusura è iniziata la grande liquidazione, con sconti fino al 50% su una selezione di gioielli e orologi. Un'occasione speciale da non perdere. Ti aspettiamo a Città delle Stelle, Castel di Lama. E la nostra storia continua nel punto vendita di Castel di Lama. Gioielleria Coccia. Grazie per questi 25 anni insieme.
9: Power Laser. Dal 2008 rendiamo unici i tuoi articoli. Rendi il tuo brand indelebile e riconoscibile ovunque con incisioni laser e stampi a colori su ogni tipo di materiale. Power Laser è produttore esclusivo dei complementi d'arredo in plexiglass Wrap Me e delle originali cantilettere. Progettiamo e realizziamo articoli per la casa e per la sicurezza aziendale, anche su misura. Telefono 0861 84 10 66. Sant'Egidio alla Vibrata. info@powerlaser.eu. Power Laser. Rendi unici i tuoi articoli. Stampa, incidi, emoziona.
10: Nuova stagione, nuovo stile Reign. Scopri il nuovo spaccio aziendale Reign. Abbigliamento uomo e donna, jeans, t-shirt e felpe con tutta la qualità del Made in Italy a prezzi sorprendenti. Rinnova il tuo look e vieni a trovarci in Viale Abruzzi 29B a Maltignano, Ascoli Piceno. Aperti dal lunedì al sabato dalle 10 alle 12.30 e dalle 16 alle 19. Reign, Made in Italy. Entri e risparmi, esci e ti ammiri. Info 0736 49 80 01.
11: Latte e miele.
12: Tra poco, quando torniamo, capiremo perché una mossa elettorale di Trump potrebbe far esplodere i prezzi dei carburanti in Europa. Prima vi lascio a Caterina Caselli con Sono Bugiarda e poi c'è Fiore di Maggio di Fabio Concato. A tra poco.

0: Fiore di maggio, Fabio Concato su Radio Latte Miele, canzone che tutti i padri vorrebbero dedicare alle figlie appena nate. Allora, cerchiamo di rispondere a questa domanda: perché l'ultima mossa elettorale di Trump rischia di far esplodere i prezzi del diesel in Europa, che già hanno i loro problemi? Allora, l'amministrazione americana sta valutando un blocco totale delle esportazioni di gasolio degli Stati Uniti per ridurne il prezzo sul mercato interno, ma naturalmente se ci sarà meno gasolio in Europa i prezzi saliranno. A causa del blocco dello stretto di Hormuz e del calo delle capacità di raffinazione, sapete che molte aziende di raffinazione petrolifera sono proprio nella zona del Golfo, il prezzo medio del diesel negli Stati Uniti ha superato i $6.50 al gallone, che è tantissimo per loro. Con le elezioni di medio termine, che saranno a novembre, naturalmente i repubblicani sono in difficoltà nei sondaggi, quindi si cerca una mossa per far tornare, insomma, qualche repubblicano a votare. Ci sono anche dubbi interni, perché secondo loro il blocco delle esportazioni di diesel non porterà i benefici sperati. Alcuni segretari di Stato, ad esempio quello dell'energia Chris Wright, è abbastanza contrario. Il problema è che dopo la chiusura delle forniture russe, l'Unione Europea si affida agli Stati Uniti per circa un terzo delle sue importazioni di gasolio, quota che sale al 57% nell'Europa nord-occidentale. Nel momento in cui non dovesse più arrivare questa grande parte di gasolio che usiamo, naturalmente i prezzi schizzerebbero verso l'alto.
1: Wake up!

0: Ecco anche Vasco Rossi con gli Spari Sopra qui su Radio Latte Miele. Questa canzone ha già 33 anni, non avrei mai detto. Allora, il partito di estrema destra tedesco, Alternative für Deutschland, sapete, si è classificato molto bene in due diverse elezioni amministrative in Germania, ovviamente, è al centro di forti polemiche in Italia perché, secondo almeno quello che ha detto anche il ministro degli esteri italiani, sosterrebbe la separazione del Sud Tirol, quindi del Tirolo del Sud, dall'Italia. Perché si dice questo? Perché a fine settembre, pochi giorni fa, il gruppo di Alternative für Deutschland ha organizzato un convegno al Parlamento tedesco per l'80° anniversario dell'accordo di Parigi, che riguardava anche il Sud Tirol diviso tra Austria e Italia, e colora di giallo la zona italiana, staccandola in pratica dalla nostra cartina geografica. In realtà ci sono molti contatti, soprattutto tra i giovani leader di Alternative für Deutschland e i leader separatisti del Tirolo del Sud. Sapete che da sempre c'è una forte spinta separatista in Alto Adige. Allora, sono intervenuti alcuni leader del partito di estrema destra tedesco dicendo che è assolutamente falso, loro non hanno nessuna mira nei confronti della separazione del Tirolo del Sud dall'Italia, ma comunque rimangono dubbi perché la vicinanza con questi separatisti è molto stretta.
1: Amore, la vasca?
2: Leviamo.
1: Le piastrelle?
2: Leviamo.
1: Anche i mobili del bagno?
2: Leviamo. Tanto sopra i 500 euro iperceramica. Leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno. Persino su quelle già scontate.
1: E i lavori?
2: Li facciamo fare a Ristruttura Smart e ci leviamo il pensiero. Andiamo?
1: Mi hai levato le parole di bocca.
2: Leva l'IVA. Solo a

0: quanto sa di felicità.
1: Alta pressione, sempre stabile, scalfita solamente sul lato occidentale con conseguente aumento della nuvolosità. In mattinata ampio soleggiamento quasi ovunque, con cieli anche sereni sulle regioni centro-meridionali, più nubi al nord-ovest e sulla Sardegna. Nel pomeriggio alcuni rovesci potrebbero verificarsi sulle regioni nord-occidentali e in Sardegna, soprattutto sulle aree montuose. Poche variazioni altrove, ancora caldo, simile estivo, durante il giorno. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
2: Spot.
3: Terme di Acqua Santa, benessere naturale con acque solfure, salse e solfate, cure termali convenzionate con il Servizio Sanitario Nazionale. Terme di Acqua Santa e Hotel Italia e Spa, con piscina termale, aperti fino a metà novembre ad Acqua Santa Terme. www.termeacquasanta.it 0736 80 12 68.
4: In provincia di Teramo, Studio 2000, agenzia pubblicitaria Studio 2000, specializzata nella cartellonistica 6x3. Studio 2000, a Giulio Nova Paese, Corso Garibaldi 17, telefono 335-5793012, 335-5793012.
5: Viaggia sicuro, comodo e puntuale. Fallo con la Start. Con i nostri servizi potrai scoprire Ascoli Piceno, la Riviera delle Palme e i suggestivi borghi del Piceno. Inoltre puoi raggiungere comodamente Roma a prezzi vantaggiosi. Scegli Start anche per i tuoi viaggi, noleggiando uno dei nostri autobus Gran Turismo. La nostra flotta composta da veicoli di ultima generazione a basso impatto ambientale ti porterà dove tu desideri. Scopri le nostre tariffe anche a prezzi agevolati. Info al numero verde 800 44 3040, www.startspa.it. Servizio clienti @startspa.it. Scarica orari e tratte tramite le due app Google Maps e Moovit.
6: Salve, mi presento, sono la radio. Di solito do voce agli altri, ma oggi voglio parlarvi di me, che sono un tipo molto socievole, si sa. Ma sapete che sono anche molto social? Non per vantarmi, ma ho milioni e milioni di fan sul web. È dimostrato, influenzo qualsiasi loro decisione di acquisto. Anche per questo la pubblicità in radio rende.
7: Investi in radio. La radio è motore di crescita. Scopri come su laradiorende.it.
8: Per la tua pubblicità su Radio Latte Miele, Radiofonica in 0736 3041 31 0736 3041 31 o commerciale @lattemielemarcheabruzzo.it.

0: Meravigliosa la luna, c'è Francesco Renga qui su Radio Latte e Miele. Allora siamo pronti alle banane che non diventano più marroni, anche se sbucciate, restano chiare per due giorni in più. Infatti è una notizia in realtà molto più seria di come ve l'ho proposta io, perché un'azienda di biotecnologie britannica che si chiama Tropic Biosciences ha modificato il frutto per rallentare l'annerimento della polpa. Per la commercializzazione manca ancora un passaggio, ci vuole il via libera anche dell'agenzia britannica, perché stiamo parlando di una decisione inglese di metterla sul mercato. Non dovrebbe essere neanche un prodotto OGM, cioè geneticamente modificato, perché in realtà gli esperti hanno semplicemente tolto un enzima da queste banane, che è quello che le fa annerire. Perché si è fatto? Perché sostengono che molte banane vengano buttate via perché diventano nere, anche se sarebbero ottime ancora da mangiare. Quindi se arriverà anche questo via libera definitivo, presto secondo me anche in Italia arriveranno queste banane che si possono addirittura sbucciare, portate in giro senza buccia, e non diventeranno più nere.
1: Radio Latte Miele, wake up!

0: 10:01.
1: Eccoci qua sempre su Radio Latte Miele, buon giovedì 1 ottobre 2026 da Francesco Bianco e Natalia Scalatelli, questa terza ora insieme parte con Paolo Fox.
2: Latte, latte stelle. Latte Miele presenta l'oroscopo di oggi di Paolo Fox.
3: Le stelle del 1 ottobre, buona giornata a tutti. Ariete, oggi abbiamo la Luna in ottimo aspetto, Marte che dà una grande grinta. Lo so, attorno a giugno-luglio sono nate delle preoccupazioni, ma io penso che piano piano si stiano risolvendo. E addirittura questa giornata, assieme a quella, lo anticipo, di lunedì 5, potranno essere risolutive. Per quanto riguarda il segno zodiacale del Toro, avere Mercurio e Venere in opposizione assieme a Marte, Giove, un po' conflittuali, significa che qualche delusione c'è stata. Non escludo però che ci siano delle persone che stiano ragionando a lavori da far partire o perfezionare nel 2027. Ormai siamo alle porte del nuovo anno. Allora in questo caso, anche se con qualche difficoltà, si può andare avanti. In amore ci vuole un po' di attenzione ai dettagli. Il segno zodiacale dei Gemelli, oggi la Luna nel segno, sole favorevole, Giove e Marte attivi. Le imprese sono tante, l'unico rischio è quello di disperdere le proprie energie, soprattutto se si vuole fare tanto, troppo. Non escludo però che qualcuno negli ultimi due mesi abbia cambiato anche un incarico. Era convinto di fare una cosa e poi si è ritrovato a fare altro. Il segno del Cancro, il sole in aspetto agitato, indica una sorta di tensione che bisogna cercare di superare, in particolare se ci sono stati dei problemi. Comunque intravedo un fine settimana molto importante per l'amore, perché sabato e domenica Luna, Venere e Mercurio saranno in ottimo aspetto. Quindi chi ha una storia non si perda d'animo, e soprattutto tutto chi non ha una relazione si guardi attorno. Il Leone piano piano sta recuperando energia, certo rispetto ai mesi estivi, quando a fronte di tante cose da fare c'è stato un momento di nervosismo, le cose vanno decisamente meglio. C'è ancora da risolvere qualche problema di carattere economico che magari si riversa anche nella coppia. Le stelle della giornata sono attive. Il segno zodiacale della Vergine oggi è un po' confuso, ma quante volte ho detto sarà il 2027 a chiarire quello che adesso non va. In particolare le persone che hanno dovuto difendere la propria immagine oppure all'interno di un gruppo si sono sentite rifiutate hanno scelto altre strade. È normale che siano un po' indecise. Anche chi lavora per un'azienda in cui sono cambiati i riferimenti, i capi, deve adattarsi a qualcosa di nuovo. Tra oggi e domani, insomma, meglio tenere sotto controllo la pazienza. Il segno della Bilancia oggi ha Sole, Luna, Marte, Giove tutti attivi. È vero, qualche nemico c'è con Saturno e Nettuno in opposizione. Più che altro ci sono avversari che bisogna cercare di superare. Le stelle sono a favore, anzi in amore, nel lavoro, se c'è da fare una proposta meglio muoversi entro domani. E il segno dello Scorpione può iniziare a dare spazio a qualche pensiero positivo. Qui parlo in particolare a tutti quelli che prima dell'estate hanno avuto un problema di lavoro, di soldi. Magari non arrivano tutti i rimborsi, però qualcosa di buono c'è. Questioni legali in via di risoluzione, novità. Il Sagittario oggi e domani si sente un po' confuso, magari ha solamente voglia di libertà. Le stelle del lavoro sono premianti, lo vedremo meglio lunedì e martedì. L'amore è un po' sottotono. Per il segno del Capricorno, buone emozioni. Se c'è qualcosa da dire, bisogna discutere di questioni importanti. Oggi e domani abbiamo una buona luna. Il fine settimana, come un po' è accaduto nel fine settimana scorso, potrebbe essere a rallentatore. L'Acquario risolve un piccolo problema. In amore c'è sempre un po' più di intimità da scoprire e riguadagnare. Nei rapporti con Toro, Leone, c'è qualche dubbio da superare. Il segno dei Pesci avrà il meglio tra sabato e domenica, quindi se tra oggi e domani c'è un po' di confusione, nervosismo, non tutto va a regime, meglio farsi scivolare le cose addosso. Attenzione con Gemelli e Sagittario. Le stelle premiano comunque gli incontri, soluzioni di lavoro importanti entro il 13. Lo scopriremo insieme. A domani.
2: Non hai sentito il tuo segno? Cercalo ora su lattemiele.com o sulla nostra app gialla Radio Latte Miele, iOS o Android.

0: Eccolo Brash con Da Dio qui su Radio Latte e Miele. Allora, apre oggi e dura fino al 6 ottobre il 66esimo Salone Nautico Internazionale in programma a Genova. Sono annunciate oltre 1000 imbarcazioni, 215 novità e presenze da 45 paesi diverse. I diversi oggi ci sarà anche Giorgia Meloni. Secondo i dati ufficiali degli organizzatori crescerà il settore del 4% rispetto al 2025, aumenta la presenza delle imbarcazioni più grandi, le dimensioni medie delle tre unità maggiori di ciascun segmento è salita del 14,1%. Sapete che attira un sacco di esperti, ma anche un sacco di appassionati, che ci sono tutti gli yacht nuovi, l'intelligenza artificiale è arrivata anche in questo settore, quindi siete appassionati della nautica, non potete perdervi il Salone Nautico di Genova.
1: Acqua Valmora, pura, leggera, equilibrata. Dalle Alpi piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.
2: Amore, la vasca?
3: Leviamo.
2: Le piastrelle?
3: Leviamo.
2: Anche i mobili del bagno?
3: Leviamo. Tanto sopra i 500 euro iperceramica. Leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno. Persino su quelle già scontate.
2: E i lavori?
3: Li facciamo fare a Ristruttura Smart e ci leviamo il pensiero. Andiamo?
2: Mi hai levato le parole di bocca.
3: Leva l'IVA. Solo a ottobre.

0: Ma di felicità.
1: Spot.
0: Bell'outfit, ma non manca qualcosa.
1: Hai ragione, corro da Globo che ha sempre gli accessori giusti a prezzi imbattibili.
0: Davvero? Anche per me?
1: Certo, trovi borse, zaini, pochette, cinte e portafogli uomo, donna, bambini dei migliori marchi, come Raifol, Nardini, Gianmarco Venturi, Solo Soprani, Laura Biagiotti, Nazareno Gabrielli, Enrico Coveri. Globo, tutti gli accessori che vuoi al miglior prezzo per tutta la famiglia.
2: Globo è a Villa Rosa di Martinsicuro nel centro commerciale La Torre. Globo nelle Marche e ad Ascoli Piceno nel centro commerciale Albattente, a Grottamare con due punti vendita, a Porto San Giorgio, a Civitanova Marche e ad Ancona Sud, a Iesi, a Fabriano, a Fano e a Pesaro.
3: Umbi Racing cresce. Umbi Racing, oltre a risolvere ogni tipo di problema meccanico o elettronico di tutti i tuoi mezzi, esegue tagliandi di tutte le marche anche in garanzia. Cambi gomme, revisioni, vendita di ricambi originali e anche aftermarket. E puoi scegliere di pagare in comode rate a zero costi e interessi anche senza busta paga. Oggi, grazie all'agenzia Italia Racing Car di Tardio Ilenia, puoi pagare le tasse automobilistiche, rinnovo patenti, trasferimenti di proprietà e tanto altro ancora. Vieni a trovarci nella zona industriale di Campovalano o chiamaci allo 0861 56 99 84. Seguici su Facebook e Instagram.
4: Centro Carne, filiera chilometro zero, convenienza e risparmio. Prezzi all'ingrosso e carne di qualità. Alleviamo e lavoriamo con cura le nostre carni provenienti da stalle certificate benessere animale. Centro Carne, vieni a trovarci nei nostri store a Sant'Egidio alla Vibrata e a Santomero. Chiamalo 0861 88 71 99.

Esplori gratuitamente la Veneta Cucine dei tuoi sogni. Scoprirai una convenienza sorprendente, comode soluzioni di pagamento e la competenza e la scelta che solo Di Sante Mobili può offrirti. E ancora il giorno e la notte San Giacomo, Tomasella, Santa Lucia, i divani Ego Italiano, i complementi Cattelan Italia, le camerette Moretti Compact e tanto, tanto di più. Di Sante Mobili e Veneta Cucine. Vieni e realizza i tuoi sogni. È più facile di quanto pensi. Superstrada Teramo Mare, uscita San Nicolò.

0: un po', che tanto a certe domande puoi solo rispondere io che ne so. Palermo sembra Los Angeles, con qualche cupola in più. Il tempo ruba i secondi e la notte non dura mai quanto vuoi.
1: Giuse Edilizia con Los Angeles qui su Radio Latte Miele. Oggi è anche la giornata del caffè, ci sono un sacco di eventi, di iniziative intorno a questa bevanda che è una delle più amate del mondo, e tra l'altro sapete che si dicono tante cose positive o negative sul caffè, ma sicuramente può essere considerato un elisir di lunga vita. Un sacco di studi hanno confermato che la bevanda nera più famosa al mondo aiuta in tanti casi. Si dice anche che chi è iperteso, quindi chi ha la pressione alta, non possa berlo. Anche questo è falso. Uno studio molto importante fatto proprio in Italia dalla Sant'Orsola di Bologna ha fatto capire che anche chi ha la pressione alta può bere fino a 2-3 tazzine al giorno. Naturalmente ci sono le persone che sono più sensibili, ci sono quelli che se bevono uno o due caffè rimangono un po' agitati. Alcune caratteristiche benefiche del caffè restano anche col decaffeinato, perché oltre alla caffeina, che comunque è un neurostimolatore, ci sono altre molecole all'interno del caffè che fanno molto bene alla nostra salute.
2: Wake up

0: Spiritualè con l'accento sulla E, Biagio Antonacci con Safe, salutano anche Matilde Brizzi, buongiorno.
1: Buongiorno, buongiorno. Ah, loro mi salutano.
0: Sì, sì.
1: Biagio e Safe.
0: Sì.
1: Safe, come volete, insomma. Buongiorno, safe. Oggi prendiamo un sacco di caffè insieme.
0: Oggi è la giornata del caffè, quindi è il compleanno di Caffè Cliché in un certo senso.
1: Bravo,
0: l'onomastico.
1: Franci.
0: È più l'onomastico.
1: L'onomastico, per l'onomastico. Farci gli auguri 335-787-1910.
0: Ci sarà anche una giornata dei cliché, secondo me. Poi cerchiamo, sicuramente. Sai che ci sono tutte le giornate di tutto. Tu sei un'appassionata di caffè? Eh?
1: Abbastanza.
0: Io lo ero, il medico poi me ne ha tagliati, praticamente bevo solo decaffeinato ormai.
1: Ah.
0: Purtroppo, perché okay. Io ne bevevo 7, 8, 9. Al giorno.
1: Questo è un errore. Sì,
0: sì, ma sì, me, sì, ho avuto dei problemi di salute e mi hanno detto che dovevo tagliare, però faccio molta fatica.
1: A non berlo?
0: Sì.
1: Lo so.
0: Anche perché è molto sociale, no? Quando
1: un
0: incontri
1: momento.
0: Una persona, vai a trovare anche tua zia, no?
1: Cioè, che fai? Cosa
0: ti fai
1: bevi?
0: Fare il tè? Ci metti 45 minuti?
1: No,
0: no? È molto meglio il caffè.
1: Sì.
0: Tu sei da moca o da bar?
1: Moca, io ho un bar, ma sì? Moca tutta la vita.
0: E offri
1: tutta
0: il.
1: La vita.
0: Ci sono alcuni ristoranti a Milano che usano la moca.
1: Senti, anche a San Sepolcro.
0: Per fare un po' i
1: figli. Posso dire. Sì, sì, esatto. No, porti la moca alla fine del pasto.
0: Sì,
1: alla, è un problema di tempo, no?
0: C'è un ristorante a Milano che ci mette dentro addirittura il
1: tiramisù
0: dentro la moca, te lo porta così,
1: no.
0: Ed è particolarmente goloso. Va bene, Natalia, vi auguro un goloso giovedì 1 ottobre, fate i bravi e non fatevi leggere in cronaca.
1: Ovviamente la perla che apparecchia la nostra puntata di oggi ci parla di caffè, è un meme che ho trovato nel web.
0: Sì.
1: con il quale non sarai d'accordo.
0: Ma come con tutto.
1: Vai Nati. La moca ci insegna che prima di fare qualsiasi cosa è bene brontolare. Da soli, senza farsi sentire.
0: Lamentarsi non è sexy.

0: Amore, la vasca?
1: Leviamo.
0: Le piastrelle?
1: Leviamo.
0: Anche i mobili del bagno?
1: Leviamo. Tanto sopra i 500 euro iperceramica. Leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno. Persino su quelle già scontate.
0: E i lavori?
1: Li facciamo fare a Ristruttura Smart e ci leviamo il pensiero. Andiamo?
0: Mi hai levato le parole di bocca.
1: Leva l'IVA. Solo a ottobre, solo da Iperceramica.
2: Amore, ciao. Allora sei passato tu a prendere mia madre?
3: Sì, è di là sul divano.
2: Salve. Ma questa signora non è mia madre.
3: E che fa? È uguale, no?
4: Se non ami le sorprese, scegli Renlock and Fix. Blocchi il prezzo di vendita dell'energia per 36 mesi. Attivala subito. Per te 12 euro di bonus al 12° mese di fornitura.
5: Offerta per clienti domestici che richiedono un cambio fornitore. Verifica le condizioni e i limiti dell'offerta su irenlucegas.it o vieni nei nostri store.
6: Ciao, sono Alessandro Borghese. Come ogni anno, torno all'appuntamento nelle piazze italiane con la mela di AISM per far sparire la sclerosi multipla, tutti insieme. Scopri dove? Il 2, il 3 e il 4 ottobre. Io scendo in piazza con AISM. E tu, che aspetti?
7: Spot.
8: Aiuto, sono cresciuti ancora. Scarpe strette e vestiti corti.
9: Niente panico. Da Globo sono arrivate le nuove collezioni bimbi.
10: Sì! Stitch, Frozen, Spider-Man, Avengers, Canguro, Kappa Rifle!
9: Cambio armadio? Fatto! A prezzi leggeri!
11: Globo, calzature, abbigliamento e accessori bimbi al miglior prezzo!
12: Globo è a Villa Rosa di Martinsicuro nel centro commerciale La Torre. Globo nelle Marche e ad Ascoli Piceno nel centro commerciale Albattente. A Grottamare con due punti vendita. A Porto San Giorgio, a Civitanova Marche, ad Ancona Sud, a Iesi, a Fabriano, a Fano e a Pesaro.
13: Il 3 e 4 ottobre torna Agricoltura in Festa, evento regionale di Copagri. Nella splendida cornice dell'Abbadia di Fiastra, tra Tolentino e Urbisaglia, due giornate dedicate ai sapori, alle tradizioni e al divertimento. Degustazioni, mercato, convegni, laboratori, intrattenimento e attività ricreative per tutta la famiglia. Dalle 9.30 alle 19, con ingresso e parcheggio gratuiti. E si fa festa anche in caso di pioggia. Agricoltura in Festa, sabato 3 e domenica 4 ottobre all'Abbadia di Fiastra. Vieni a vivere il cuore delle Marche. Evento realizzato con il contributo della Camera di Commercio delle Marche.
14: Vuoi imparare cosa fare davvero in una situazione di emergenza? La Croce Bianca Val Vibrata, in collaborazione con il 118 di Teramo, organizza il 32° corso pratico di primo soccorso ed educazione sanitaria di base. Si parte martedì 6 ottobre alle 20.30 presso la sala consiliare del comune di Sant'Egidio alla Vibrata. Il corso è aperto a tutti con una quota di soli 10 euro. Lezioni con medici, operatori del 118 ed istruttori qualificati. Iscriviti anche tu. Informazioni al numero 0861 84 29 84.
15: Stai pensando di metterti in proprio, ma hai le idee un po' confuse? Noi Disney, Servizio Nuove Imprese, siamo in grado di accompagnarti nelle tue scelte di aspirante o neoimprenditore con competenze e strumenti all'avanguardia, informazioni di base, orientamento all'imprenditorialità, attività formative. Registrati su sni.unioncamere.it. In pochi clic i migliori esperti di creazione d'impresa delle Camere di Commercio d'Italia saranno a tua disposizione. SNI. Imprenditori si diventa.
16: Vieni a conoscere il servizio Nuove Imprese della Camera di Commercio delle Marche in largo 24 maggio numero 1 ad Ancona, sul sito marche.camcom.it oppure scrivi a orientamento@marche.camcom.it.
17: La storia di due artisti come Fausto Leali e Anna Oxa si è incrociata più di una volta con più di una vittoria, ma il nostro viaggio nel tempo riparte da due loro pezzi distaccati, Mi manchi e Mezzo angolo di cielo.

0: E quindi il Sanremo del 1988, dove Fausto Leali si piazzò quinto con la sua Manchi, la voce black della musica italiana, fino al Festival Bar del 92, che vide protagonista anche Anna Oxa con questa canzone Mezzo angolo di cielo, in cui lei dice disse: basta preoccuparmi dei problemi terreni degli uomini della terra, io adesso guardo in su e vi parlo di Dio, vi parlo anche dei temi religiosi a cui sono molto molto affezionata. Bene, oggi è il 1° di ottobre, questo programma si chiama Caffè Cliché e è la giornata mondiale del caffè. Di cosa volete che si parli questa mattina?
1: Caffè e cliché. Caffè e cliché.
0: Oggi, cara la mia Natalia, in regia, che sarà con noi fino alle 13, e me, colpevole al microfono con voi, sempre fino alle 13, Nati, oggi facciamo un esperimento. Ho sempre sognato, mi ha sempre stuzzicato l'idea di fare una puntata monotematica. Ok? E siccome in questo paese, dalla forma di uno stivale, si parla tanto in modo ossessivo, per esempio, della moda, del calcio per ore e ore e ore, perché io non posso parlare di caffè fino alle 13? Possiamo farlo? Ovviamente mi collego anche ai derivati del caffè, tutte delle domande che possono sorgere attorno al caffè. Vi faccio qualche esempio. Da dove deriva il nome del caffè? Tutorial definitivo per fare la moca. Routine di un barista. A che ora si apre un bar? Come si prepara la macchina del caffè di un bar? Ma il ginseng sveglia effettivamente o no? Questi e altri misteri questa mattina insieme alla nostra musica.

0: Ancora. Ancora, ma veramente finisce così? Se fosse parlata questa canzone di Tiziano Ferro del 2006, l'avete sentita qui su Radio Latte Miele. Il primo ottobre, da qualche anno, da più di un decennio, è la giornata mondiale dedicata al caffè. Viene istituita in realtà a Milano e viene celebrata per la prima volta durante l'Expo International del 2015, quella che ha cambiato anche il volto un po' del capoluogo meneghino. Quanto mi piace usare le parafrasi per non dire sempre la stessa parola, no? Milano, Milano, Milano, Milano. Quindi questa è già una prima curiosità. Stamattina ci dedichiamo a tante curiosità, tanti cliché che riguardano il caffè in questo programma che si chiama proprio Caffè Cliché. Partiamo dalle alternative al caffè, perché Franci per esempio ci ha appena detto: il mio medico a un certo punto mi ha detto basta con questo caffè, ti fa male, ti buca lo stomaco, ti aumenta il livello del cortisolo, aumenta lo stress. E allora cosa può svegliare il nostro corpo e la nostra mente la mattina al posto del caffè? Bere un grande bicchiere d'acqua subito, come prima cosa. Siete persone che non bevono? Provateci, sforzatevi. Durante la notte ovviamente noi nel riposarci ci disidratiamo e questa è una delle prime cause della sonnolenza del mattino. Poi un toccasana che io consiglio a tutti e non capisco chi lo fa: esporsi alla luce del sole, via quella luce artificiale. Ovviamente certe mattine il sole non splende, però dovremmo, ecco sì, prediligere una luce naturale. Il mondo lo sa che ci dobbiamo svegliare al mattino, no? Non è un caso che il nostro ritmo sia un ritmo fatto di luce e di buio, e quindi quello già ci fa svegliare. Ultima cosa, la più estrema, ultima cosa per ora, poi andiamo in pubblicità. La più estrema, la doccia scozzese. Non sapevo si chiamasse così la doccia con il getto freddo. Non deve essere tutta fredda, ma si consiglia un ultimo 30-60 secondi di acqua fredda, perché lo shock termico ci alza la frequenza cardiaca, ci rilascia adrenalina, ok? Se non facciamo la doccia perché la facciamo la sera, bagnarsi il viso con l'acqua fredda.
1: Ok, Salute e Benessere ti aspetta in edicola al prezzo speciale di 2,50 euro. Scopri con Antonella Clerici la sua storia d'amore più bella. In più, cosa fare quando gli antibiotici non funzionano più. Ok, Salute e Benessere, la voce più autorevole per la tua salute.
2: Willy Peyote, scrivono live dal 10 ottobre con il suo club tour nelle principali città italiane. Willy Peyote. Trova tutte le info e i biglietti su livenation.it.
3: Grazie, ma no, grazie.
4: Spot. Chiudi gli occhi e immagina di dormire sotto un cielo pieno di stelle, immerso nella natura e circondato da panorami mozzafiato. Al Mare Monti Glamping di Ancarano ti aspettano esclusive bolle trasparenti panoramiche, giardini privati e vasche idromassaggio per vivere un soggiorno davvero indimenticabile tra i Sibillini e l'Adriatico. Una notte romantica, un compleanno speciale o un addio al nubilato da ricordare. Prenota al 371 79 66 536 o visita maremontiglamping.it. Mare Monti Glamping. Vivi un'esperienza unica tra Marche e Abruzzo.
5: Il miglior pesce dai mari di tutto il mondo direttamente sulla tua tavola. Da Giorgio Mare, qualità e freschezza sono una garanzia. Oltre 150 specialità, tra pesce surgelato, piatti pronti, panati croccanti e tante altre delizie di mare. Tutto quello che serve per realizzare pranzi e cene a base di pesce, complete, dall'antipasto al dessert. Il mare a portata di mano, con la qualità e la convenienza garantite da Giorgio Mare. Vieni a trovarci a Garrufo di Sant'Omero, in via Tario Rufo.
6: Se dico Alidama, dico noleggio. Prenoto e parto in sicurezza.
7: Alidama, l'autonoleggio a breve, medio e lungo termine a partire da 10 euro al giorno anche senza carta di credito. Auto 5, 7, 9 posti, veicoli commerciali e furgoni frigo.
6: La novità? Noleggio barche e carrelli per trasporto via terra.
7: E per il tuo matrimonio?
6: Anche auto di lusso. Alidama Autonoleggio, San Benedetto del Tronto. Infosedi su alidama.it.
8: Radio Latte Miele. Da oggi siamo sul DAB nelle Marche in Abruzzo. Qualità digitale, suono pulito senza interferenze. Accendi il tuo dispositivo DAB e troverai la tua radio di sempre come non l'hai mai ascoltata prima. Siamo pronti per il futuro. E tu? per la tua pubblicità su Radio Latte Miele, radiofonica in 0736 30 41 31 0736 30 41 31 o commerciale @lattemielemarcheabruzzo.it.
9: Latte Miele.

0: una delle canzoni per cui ringrazio di più Noemi di esistere, di aver scelto di fare la cantante. Sono solo parole dal 2012 qui su Radio Latte Miele. Stavamo parlando del caffè e lo faremo cercando anche di aggirare i discorsi più banali fino alle 13, perché questo programma si chiama Caffè Cliché e perché oggi è la giornata mondiale dedicata al caffè. Siamo partiti con alternative al caffè per svegliarci la mattina. Non è di certo l'unica bevanda a svegliarci, ma soprattutto ci sono dei gesti, ok? Dei gesti, delle buone abitudini che svegliano il corpo e fanno un pochino meno male del caffè se siete soggetti alla sensibilità, insomma, se vi fa male il caffè. Appunto, questo è... Nati, me l'hai spoilerato. Questo voleva essere il finale, perché uno dei modi per svegliarsi è ascoltare musica ritmata su con la conga su. La musica ritmata attiva il sistema dopaminergico, parolina magica che mette insieme l'ormone della felicità con l'energia, migliorando istantaneamente l'umore e i livelli di energia. Ributta su, Nati, vai, alza. Ecco, adesso che l'atmosfera è felice, vi dico la cosa più antipatica da fare in alternativa al caffè per svegliarsi bene la mattina. Due punti. Lo sport.
1: Volevo essere un duro che non gli importa del futuro, un robot, un lottatore di sumo, uno spaccino in fuga da un cane lupo alla stazione di Bolo, una gallina dalle uova d'oro.

11 in punto. FM, DAB, streaming, app, smartphone, smart speaker, CarPlay, assistenti vocali. Latte e miele è ovunque. Portala sempre con te.

0: Ecco, vedi, un altro modo bellissimo per svegliarsi però in estate è quello del canto delle cicale, che suonano, dai, sono delle piccole musiciste nella categoria insetti, degli insetti che cantano e ci fanno compagnia sonora. Ma cicale è anche il nome dell'ultimo album di Malika Yanda, cui è tratta questa Detto tra noi. L'avete sentita qui su Radio Latte Miele. Ho aperto un attimo il suo profilo Instagram, mi ha colpito la sua biografia, ci vuole un po' per capirla. Scrive: Malika Yanda, ho 100 mali personalità. Che significa? Vedete, la Nati ancora non l'ha capita. Ha scambiato la I con la A, mali mila, quindi ho 100.000 personalità, ho 100 mali personalità. Molto carina.
1: Pensavo mali Malika.
0: Ah, giusto. Ah, è 100 mali è perché è Malika. Meno male c'è Natalia con voi fino alle 13.
2: Dici che lo conosco?
3: Sì, te lo conosci.
2: Quello buono, genuino. Ah, quello naturale, senza additivi.
3: Bravo.
2: DOP, solo carne italiana.
3: Esatto.
2: Il crudo.
3: E allora non lo conosci.
2: Perché non è crudo, è Parma.
4: Piacere, prosciutto di Parma.
5: Amore, la vasca?
4: Leviamo.
5: Le piastrelle?
4: Leviamo.
5: Anche i mobili del bagno?
4: Leviamo. Tanto sopra i 500 euro iperceramica, leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno, persino su quelle già scontate.
5: E i lavori?
4: Li facciamo fare a Ristruttura Smart e ci leviamo il pensiero. Andiamo?
5: Mi hai levato le parole di bocca.
4: Leva l'IVA, solo a ottobre, solo da
6: Iperceramica.
4: No, non ho niente da mettermi.
7: Tranquilla, andiamo da Globo, il punto vendita con la più vasta scelta di calzaturi e abbigliamento donna a prezzi imbattibili. Trovo anche per il lavoro, le occasioni eleganti e il tempo libero. Certo, tanti articoli e modelli di grandi marchi come Rifle, Laura Biagiotti, Enrico Coveri, Carrera, Miss Globo, Baciata. Rinnovo il guardaroba dai piedi alla testa a prezzi leggeri.
8: Globo, tutta la moda che vuoi al miglior prezzo per tutta la famiglia.
9: Globo è a Villa Rosa di Martinsicuro nel centro commerciale La Torre. Globo nelle Marche e ad Ascoli Piceno nel centro commerciale Albattente, a Grottamare con due punti vendita, a Porto San Giorgio, a Civitanova Marche, ad Ancona Sud, a Iesi, a Fabriano, a Fano e a Pesaro.
10: Terme di Acqua Santa, il tuo rifugio di benessere naturale.
11: Scopri i benefici delle cure termali con le nostre preziose acque, sulfure, salse e solfate.
10: Per offrirti salute e relax con la massima professionalità. Lo stabilimento è convenzionato con il Servizio Sanitario Nazionale per le cure inalatorie, fango-balneoterapiche e per la sordità rinogena.
11: Terme di Acqua Santa e Hotel Italia Spa, centro benessere e piscina termale.
10: Terme di Acqua Santa, dove l'acqua è salute. Aperti fino a metà novembre ad Acqua Santa Terme. www.termiacquasanta.it 0736 80 12 68.
12: Vuoi viaggiare comodo per Roma e risparmiare? Scegli Start Roma. Autobus moderni con sedili confortevoli, wifi gratuito e prese di corrente. Partenze per Roma via Salaria tra i Monti Sibillini a tariffe vantaggiose. Prenota online in pochi clic su startspa.it. Start Roma. Più comfort, meno spesa.
13: Scarica la nostra app Latte Miele Marche Abruzzo per iOS o Android. Scarica la nostra app Latte Miele Marche Abruzzo per iOS o Android. Latte Miele, sempre con te.
14: Latte Miele.

0: de miel.
1: Radio Latte Miele,
0: la tua musica italiana.
2: C'è folla tutte le sere nei cinema di Bagnoli, un sogno che in bianco.

Sì, si è sentito tantissimo il mio accento toscano, cadenza toscana, qualche intervento fa. Ho detto stiamo insieme fino alle 13 invece che fino alle 13, ma perché sapevo che sarebbe arrivata in onda anche Gianna Nannini con meraviglioso errore nell'anno in cui sta festeggiando i suoi 50 anni di carriera. Chissà se la Nannini preferisce il caffè della Moka o il caffè dell'Espresso, qualcosa che divide, o il caffè espresso, qualcosa che divide l'Italia più del dilemma Savoiardi o Pavesini per il tiramisù, o più della cartigenica messa rivolta verso il muro, con la linguetta verso il muro o con la linguetta verso di noi. Non importa, perché oggi parliamo di un buon tutorial per fare una moka a regola d'arte. Io che amo la moka e pendo verso il team moka, non conoscevo questo tutorial. È molto strano perché comunque sul gruppone ho 30 anni di moke quasi, quindi spero vi possa incuriosire anche a voi. Allora, l'acqua va sotto la valvola, ci siamo stancati di dirvelo, è una questione di sicurezza, se no le moche nel peggiore dei casi scoppiano, è metallo, fa male. Poi si mette l'acqua prima sul fornello, cioè invece di mettere tutta la moka col filtro e il coperchio e si avvita il tappo, va messa, secondo questo tutorial, solo l'acqua, quindi la parte inferiore con l'acqua va messa a bollire prima di aggiungere il resto. Quando comincia a bollire, quando cominciano le prime bollicine, va aggiunto il resto, quindi filtro, coperchio. Ovviamente va fatto con un guanto, se no ci sporchiamo. Questa è una delle parti più sorprendenti di questo tutorial, ma adesso ci spostiamo dalla moka casalinga e andiamo al bar a trovare uno dei quattro amici al bar, il preferito di molti. C'è Gino Paoli.

l'idea geniale e romantica di inserire la tromba di Paolo Fresu per interpretare, per fare le veci un po' della voce di Ornella, che doveva cantare, incidere questa canzone con il suo amato e anche amico Gino Paoli qualche giorno prima che poi ci ha lasciato. Perfetta questa canzone, è bellissima anche così. Allora, è giovedì 1 ottobre, siamo davanti ad un tutorial che ci spiega come fare la moka perfetta. Abbiamo già detto, l'acqua sotto la valvola, mettere sul fuoco all'inizio solo la parte inferiore della moka con l'acqua che si vede quindi a vista, e solo quando compaiono le prime bollicine aggiungere il resto, quindi il filtro e il coperchio, la parte superiore. Ecco il filtro, ecco qui veramente secondo me c'è da litigare, quelle montagnette non servono a niente. La polvere del caffè va rasa, va messa a livello raso, a livello del filtro, va bene? E non va nemmeno schiacciata, quella è una quantità esatta. Quando insomma ci sono le prime bollicine si va ad aggiungere tutto il resto della moka con i guanti, altrimenti non è che ci sporchiamo, come ho detto prima ci bruciamo. E poi quando sentiamo che sta per venire su, quindi inizia la canzone preferita degli italiani, quindi il gorgoglio della moka, va aggiunto un goccio d'acqua all'interno della parte superiore, ok? Questo va a contrastare un po' dell'amarezza, non tutta perché il caffè vuole essere anche un po' amaro, ma soprattutto va ad evitare l'incrostazione, perché qui è uno dei dilemmi della moka, non è solo come la faccio ma come la pulisco, non la posso pulire, non posso usare i detergenti eccetera eccetera, magari parliamo anche di questo. Finiamo questo tutorial, appena comincia a gorgogliare, comincia a salire il caffè, l'oro nero, bisogna spengere spegnere se preferite il fornello. Ultima regola d'oro, va sempre mescolato il caffè, anche se non aggiungete lo zucchero, la parte inferiore non è uguale alla parte superiore, il liquido cambia, quindi quando lo versiamo addirittura dentro la moka, una mescolatina. Buongiorno.

Acqua Valmora, pura, leggera, equilibrata. Dalle Alpi piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.

0: A Sant'Egidio alla Vibrata, al Passo del Mulino, torna l'evento che non puoi perdere. Dall'11 al 17 ottobre, seconda edizione Beer Fest. Musica live, DJ set e tanta allegria. Domenica 11 ottobre, solo su prenotazione, il pranzo della domenica. Quello serio nel tendone al chiuso, riscaldato. Antipasto, tagliatelle della nonna, pollo con patate e un bel boccale di birra o bevanda. Lunedì 12, live show con Duccio. Ti aspettiamo al Passo del Mulino, Sant'Egidio alla Vibrata. Io passo e tu, per info e prenotazioni, 349 32 91 179.
1: Se dico Alidama, dico noleggio. Prenoto e parto in sicurezza.
2: Alidama, l'autonoleggio a breve, medio e lungo termine a partire da 10 euro al giorno anche senza carta di credito. Auto 5, 7, 9 posti, veicoli commerciali e furgoni frigo.
1: La novità? Noleggio barche e carrelli per trasporto via terra.
2: E per il tuo matrimonio?
1: Anche auto di lusso. Alidama Autonoleggio, San Benedetto del Tronto. Infosedi su alidama.it.
3: Vuoi far conoscere la tua impresa a un pubblico giovane, dinamico e sempre connesso? Allora abbiamo qualcosa per te. Latte Miele e Lamantino Brothers arrivano direttamente nella tua azienda con la loro postazione video podcast professionale. Racconta il tuo brand, la tua storia, i tuoi progetti con contenuti moderni, coinvolgenti e ad alta visibilità, perfetti per parlare alle nuove generazioni. Pensiamo a tutto noi. Creatività, registrazione e diffusione. Tu porta solo la tua voce. Fatti vedere. Fatti ascoltare, fatti ricordare. Per info, commerciale @lattemielemarcheabruzzo.it 338 379 2677.
4: In provincia di Teramo, Studio 2000, agenzia pubblicitaria Studio 2000, specializzata nella cartellonistica 6x3. Studio 2000, a Giulio Nova Paese, Corso Garibaldi 17, telefono 335-5793-012, 335-5793-012.
5: Se questa giornata mondiale dedicata al caffè fosse una canzone del repertorio italiano, potrebbe essere sia Ricominciamo di Adriano Pappalardo, come si fa a ricominciare senza il caffè, sia Caffè Nero Bollente di Fiorella Mannoia.

0: Nonostante questa canzone cada a fagiolo per la giornata mondiale dedicata al caffè, caffè nero bollente di Fiorella Mannoia, interrompiamo un attimo le trasmissioni che parlano di caffè e ci dedichiamo ad una delle mie liste della musica italiana preferite, ok? Un po' di rumore, un po' di illusioni in due o tre cartoni, un po' di consigli, perché a sbagliare è bravissimo da sé, un po' di legnate, ma i segni no, quelli non se ne vanno. Un po' di foto, la lista di tutte le cose che ha messo via il Liga.
1: Ho messo via un po' di rumore, dicono, così si fa.

0: bella poesia di Ho messo via, non volevo fare rima, non sono una poetessa, c'è solo il Liga che ci ha fatto continuare a piangere, a sgolarci dal 93 qui su Radio Latte Miele. Anche lui si sta sgolando, ma come fanno i professionisti, quindi cantando. È di nuovo in tour, ancora il Certe Notti Tour, e questa sera si esibirà. L'ho visto adesso, non è Torino è la data di cui vi sto per parlare, 1 ottobre, Livorno, uguali, no? Una ventina di chilometri di distanza. Ma volevo continuare a parlarvi di concerti e del fatto che talvolta, ascoltando questa radio, vi potete portare a casa una coppia di biglietti per andarvi a sentire live i vostri artisti preferiti. Oggi parliamo di Tullio d'Episcopo. Nome del tour lo sapete, ve lo raccontiamo da tanti mesi, perché si chiama Ottantullio The Last Tour. Nuno Sach, Radio Latte Miele, official partner del tour, e oggi vi potete portare a casa 2 biglietti, uno per voi e uno per il vostro più uno preferito, per la data del 16 ottobre, quindi oggi che è il 1 ottobre, tra una quindicina di giorni, a Torino, se siete nei dintorni. Se no vi fate una bella gita, andate al Museo Egizio, andate al Museo del Cinema, a vedere il Museo della Fiat, tutto quello che volete, al Teatro Colosseo. Basta mandarci un messaggio con scritto Tullio d'Episcopo, no, Tullio, al 335-787-1910.
1: Allora, l'hai prenotata la visita oculistica?
2: Stavo per farlo, ma c'era un'attesa così lunga, non mi ci vedevo ad aspettare. E poi, tu chi saresti? Con CUP24 prenoti senza scuse, visite ed esami privati. 1 milione di persone l'ha già fatto. Vai su CUP24.it. CUP24.

0: sa di felicità.
1: Amore, ciao. Allora sei passato tu a prendere mia madre?
2: Sì, è di là sul divano.
3: Salve.
1: Ma questa signora non è mia madre.
2: E che fa? È uguale, no?
4: Se non ami le sorprese, scegli Renlock and Fix. Blocchi il prezzo di vendita dell'energia per 36 mesi. Attivala subito. Per te 12 euro di bonus al 12° mese di fornitura.
5: Offerta per clienti domestici che richiedono un cambio fornitore. Verifica le condizioni e i limiti dell'offerta su irenlucegas.it o vieni nei nostri store.
6: Spot. Dopo 25 anni di storia, emozioni e momenti preziosi vissuti insieme, la gioielleria Coccia saluta il punto vendita di Città delle Stelle. Per la chiusura è iniziata la grande liquidazione, con sconti fino al 50% su una selezione di gioielli e orologi. Un'occasione speciale da non perdere. Ti aspettiamo a Città delle Stelle, Castel di Lama. E la nostra storia continua nel punto vendita di Castel di Lama. Gioielleria Coccia, grazie per questi 25 anni insieme.
7: Ricordi i tuoi sogni da bambino, quando pensavi a cosa avresti fatto da grande? Ti sembravano obiettivi ambiziosi, quasi irraggiungibili. E ora, guardati, adulto, realizzato, felice. E la ragazza o il ragazzo dei tuoi sogni? La paura di dichiararsi, il timore di non essere ricambiati? Ma oggi siete una famiglia e state arredando casa insieme. Realizzare i propri desideri, a volte, è più facile di quanto pensi. Basta mettersi in gioco. Vieni da Di Sante Mobili a San Nicolò di Teramo e progetta con il nostro pool di arredatori gratuitamente la veneta cucina dei tuoi sogni. Scoprirai una convenienza sorprendente, comode soluzioni di pagamento e la competenza e la scelta che solo Di Sante Mobili può offrirti. E ancora il giorno e la notte San Giacomo, Tomasella, Santa Lucia, i divani Ego Italiano, i complementi Cattelan Italia, le camerette Moretti Compact e tanto, tanto di più. Di Sante Mobili e Veneta Cucine. Vieni e realizza i tuoi sogni. È più facile di quanto pensi. Superstrada Teramo Mare, uscita San Nicolò.
8: Power Laser. Dal 2008 rendiamo unici i tuoi articoli. Rendi il tuo brand indelebile, riconoscibile ovunque, con incisioni laser e stampi a colori su ogni tipo di materiale. Power Laser è produttore esclusivo dei complementi d'arredo in plexiglass Wrap Me e delle originali cantilettere. Progettiamo e realizziamo articoli per la casa e per la sicurezza aziendale, anche su misura. Telefono 0861 84 10 66. Sant'Egidio alla Vibrata. info@powerlaser.eu. Power Laser. Rendi unici i tuoi articoli. Stampa, incidi, emoziona.
9: Umbi Racing cresce. Umbi Racing, oltre a risolvere ogni tipo di problema meccanico o elettronico di tutti i tuoi mezzi, esegue tagliandi di tutte le marche anche in garanzia. Cambi gomme, revisioni, vendita di ricambi originali e anche aftermarket. E puoi scegliere di pagare in comode rate a zero costi e interessi anche senza busta paga. Oggi, grazie all'agenzia Italia Racing Car di Tardio e Ilenia, puoi pagare le tasse automobilistiche, rinnovo patenti, trasferimenti di proprietà e tanto altro ancora. Vieni a trovarci nella zona industriale di Campovalano o chiamaci allo 0861 56 99 84. Seguici su Facebook e Instagram.

se la Giorgia del 2001 di questa canzone di Sole d'Azzurro sapeva che 25 anni dopo avrebbe condotto per la terza, forse Nati, se terza o seconda, o terza o seconda volta X Factor, divertendosi. Ci siamo chiesti molto spesso come mai non abbiano messo Giorgia nel bancone dei giudici, no? Dato che è questa spada della vocalità, dell'uso della voce italiana, la risposta è proprio questa. Forse probabilmente Giorgia è troppo forte e soprattutto è troppo simpatica per non condurre un programma che deve anche intrattenere oltre a parlare di musica. Noi stamattina stiamo parlando di caffè, adesso piccolissimo luogo comune, il programma si chiama Caffè Cliché, quindi capite la ricetta è quella, ma sveglia di più il ginseng o sveglia di più il caffè? Ma il ginseng sveglia oppure no? Io vi giuro che conducendo questo programma da 3 anni, questo è il 3º anno, questa ricerca l'ho fatta 1000 volte, ogni volta trovo una risposta diversa. Ok, anche oggi, anche gli scienziati litigano al riguardo. Ovviamente il ginseng non dovrebbe avere caffeina, quindi non ha lo stesso effetto risvegliante del caffè, però ha un effetto energizzante perché viene da questa radice che si chiama ginseng. Si dice che l'effetto risvegliante, che è una parola adesso inventata adesso, del caffè sia più forte e rapido, e quello del ginseng sia più blando e variabile. Ma siccome non ci abbiamo ancora capito, facciamo così: bevete quello che vi piace di più.

0: Che bella vita.
1: Ariete, Angelina Mango, Che bella vita aprono la nostra terza ora insieme di questo giovedì 1 ottobre. Tra poco arrivano le news e quindi io prima sono solita darvi una piccola news importante, non lo so, la potete sicuramente spendere durante tutte le vostre pause caffè della mattinata. Perché? Perché ci scrive Ludovico, ci scrive dal Belgio e ci scrive: piccolo messaggio per dirvi che vi ascolto dal Belgio. È bellissimo ascoltarci dall'estero, perché lo trovo un po' un modo per tornare a casa, almeno con le chiacchiere o con la musica italiana. Un abbraccio, dice Ludovico, a tutti gli italiani in Belgio. Qual è la notizia? Che il prefisso del Belgio che noi vediamo nel nostro monitor è più 32. Adesso le news.
2: Allora, l'hai prenotata la visita oculistica?
3: Stavo per farlo, ma c'era un'attesa così lunga. Non mi ci vedevo ad aspettare. E poi, tu chi saresti? Con CUP24 prenoti senza scuse visite ed esami privati. 1 milione di persone l'ha già fatto. Vai su CUP24.it.
4: CUP24, un paraprenota fatto.
5: La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre. Ma guarda che offerte incredibili! Con ferri da stiro portatili! Oh, oddio, ma mi viene proprio da cantare! Grandi offerte su friggitrici e skincare! Che offerte incredibili!
6: Festeggia! La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime oggi stesso.
7: Ben trovate l'ascolto da Nicola De Muro. Attacco terroristico di matrice jihadista, un altro 11 settembre sventato. Così il premier israeliano Netanyahu, accogliendo le circa 180 persone sbarcate da un volo speciale nella tarda serata di ieri all'aeroporto Ben Gurion di Tel Aviv. E per 4 di loro sarebbero pronte delle onorificenze per il loro intervento nella cabina di pilotaggio. Il copilota omanita, ora interrogato in Arabia Saudita, avrebbe aggredito con un coltello il pilota. Intanto nessuna conferma indipendente né sul dirottamento né sull'identità e cittadinanza dell'uomo arrestato, nota la TV araba Al Jazeera, mentre Donald Trump si congratula via social con l'americana Boeing per la tenuta del velivolo. La legge elettorale, terza lettura oggi alla Camera dei Deputati, in programma il voto sulle pregiudiziali di costituzionalità presentate dalle opposizioni per bloccare la riforma. Il voto è a scrutinio segreto, un test decisivo per la maggioranza. Se la legge non passa si va alle elezioni, e quanto ha fatto sapere Giorgia Meloni ai partiti di maggioranza. Poi tra il 6 e l'8 ottobre il voto finale con probabile apposizione della fiducia da parte del governo. Il testo introduce modifiche cruciali, tra cui un premio di maggioranza e il ritorno delle preferenze di genere abbinate al capolista bloccato. Inversione di tendenza in negativo per il mercato del lavoro italiano ad agosto, lo confermano due dati Istat. Secondo le ultime rilevazioni dell'Istituto di Statistica, il tasso di occupazione scende al 63%, registrando una flessione rispetto al mese precedente, quando l'occupazione era al 63,2%. Contestualmente si osserva una decisa risalita dell'indice di disoccupazione, dal 5,8% di luglio al 6,2% di agosto. Ed è tutto, a più tardi.
8: Spot.
9: Vuoi imparare cosa fare davvero in una situazione di emergenza? La Croce Bianca Valvibrata, in collaborazione con il 118 di Teramo, organizza il 32esimo corso pratico di primo soccorso ed educazione sanitaria di base. Si parte martedì 6 ottobre alle 20:30 presso la sala consiliare del comune di Sant'Egidio alla Vibrata. Il corso è aperto a tutti con una quota di soli 10 euro. Lezioni con medici, operatori del 118 ed istruttori qualificati. Iscriviti anche tu. Informazioni al numero 0861 84 29 84.
10: Nuova stagione, nuovo stile Reign. Scopri il nuovo spaccio aziendale Reign. Abbigliamento uomo e donna, jeans, t-shirt e felpe con tutta la qualità del Made in Italy a prezzi sorprendenti. Rinnova il tuo look e vieni a trovarci in Viale Abruzzi 29B a Maltignano, Ascoli Piceno. Aperti dal lunedì al sabato dalle 10 alle 12:30 e dalle 16 alle 19. Reign, Made in Italy. Entri e risparmi, esci e ti ammiri. Info 0736 49 80 01.
11: In provincia di Teramo, Studio 2000, agenzia pubblicitaria Studio 2000, specializzata nella cartellonistica 6x3. Studio 2000 a Giulio Nova Paese, Corso Garibaldi 17. Telefono 335 5793 012. 335 5793 012.
10: Il nostro corpo ci accompagna ogni giorno. Quando il dolore o una difficoltà ne limitano i movimenti, è importante affidarsi al percorso giusto. Al Medical Center trovi fisioterapia tradizionale e strumentale, osteopatia e osteopatia pediatrica, ginnastica posturale, riabilitazione del pavimento pelvico e trattamenti di fisioestetica. Dalla valutazione iniziale al recupero funzionale, i nostri professionisti costruiscono un percorso dedicato alle tue necessità. Nota al numero 0861 1751 396 o su WhatsApp al 351 46 90 369. Medical Center Tortoreto. Il movimento è benessere.
0: Scarica la nostra app Latte Miele Marche Abruzzo per iOS o Android.
8: Latte Miele.

La verità non è altro che una bugia più grossa a volte, questo ci insegna questa canzone, questo nuovo singolo di Cesare Cremonini, Ottobre, che inizia oggi, sarà anche il mese in cui arriverà il suo prossimo progetto discografico, quindi Amateur, un nuovo album che uscirà il 23 di ottobre. Noi siamo, sì, non ci crederete, ma ci chiamiamo Caffè Cliché, questo programma insieme a voi fino alle 13, e stiamo ancora parlando di caffè, dei cliché che riguardano il caffè. E quindi mi sono chiesta, ma cambia davvero il sapore di un caffè ordinato al bar se lo ordino nel coccio, quindi nella ceramica, nella tazzina tradizionale o nel vetro? Allora, non cambia il caffè, ci dicono gli amici scienziati, cambia però la percezione, e la percezione è un po' tutto, no? In questi casi. Qualcosina però cambia effettivamente, la temperatura, la tazzina di ceramica mantiene molto di più il calore, anche perché molto spesso le tazzine di ceramica sono messe sopra la macchina del caffè, quella grande del bar, per essere sempre a temperatura riscaldata e quindi mantengono ancora di più. Il vetro è per coloro che non vogliono ustionarsi la lingua, ma ci sono persone che vogliono il caffè espresso bollente, caffè nero bollente, ce lo siamo ascoltati anche stamattina. L'aroma, il bicchiere di vetro permette di vedere meglio la crema e può avere una forma diversa, con un'apertura che modifica il modo in cui gli aromi arrivano al naso. Quindi, per quanto riguarda la differenza, una parte importante di quello che chiamiamo gusto è olfatto, e quindi l'olfatto ovviamente nella degustazione di qualcosa come il caffè, che forse è il profumo italiano per eccellenza, è importante tanto quanto il sapore. Arriva anche il disco latte miele della settimana, si chiama Dedica, la scritta la canta Ernia. Che nome

0: macchina. Oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica.
1: La dedica alla sua città di Ernia, all'anagrafe Matteo Professione, quindi a Milano, città in cui nasce, ok, la giornata mondiale del caffè, che cade ogni anno dal 2015 il primo di ottobre, quindi oggi. È molto curioso il fatto che sia nata a Milano, innanzitutto che fosse nata in Italia, qualcosa che è stato istituito dalle Nazioni Unite, quindi non è qualcosa, no, dell'ultimo magazine, è qualcosa di ufficiale, perché vuole celebrare non solo la bevanda, non solo usi e costumi, ma anche tutto ciò che accade dietro ad una tazzina di caffè, tutto il lavoro che c'è dietro, tutti gli introiti che ci sono dietro, la stagionalità, la salute del pianeta, ok? Nasce a Milano, non nasce a Napoli, questo è curioso, città famosa, città che fa rima con espresso, con caffè, però mi torna se penso che sia una delle città, Milano, più frenetiche dell'Italia, in cui ha voglia caffè. Però ecco, adesso arrivo per dirvi che questo esperimento che abbiamo fatto oggi durante le ore di Caffè Cliché, questo programma su Latte Miele, quindi la sfida di parlare di caffè, perché sta nel titolo, dalle 10.30 alle 13, è ufficialmente fallito, perché vi ammetto che non ho più voglia di parlarvi di caffè. Magari voi che siete dall'altra parte non avete voglia, non avete più voglia di sentir parlare solo di caffè, quindi sapete cosa faccio? Tiro fuori un altro dei vostri ingredienti preferiti, l'oroscopo mensile di Paolo Fox, che arriva puntuale ogni primo del mese insieme alle previsioni della giornata. Trovate tutto sul nostro sito, ma tra poco ce lo spulciamo insieme.

0: qualche cosa magari si può fare.
1: Radio Latte Miele. La tua musica italiana.

0: Ciao, sono Alessia Mancini. Da Acqua e Sapone fino al 1° novembre c'è il ritorno al divertimento. Acquista i prodotti Jolly e i punti sulla carta fedeltà valgono triplo. Spontex Flex and Wash, la nuova spugna in microfibra con doppio lato assorbente e antigraffio, è in offerta. Perfetta per la pulizia di superfici e stoviglie. Trovi in promozione anche le microfibre Spontex nel formato da 8 pezzi. Catturano sporco, polvere e batteri su tutte le superfici. Acqua e Sapone, oltre la convenienza.
1: Ben ritrovati all'appuntamento con l'informazione locale dalla redazione di Radio Latte e Miele Marche Abruzzo. Regione Marche, Torrette, si potenzia la ricerca scientifica e clinica, stabilizzate 7 data manager. Azienda ospedaliera universitaria Marche in ambiti da clinica oncologica a nefrologia. Ancona, screening gratuito per l'epatite C. L'AST di Ancona rilancia lo screening gratuito dell'epatite C riservato ai residenti nati tra il 1969 e il 1989 che non hanno aderito ai precedenti inviti. Le prime sedute sono fissate per mercoledì 7 e venerdì 16 ottobre dalle 15 alle 18 e per sabato 10 e 17 ottobre dalle 9 alle 13. Iesi, controlli della Guardia di Finanza alle fiere di San Settimio, sequestrati migliaia di prodotti irregolari, elevate sanzioni per più di 60.000 euro e scovati 3 lavoratori in nero. Regione Abruzzo, Barete, incendio alla REMS, entro domani ripristinati tutti gli spazi. Chieti, Superenalotto generoso, vinti 38.000 euro in una ricevitoria di Via Verdi. Notaresco, domani 2 ottobre mancherà l'acqua. L'erogazione sarà sospesa dalle 8.30 alle 14 per causa lavori programmati. Le aree interessate sono frazione di Guardia Vomano, via della Cappelletta, via Torrio, tratto della strada statale 150, angolo strada provinciale 24B fino a via San Sebastiano. L'interruzione potrà interessare anche le zone limitrofe alle aree sopra indicate. Per questa edizione è tutto, grazie per averci seguito.
0: Spot. Viaggia sicuro, comodo e puntuale. Fallo con la Start. Con i nostri servizi potrai scoprire Ascoli Piceno, la Riviera delle Palme e i suggestivi borghi del Piceno. Inoltre puoi raggiungere comodamente Roma a prezzi vantaggiosi. Scegli Start anche per i tuoi viaggi, noleggiando uno dei nostri autobus Gran Turismo. La nostra flotta composta da veicoli di ultima generazione a basso impatto ambientale ti porterà dove tu desideri. Scopri le nostre tariffe anche a prezzi agevolati. Info al numero verde 800 44 3040, www.startspa.it. Servizio clienti @startspa.it. Scarica orari e tratte tramite le due app Google Maps e Moovit.
2: Il miglior pesce dai mari di tutto il mondo direttamente sulla tua tavola. Da Giorgio Mare, qualità e freschezza sono una garanzia. Oltre 150 specialità, tra pesce surgelato, piatti pronti, panati croccanti e tante altre delizie di mare. Tutto quello che serve per realizzare pranzi e cene a base di pesce, complete, dall'antipasto al dessert. Il mare a portata di mano, con la qualità e la convenienza garantite da Giorgio Mare. Vieni a trovarci a Garrufo di Sant'Omero, in via Tario Rufo.
3: Ricordi i tuoi sogni da bambino, quando pensavi a cosa avresti fatto da grande? Ti sembravano obiettivi ambiziosi, quasi irraggiungibili. E ora, guardati, adulto, realizzato, felice. E la ragazza o il ragazzo dei tuoi sogni? La paura di dichiararsi, il timore di non essere ricambiati. Ma oggi siete una famiglia e state arredando casa insieme. Realizzare i propri desideri, a volte, è più facile di quanto pensi. Basta mettersi in gioco. Vieni da Di Sante Mobili a San Nicolò di Teramo e progetta con il nostro pool di arredatori gratuitamente la veneta cucina dei tuoi sogni. Scoprirai una convenienza sorprendente, comode soluzioni di pagamento e la competenza e la scelta che solo Di Sante Mobili può offrirti. E ancora il giorno e la notte San Giacomo, Tomasella, Santa Lucia, i divani Ego Italiano, i complementi Cattelan Italia, le camerette Moretti Compact e tanto, tanto di più. Di Sante Mobili e Veneta Cucine. Vieni e realizza i tuoi sogni. È più facile di quanto pensi. Superstrada Teramo Mare, uscita San Nicolò.
4: Se di gusto vuoi mangiare genuino e salutare, ristorante 3 Quattrì, dove se mangia e se beve lui.
5: Ristorante Country House 3 Quattrì, sala banchetti, camere, cucina tipica abruzzese, in un castello da favola Viola su una splendida collina con vista mare. A pranzo menù a 15 euro. Il ristorante Country House 34 è a Corropoli. Per info e prenotazioni 0861 85 69 76.
4: Ristorante 34, dove se mangia se beve lui.
6: Latte e miele.
7: Io conosco la mia vita e ho visto il mare.
8: C'è un meme di questo programma che ci fa chiedere ogni giorno: ma oggi Caffè Cliché arriva con o senza zucchero? Ma secondo voi, nella giornata mondiale dedicata al caffè, può non arrivare zucchero dall'85 con Come il sole all'improvviso?

0: come, scusa, non ho capito, Fabio con Calte, una delle sue magie, Natalia, questa è magia, questa è scuola di scrittura, il 1990, speriamo che piova, il titolo curioso di questa canzone. Vi ho promesso l'oroscopo mensile di Paolo Fox, che arriva puntuale ogni primo del mese anche per quest'ottobre, e quindi lo leggiamo un po' alla Bonolis, perché ho solo mezz'ora per deliziarvi con tutti i 12 segni. Partiamo come sempre dall'Ariete, la faccina è una faccina che ride. La settimana dal 5 all'11 ottobre è significativa per chi lavora in ambito creativo oppure aspetta risposte, fateci sapere. Il Toro, ottobre è un mese che richiede attenzione e cautela, che comunque, Paolo, sono sinonimi sia nel lavoro che in amore. No a polemiche o a decisioni lampo. La faccina è quella di, è quella faccina che vi guarda con un sopracciglio alzato, come dire, come scusa Fabio Concato. Gemelli, il segno della nostra Natalia, la faccina è l'occhiolino, cara la mia Nati. Le giornate attorno al 20, quindi devi aspettare un po', rappresentano una sorta di spartiacque. I tuoi sforzi trovano una risposta concreta, quindi potrai andare in bagno quei giorni. Mi è piaciuta stamattina. Il cancro, la faccina, attenzione, sono due occhi un pochino spalancati. Utile prestare attenzione a non alimentare polemiche inutili, ecco, come il Toro, soprattutto sabato 17 e sabato 24. Quindi le polemiche le teniamo nei giorni feriali, va bene? Torna una canzone che rimenziona il caffè in questa giornata mondiale dedicata al caffè. Portati via le tue valigie, il tuo sedere tondo, il tuo caffè.
1: E mentre brucia lenta questa sigaretta, io sto seduta qui che non ho fretta. Ti ascolto, dimmi tanto, è come l'altra volta.

0: che non ho fretta.
1: Io non riesco ad accompagnarti all'ingresso, quindi fai da solo. Portati via, Mina, dal 2005 qui su Radio Latte e Miele. Eravamo arrivati al segno del leone, l'oroscopo mensile, quindi che riguarda tutto questo mese che inizia oggi, 31 i giorni di ottobre, facile da ricordare perché poi arriva Halloween. Siamo arrivati al segno del leone, se appartenete ai segni precedenti www.lattemiele.com oppure è presente anche nei nostri profili social. Allora, leone, la faccina, sì, la faccina è il bel pollicione, il pollicione, va tutto bene leone, metti in conto possibili ritardi nei pagamenti o spese impreviste, ma nulla che possa spegnere la tua determinazione. Vergine, l'emoji in questo caso è una bella coppa. Attenzione, delle vittorie, gli ultimi sette giorni di ottobre, ci dice Paolo Fox, si annunciano con un crescendo di contatti e possibilità lavorative, ma anche del recupero, quindi anche del riposo, ok? Un buon equilibrio. Bilancia, il mio segno è il segno dentro al quale è la luna in questi giorni. L'emoticon è un cavaliere, c'è cioè un cavallo, qualcuno che va al galoppo. È il momento ideale per proporre idee, avviare un progetto o riprendere in mano attività. Al galoppo, bilancia, ultimo segno dei quattro di questo momento, arriva lo scorpione. L'emoticon è tipo una letterina email, ok? Mercurio e Venere nel segno accendono la creatività e suggeriscono nuove strategie. Quindi, scorpione, questo è il momento per fare le tue richieste.
2: Ok, salute e benessere ti aspetta in edicola al prezzo speciale di 2,50 euro. Scopri con Antonella Clerici la sua storia d'amore più bella. In più, cosa fare quando gli antibiotici non funzionano più. Ok, salute e benessere, la voce più autorevole per la tua salute.
3: Willy Peyote. Scrivono. Live dal 10 ottobre con il suo club tour nelle principali città italiane. Willy Peyote.
4: Non farti mancare l'aria nelle piazze.
3: Trova tutte le info e i biglietti su livenation.it.
4: Grazie, ma no, grazie.
5: Spot.
6: Se dico Alidama, dico noleggio. Prenoto e parto in sicurezza.
5: Alidama, l'autonoleggio a breve, medio e lungo termine a partire da 10 euro al giorno anche senza carta di credito. Auto 5, 7, 9 posti, veicoli commerciali e furgoni frigo.
6: La novità? Noleggio barche e carrelli per trasporto via terra.
5: E per il tuo matrimonio?
6: Anche auto di lusso. Alidama Autonoleggio, San Benedetto del Tronto. Infosedi su alidama.it.
7: Terme di Acqua Santa, benessere naturale con acque solfure, salse e solfate, cure termali convenzionate con il Servizio Sanitario Nazionale. Terme di Acqua Santa e Hotel Italia e Spa, con piscina termale, aperti fino a metà novembre ad Acqua Santa Terme. www.termeacquasanta.it 0736 80 12 68.
5: Nuova stagione, nuovo stile Reign. Scopri il nuovo spaccio aziendale Reign. Abbigliamento uomo e donna, jeans, t-shirt e felpe con tutta la qualità del Made in Italy a prezzi sorprendenti. Rinnova il tuo look e vieni a trovarci in Viale Abruzzi 29B a Maltignano, Ascoli Piceno. Aperti dal lunedì al sabato dalle 10 alle 12.30 e dalle 16 alle 19. Reign, Made in Italy. Entri e risparmi, esci e ti ammiri. Info 0736 49 80 01.
8: Umbi Racing cresce. Umbi Racing, oltre a risolvere ogni tipo di problema meccanico o elettronico di tutti i tuoi mezzi, esegue tagliandi di tutte le marche anche in garanzia. Cambi gomme, revisioni, vendita di ricambi originali e anche aftermarket. E puoi scegliere di pagare in comode rate a zero costi e interessi anche senza busta paga. Oggi, grazie all'agenzia Italia Racing Car di Tardio e Ilenia, puoi pagare le tasse automobilistiche, rinnovo patenti, trasferimenti di proprietà e tanto altro ancora. Vieni a trovarci nella zona industriale di Campovalano o chiamaci allo 0861 56 99 84. Seguici su Facebook e Instagram.
9: Chiudi gli occhi e immagina di dormire sotto un cielo pieno di stelle, immerso nella natura e circondato da panorami mozzafiato.
0: Al Mare Monti Glamping di Ancarano ti aspettano esclusive bolle trasparenti panoramiche, giardini privati e vasche idromassaggio per vivere un soggiorno davvero indimenticabile tra i Sibillini e l'Adriatico. Una notte romantica, un compleanno speciale o un addio al nubilato da ricordare. Prenota al 371 79 66 536 o visita maremontiglamping.it. Mare Monti Glamping. Vivi un'esperienza unica tra Marche e Abruzzo.
10: Latte e miele.

Già sgolati, già sgolate tutti gli ascoltatori e le ascoltatrici di Radio Latte Miele, perché l'unica colpa di questa radio è continuare a offrirvi momenti karaoke insieme alle nostre chiacchiere, insieme anche all'oroscopo di Paolo Fox, che oggi arriva anche come previsione mensile di tutto il mese di ottobre. Ce lo finiamo di spulciare gli ultimi quattro segni dal Sagittario ai Pesci. Se vi siete sintonizzati solo ora, potete recuperarlo sia sui nostri profili social, quelli gialli ovviamente, sia sul sito www.lattemiele.com. Vado veloce alla Bonolis, se no non riesco a leggervi tutti i segni, poi qualcuno si offende. Sagittario, l'emoji è la fiamma, il fuoco. Attenzione, l'amore si illumina di colori intensi, Sagittario. Gli incontri che si sviluppano si caratterizzano per una forte carica sensuale. Attenzione che a volte la N diventa una S. Capricorno, l'emoji è un bel cuore rosso pieno. Il 17 e il 18, con la luna nel segno, l'amore si fa più intraprendente e ti scopri pronto a dire ti amo senza remore. Attenzione, poi facecelo sapere se dite ti amo a qualcuno, perché siamo la radio più romantica del mondo. Acquario, attenzione, perché purtroppo la faccina è quella degli occhietti con le parentesi graffe, cioè capito? Avete capito benissimo. Quando la tensione sale, scivolare oltre le polemiche senza trattenere rancori si rivela la decisione più saggia. Quindi ci sono delle difficoltà all'orizzonte, ma ci sono anche soluzioni. I Pesci, finiamo in bellezza, perché la faccina è l'emoji che sorride con gli occhi a cuore, ok? Ogni passo verso l'amore trova una strada calda, fertile e promettente. Il sole, favorevole dal 23 in poi, infonde energia.

0: 12:59. FM, DAB, streaming, app, smartphone, smart speaker, CarPlay, assistenti vocali. Latte e miele ovunque. Portala sempre con te.
1: È arrivato ottobre anche nell'orario di Enrico De Dola.
2: Ottobre, col bene che ti voglio. Non era quella,
1: uno
2: era
1: dei
2: luglio.
1: Mesi, sì, era luglio.
2: Sì, era luglio.
1: Però luglio non è così amato negli ultimi anni, no?
2: Beh, no, in realtà luglio è scelto proprio per fare le vacanze, perché costa meno, c'è meno gente, però poi tu torni agosto e ti fai, come non staccare mai, no?
1: Esatto.
2: Ti fai agosto in città, tornano tutti, devi ricominciare poi a lavorare. Le vacanze, tue vacanze,
1: capito?
2: Sono lontane nel tempo, quindi...
1: Sì, sì. Sì.
2: Agosto resta il migliore.
1: Sì.
2: Magari, ecco, sai cosa? Una settimana a giugno e 10 giorni in agosto.
1: Esatto, giugno e agosto.
2: Il
1: perfetto,
2: compromesso, il compromesso. Oggi parlerò di reinventarsi nella vita. Oggi è il compleanno di Georges Weah. Sai chi è?
1: No.
2: È un ex calciatore che era fortissimo, tra l'altro, della Liberia, ha giocato anche nel Milan, nel PSG. Si è reinventato, e come? Perché è diventato poi presidente della Liberia, si è buttato in politica. E tanti sono, magari gli atleti che si sono reinventati. Quindi chiederò ai nostri ascoltatori, anche a te se lo vuoi, come ti reinventeresti? Cioè, lasciando il lavoro attuale, cosa andresti a fare molto volentieri? Un qualcosa off topic, no? Magari lontanissima dalla radio. In politica, per esempio?
1: No, io da piccola volevo fare la parrucchiera.
2: Ecco.
1: Voglio imparare a tagliare i capelli, mi piacerebbe tantissimo.
2: Lasci la radio per tagliare i capelli. Cioè, comunque i lavori artigiani sono sempre...
1: Meravigliosi, anche perché,
2: no?
1: Sono quei lavori che ti consentono di ascoltare la radio in sottofondo.
2: Certo,
1: capito,
2: e
1: Harry?
2: Magari ascoltare anche le storie dei tuoi clienti.
1: Certo.
2: Le storie degli altri arricchiscono.
1: Sono sedute di psicologia.
2: È vero, anche perché sono sedute le persone a cui tagli i capelli.
1: A domani, Harry.
2: Ciao, Mati. C'è Laura Pausini.

c'è. Siamo soli nell'immenso vuoto che c'è. Laura Pausini ha ripreso un grandissimo successo di Raff del 91 e lo ha reso ancora più moderno in questo 2026. Primo giorno di ottobre, primo pomeriggio del primo giorno di ottobre da passare insieme. Io sono Enrico e saremo qui a farci compagnia fino alle 3:30. Come ogni giorno si inizia con OK, salute e benessere.

0: Taglio fresco Citterio, dal 1878, sa di felicità.
1: Ok Salute e Benessere.
2: Siamo all'appuntamento con Ok Salute e Benessere. Buongiorno da Francesco Bianco. Oggi parliamo di tumore al seno, lo facciamo con Carmen Criscitiello, che è responsabile oncologica di Humanitas San Pio X e oncologia mammaria dell'Humanitas in generale. Buongiorno.
3: Bentrovati.
2: Allora, partiamo subito con la prima domanda. Sarà un è vero che? Le chiedo subito se è vero che il tumore al seno colpisce solo le donne anziane.
3: No, non è vero. Tradizionalmente sappiamo che abbiamo visto più tumori nelle donne anziane. Effettivamente il tumore della mammella può aumentare nelle donne in postmenopausa, ma ci sono diagnosticati tantissimi tumori anche in donne giovani e molto giovani. Quindi è importante non abbassare il livello di guardia, essere vigili non solo rispetto allo screening, ma anche rispetto all'autopalpazione per riconoscere eventualmente dei noduli qualora dovessero insorgere, oppure delle modifiche nella cute, nella mammella in generale.
2: Quali sono le modifiche principali a cui fare attenzione, oltre al nodulo?
3: Oltre al nodulo, una retrazione del capezzolo, oppure un aspetto diverso della cute, un po' più tipicamente quella che noi chiamiamo cute a buccia d'arancia.
2: Volevo chiedere, quando si parla di donne anziane, che aumenta il rischio, di che età stiamo parlando? Perché ormai anziano non ha più un senso, no?
3: Verissimo, infatti non parleremo proprio di donne anziane, come dicevo, donne in post-menopausa, quindi donne che hanno passato l'età fertile, perché sappiamo che in generale c'è un aumento della produzione di estrogeni da parte del tessuto adiposo, che in qualche modo può rappresentare un fattore di rischio.
2: Intorno ai 50, ho visto che l'età media di entrata in menopausa è 51 anni in Italia per le donne, lì quindi aumenta il rischio.
3: Dai 50.
2: E quindi è fondamentale. Ti posso chiedere, so che le regioni fanno cose diverse, ma mammografia, screening, le età quali sono, bene o male? So che ci sono differenze importanti.
3: Esistono differenze tra regione e regione. La fascia codificata e accettata su tutto il territorio nazionale è quella dai 50 ai 69 anni, con una mammografia ogni 2 anni. In alcune regioni, tra cui la Lombardia, lo screening parte prima, dai 45 anni, e finisce dopo i 72, con la fascia, quella lì più giovane, che vede la proposta della mammografia erogata annualmente.
2: Ha senso che sia annualmente per le più giovani?
3: Assolutamente sì, aggiungo che avrebbe senso che fosse annualmente per tutte le donne. Sappiamo che ci sono dei tumori, quelli più indolenti, che magari riusciamo a diagnosticare tra un esame e l'altro, ma ci sono tumori più aggressivi che possono comparire tra un esame e l'altro, sono quelli che chiamiamo tumori di intervallo, quindi li riscontriamo clinicamente perché la donna magari appunto palpa il nodulo, comunque nota delle differenze come dicevamo prima, quindi la cadenza annuale è quella che suggerirei.
2: Grazie per essere stati con noi.
4: Spot. Da quanto tempo rimandi il controllo dal dentista? Prendersi cura del proprio sorriso può cominciare da un gesto semplice. Al Medical Center, prima visita odontoiatrica e igiene orale a soli €39,90. Un'occasione per valutare la salute di denti e gengive e ricevere indicazioni chiare dai nostri professionisti. Prenota ora nella sede Medical Center di Ascoli Piceno. Chiama il numero 0736 52 1202 oppure scrivici su WhatsApp al 351 74 96 181. Medical Center. La salute comincia dalla prevenzione.
5: Stai pensando di metterti in proprio, ma hai le idee un po' confuse? Noi Disney, Servizio Nuove Imprese, siamo in grado di accompagnarti nelle tue scelte di aspirante o neoimprenditore con competenze e strumenti all'avanguardia, informazioni di base, orientamento all'imprenditorialità, attività formative. Registrati su sni.unioncamere.it. In pochi clic i migliori esperti di creazione d'impresa delle Camere di Commercio d'Italia saranno a tua disposizione. SNI. Imprenditori si diventa.
4: Vieni a conoscere il servizio Nuove Imprese della Camera di Commercio delle Marche in largo 24 maggio numero 1 ad Ancona, sul sito marche.camcom.it oppure scrivi a orientamento@marche.camcom.it.
6: Vuoi far conoscere la tua impresa a un pubblico giovane, dinamico e sempre connesso? Allora abbiamo qualcosa per te. Latte Miele e Lamantino Brothers arrivano direttamente nella tua azienda con la loro postazione video podcast professionale. Racconta il tuo brand, la tua storia, i tuoi progetti con contenuti moderni, coinvolgenti e ad alta visibilità, perfetti per parlare alle nuove generazioni. Pensiamo a tutto noi. Creatività, registrazione e diffusione. Tu porta solo la tua voce. Fatti vedere, fatti ascoltare, fatti ricordare. Per info commerciale@lattemielemarcheabruzzo.it 338 379 2677.
7: Scarica la nostra app Latte Miele Marche Abruzzo per iOS o Android.

0: Tua nuova tribù.
1: E non è così nuova la tribù, perché ragazzi ormai è più di un mese. Oggi è primo di ottobre, abbiamo superato questo mese infinito di settembre e ci faremo compagnia tutto l'anno naturalmente. Oggi la parola del giorno è bellissima perché è cambiamento, deriva dal latino tardo cambiare, a sua volta d'origine celtica, che indicava l'atto dello scambiare o barattare merci. Nel tempo il significato si è poi evoluto dal semplice baratto di beni materiali al passaggio generale da uno stato all'altro. Il suffisso mento indica appunto l'azione in corso. Oggi parliamo del reinventarsi. Tra poco la scheda e la domanda del giorno. Intanto la mia ragazza Francesca Michelini.

0: La mia ragazza Francesca Micheli nel suo ultimo lavoro, la sua ultima fatica. Buon pomeriggio, buon pranzo da Radio Latte Miele, questo è l'indiano che inizia proprio così con la nostra scheda. È il compleanno di George Weah oggi, 1 ottobre 1966, grandissimo campione africano, pallone d'oro, insomma giocatore straordinario del Milan, Paris Saint-Germain tra le altre. Però non voglio parlare di Weah come calciatore, vorrei parlare di Weah come post carriera, cioè si è reinventato, anzi ha fatto ben oltre, perché ha aiutato il suo paese, la Liberia, diventando da icona del calcio mondiale, addirittura presidente appunto della Liberia. Terminata l'attività agonistica nel 2003, è entrato in politica per aiutare il suo paese. La sua popolarità appunto l'ha portato all'elezione come presidente nel 2017, mandato guidato fino al 2024, un percorso unico partito dai campi polverosi appunto di Monrovia fino ai vertici dello sport e della politica internazionale. La domanda è: ma come vi reinventereste voi? Cioè, lasciando il lavoro attuale, cosa andreste a fare molto volentieri? Esiste un piano B nella vostra vita e perché non l'avete mai ancora oggi utilizzato? Raccontatemi, dai, ficco il naso nella vostra storia. 335-787-1910.
1: L'indiano.

0: Ciao, sono Alessia Mancini. Da Acqua e Sapone fino al 1° novembre c'è il ritorno al divertimento. Acquista i prodotti Jolly e i punti sulla carta fedeltà valgono triplo. Prova la linea Nivea Face Plus, le creme vitamina C, acido ialuronico, niacinamide e pantenolo sono a 4,99€. Il siero occhi Nivea Epigenetics a 11,90€ e con due prodotti Nivea Viso, di cui uno Face Plus, in omaggio alla Beauty Blender per make-up. Acqua e Sapone, oltre la convenienza.
1: In viaggio con ANAS, notiziario ANAS sulle limitazioni al traffico della regione Marche. Sulla strada statale 4 via Salaria è attivo un senso unico alternato di 500 metri circa tra gli svincoli di Acqua Santa Terme e di Arquata del Tronto in provincia di Ascoli Piceno. Sulla strada statale 77 della Val di Chienti è attiva una riduzione di carreggiata di circa 300 metri in entrambe le direzioni, tra lo svincolo per Macerata Sud e lo svincolo per Morrovalle nella provincia di Macerata. Sulla strada statale 81 Piceno a Prutina è attivo un senso unico alternato in tratti saltuari e in base alle esigenze di cantiere tra lo svincolo di Ascoli Piceno raccordo Ascoli Porto d'Ascoli e lo svincolo per Villa Lempa in provincia di Ascoli Piceno. ANAS informa che nella sezione Lavora con noi del proprio sito istituzionale sono sempre aperte diverse opportunità di lavoro. Per maggiori informazioni visita il sito stradeanas.it. ANAS ricorda, la strada non è un posacenere, rispetta l'ambiente, salva il tuo viaggio. Per notizie in tempo reale ricordiamo il numero verde Pronto ANAS 800 841 148 e il sito stradeanas.it. Al prossimo appuntamento con il notiziario ANAS.
2: Con MediaMind prenota i tuoi impianti pubblicitari fissi 6x3 ad Ascoli Piceno, zona Via Napoli, Monticelli e zona Mezzina di Castel di Lama. Telefona 0736 30 41 31.
3: Dopo 25 anni di storia, emozioni e momenti preziosi vissuti insieme, la gioielleria Coccia saluta il punto vendita di Città delle Stelle. Per la chiusura è iniziata la grande liquidazione, con sconti fino al 50% su una selezione di gioielli e orologi. Un'occasione speciale da non perdere. Ti aspettiamo a Città delle Stelle, Castel di Lama. E la nostra storia continua nel punto vendita di Castel di Lama. Gioielleria Coccia. Grazie per questi 25 anni insieme.
4: Power Laser. Dal 2008 rendiamo unici i tuoi articoli. Rendi il tuo brand indelebile e riconoscibile ovunque con incisioni laser e stampi a colori su ogni tipo di materiale. Power Laser è produttore esclusivo dei complementi d'arredo in plexiglass Wrap Me e delle originali cantilettere. Progettiamo e realizziamo articoli per la casa e per la sicurezza aziendale, anche su misura. Telefono 0861 84 10 66. Sant'Egidio alla Vibrata. info@powerlaser.eu. Power Laser. Rendi unici i tuoi articoli. Stampa, incidi, emoziona.
5: Se di gusto vuoi mangiare genuino e salutare, Ristorante 3 Quattrì, dove se mangia e se beve lui.
6: Ristorante Country House 3 Quattrì, sala banchetti, camere, cucina tipica abruzzese, in un castello da favola, su una splendida collina con vista mare. A pranzo menù a 15 euro. Il Ristorante Country House 3 Quattrì è a Corropoli. Per info e prenotazioni 0861 85 69 76.
5: Ristorante 3 Quattrì, dove se mangia e se beve lui.
7: Segui l'Ascoli con noi, le dirette dagli stadi e le trasmissioni sportive del lunedì e del giovedì dalle 19:20 a cura della redazione sportiva di Radio Latte Miele.
8: Questo è il pomeriggio di Radio Latte Miele e come sapete ogni ora noi andiamo a scavare nei decenni della musica italiana. Partiamo dagli anni 70 con Umberto Tozzi, Perdendo Anna, e poi Non l'hai mica capito. Ovviamente Vasco Rossi.

Anche io ti voglio bene, caro Vasco, e lo ripete dal 1980, questa è Radio Latte e Miele, buon pomeriggio, siamo all'interno del nostro viaggio nel tempo. Erano gli anni 80, ma voi come vi reinventereste andando via dal posto di lavoro dove state? Una roba off topic, ragazzi, dai, lontanissimo. Per esempio Marco da Torino: mollo la banca e apro un ciringhito di granite spritz sulla spiaggia a San Vitolo Capo. Ah, pensavo in Nicaragua, perché spesso, sai, si dice, no? C'è anche la citazione di Aldo, Giovanni e Giacomo: aprire un chiosco magari in Sud America, nell'America centrale, al mare dove fa caldo. No, San Vitolo Capo, proprio sei stato preciso, no? Lavoro 6 mesi e gli altri 6 vado in pensione da attestato. Ecco, vedi, questo è già un ottimo motivo per essere orgogliosi, insomma. Elena da Bologna: io faccio la contabile da 15 anni, tra i numeri. Se potessi domani mattina iscriverei le mani a un corso di ceramica e aprirei un laboratorio in collina. Chiudo con Giuseppe da Napoli: abbandono subito il cantiere per fare il critico di pizzerie itinerante in giro per il mondo. Ragazzi, ditemi dove firmare. In amore adesso, Gianni Morandi, Barbara Cola.

0: Uno dei duetti più iconici sicuramente della storia della musica italiana. In amore, Barbara Cola, Gianni Morandi, presentata al 45esimo Festival di Sanremo. Era il 1995. Si sono classificati secondi alle spalle di Bocelli con la splendida Con te partirò. Però secondo me questa è una delle canzoni, per quanto riguarda i duetti, più iconica veramente di tutto il decennio. È arrivata ottimamente fino a noi. Vi parlo adesso della celebrazione di San Francesco d'Assisi, il 4 ottobre, patrono d'Italia. E proprio in questa giornata, al May 2026 di Faenza, il meeting delle etichette indipendenti. Salgono sul palco i quattro vincitori de Il mio cantico libero. Musica, giovani talenti, valori francescani, in un grande appuntamento dedicato al cantico delle creature. Radio Latte e Miele è media partner. Io vi ricordo il giorno, il 4 ottobre, a Faenza, al May 2026.
1: Dici che lo conosco?
2: Sì, che lo conosci. È quello buono, genuino.
1: Ah, quello naturale, senza additivi.
2: Bravo.
1: DOP, solo carne italiana.
2: Esatto.
1: Il crudo.
2: E allora non lo conosci.
3: Perché non è crudo, è Parma.
4: Piacere, prosciutto di Parma.
5: La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre. Ma guarda che offerte incredibili! Con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma mi viene proprio da cantare! Grandi offerte su friggitrici e skincare! Che offerte incredibili!
4: Festeggia! La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime oggi stesso.
6: Spot!
7: A Sant'Egidio alla Vibrata, al Passo del Mulino, torna l'evento che non puoi perdere. Dall'11 al 17 ottobre, seconda edizione Beer Fest. Musica live, DJ set e tanta allegria. Domenica 11 ottobre, solo su prenotazione, il pranzo della domenica. Quello serio nel tendone a chiuso, riscaldato. Antipasto, tagliatelle della nonna, pollo con patate e un bel boccale di birra o bevanda. Lunedì 12, live show con Duccio. Ti aspettiamo al Passo del Mulino, Sant'Egidio alla Vibrata. Io passo e tu, per info e prenotazioni, 349 32 91 179.
8: Umbi Racing cresce. Umbi Racing, oltre a risolvere ogni tipo di problema meccanico o elettronico di tutti i tuoi mezzi, esegue tagliandi di tutte le marche anche in garanzia. Cambi gomme, revisioni, vendita di ricambi originali e anche aftermarket. E puoi scegliere di pagare in comode rate a zero costi e interessi anche senza busta paga. Oggi, grazie all'agenzia Italia Racing Car di Tardio Ilenia, puoi pagare le tasse automobilistiche, rinnovo patenti, trasferimenti di proprietà e tanto altro ancora. Vieni a trovarci nella zona industriale di Campovalano o chiamaci allo 0861 56 99 84. Seguici su Facebook e Instagram.
9: In provincia di Teramo, Studio 2000, agenzia pubblicitaria Studio 2000, specializzata nella cartellonistica 6x3. Studio 2000, a Giulio Nova Paese, Corso Garibaldi 17, telefono 335-5793-012, 335-5793-012.
10: Radio Latte Miele, da oggi siamo sul DAB nelle Marche in Abruzzo. Qualità digitale, suono pulito senza interferenze. Accendi il tuo dispositivo DAB e troverai la tua radio di sempre come non l'hai mai ascoltata prima. Siamo pronti per il futuro. E tu?
11: Latte e miele.

sì, si avvicina il venerdì, ragazzi. Oggi è giovedì 1° di ottobre 2026 e quindi quarto indizio del gioco. Mi sono nascosto questa settimana dentro uno strumento musicale che si usa, si suona con la bocca. Fatta interamente d'ottone, quando parla sa essere calda e graffiante. Addirittura potrebbe essere quasi 1,5 metri se non fossero i suoi tubi ripiegati su loro stessi. Ha un carattere decisamente squillante e squarcia il silenzio, facendosi sentire anche a chilometri di distanza. In passato annunciava l'arrivo dei re e degli imperatori e dava la sveglia ai soldati nelle caserme. Vi ho aggiunto ieri, è la regina indiscussa della musica jazz, è stata la compagna fedele di Louis Armstrong. Oggi vi dico che è lo strumento affiato, d'ottone più acuto e brillante di tutta la banda o dell'orchestra. Ecco a voi il numero.

0: 13:58.
1: Lo sapevo, io lo sapevo. Tuo marito è già sotto casa. Faccio solo quello che devo. Voleva sfogarsi, io l'ho ascoltata.

che ho combinato. Sono sempre il solito scemo e tutto sbagliato. Aspetta però. Signori e signori, vi chiedo una cosa, ma siate sinceri ed umani. Alzi la mano chi ammette di essere tra quelli traditi, cornuti e ammazziati. Ma chi se ne frega?

0: Pomeriggio di Radio Latte e Miele, abbiamo con Cioffi e la sua Carmela le sue vicissitudini, superato le due, tra pochissimo qui all'Indiano un graditissimo ospite, un artista che stimo particolarmente. Fra poco con noi qui Willy Pegliote.
1: Acqua Valmora, pura, leggera, equilibrata. Dalle Alpi piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.

0: Il miglior pesce dai mari di tutto il mondo direttamente sulla tua tavola. Da Giorgio Mare, qualità e freschezza sono una garanzia. Oltre 150 specialità, tra pesce surgelato, piatti pronti, panati croccanti e tante altre delizie di mare. Tutto quello che serve per realizzare pranzi e cene a base di pesce, complete, dall'antipasto al dessert. Il mare a portata di mano, con la qualità e la convenienza garantite da Giorgio Mare. Vieni a trovarci a Garrufo di Sant'Omero, in via Tario Rufo.
1: A Sant'Egidio alla Vibrata, al Passo del Mulino, torna l'evento che non puoi perdere. Dall'11 al 17 ottobre, seconda edizione Beer Fest. Musica live, DJ set e tanta allegria. Domenica 11 ottobre, solo su prenotazione, il pranzo della domenica. Quello serio nel tendone a chiuso, riscaldato. Antipasto, tagliatelle della nonna, pollo con patate e un bel boccale di birra o bevanda. Lunedì 12, live show con Duccio. Ti aspettiamo al Passo del Mulino, Sant'Egidio alla Vibrata. Io passo e tu, per info e prenotazioni, 349 32 91 179.
2: Vuoi far conoscere la tua impresa a un pubblico giovane, dinamico e sempre connesso? Allora abbiamo qualcosa per te. Latte Miele e Lamantino Brothers arrivano direttamente nella tua azienda con la loro postazione video podcast professionale. Racconta il tuo brand, la tua storia, i tuoi progetti con contenuti moderni, coinvolgenti e ad alta visibilità, perfetti per parlare alle nuove generazioni. Pensiamo a tutto noi. Creatività, registrazione e diffusione. Tu porta solo la tua voce. Fatti vedere. Fatti ascoltare, fatti ricordare. Per info, commerciale @lattemielemarcheabruzzo.it 338 379 2677. Centro Carne, filiera chilometro zero, convenienza e risparmio. Prezzi all'ingrosso e carne di qualità. Alleviamo e lavoriamo con cura le nostre carni provenienti da stalle certificate benessere animale. Centro Carne, vieni a trovarci nei nostri store a Sant'Egidio alla Vibrata e a Sant'Omero. Chiamalo 0861 88 71 99. Vai sul sito www.centrocarne.com.

0: latte e miele.
1: Servirebbe avere occhi profondi, grandi, come due pozzi.
2: Radio Latte e Miele.
0: La tua musica italiana.
3: Se passeggiamo andando verso ovest e ti seguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce.

0: Con Giulie e Bresh prosegue serenamente il nostro pomeriggio, ancor di più perché vicino a me ho finalmente Willy Peyote. L'ho promesso poc'anzi ed eccoti qua. Ciao,
1: ciao, Willy. Ciao a tutti.
0: Ciao Guglielmo, dai, parliamo da persona a persona. E ti vedo rilassato.
1: Sì.
0: Vedo molto bene, sarà che i nostri studi sono comodi.
1: Conciliano.
0: Sei comodamente seduto su uno sgabello. Che momento della tua carriera barra vita è?
1: Ma allora, stiamo preparando il tour, è uscito un disco da relativamente poco, un pezzo nuovo da pochissimo,
0: sì.
1: Ma è un momento positivo, insomma facciamo tante cose.
0: Cioè l'importante è fare, oppure è importante anche fermarsi certe volte?
1: Ma allora, secondo me è una questione di esigenze, quando senti bisogno di fermarti è giusto fermarti, quando hai voglia di fare cose... insomma è giusto farle e non, insomma, non è mai fatto una questione di troppo poco, è più una questione di cosa senti il bisogno di fare. Ecco.
0: Diciamo che hai scelto una carriera d'artista, quindi la sensibilità c'è. L'hai detto tu, 25 settembre è uscito Non c'è di che tra pochissimo ascoltiamo, e Non c'è di che e Grazie ma no grazie sembrano rispondere ad una domanda, no? E ma tu ti sei fatto delle domande, hai trovato delle risposte dalla tua carriera, dalla musica soprattutto, quello che il Guglielmo bambino cercava, no? Poi a un certo punto ti sei chiesto alcune cose, le hai trovate?
1: Ma guarda, mi piace farmi domande, secondo me è più importante farsi le domande che trovare le risposte. Sicuramente rispetto a quando ero bambino ho realizzato un sogno, quindi questo già è tanta roba e non credo, insomma, è una fortuna che non credo che purtroppo tutti possano dire di avere. Però sul concetto di domande e risposte preferisco farmi tante domande che servono per il viaggio, poi dove arrivi non è importante.
0: Anche perché nessuno sa di noi,
1: esatto.
0: dove e quando si arriverà. L'ho citata, dai, Non c'è di che. Poi si può portare dietro un po' di nostalgia di fine estate questo brano,
1: certo,
0: l'hai
1: certo.
0: Scelto, no, come apripista,
1: esatto.
0: Del tuo club tour 2026. Magari l'approfondiamo questa
1: okay.
0: Domanda, prima ce l'ascoltiamo. Non c'è di che, Willy Peyote.
2: Scrivo a notte fonda, mentre sta nave affonda, contro un muro di gomma, non serve tu risponda,

0: Willy Peyote non c'è di che, il suo ultimo brano uscito il 25 settembre sembra perfetto per fare, come dicevamo prima, l'apripista, no, al tuo club tour. Lo ricordo, inizierà il 10 ottobre, quindi ci siamo, siete pronti fino al 7 novembre questo club tour autunnale. Perché è perfetta questa canzone?
1: Ma intanto appunto, come dicevi, è molto settembrina, insomma a fine estate finiscono un sacco di storie, quindi mi sembra giusta. Poi in realtà è ispirata a delle storie di miei amici, perché insomma tratta la separazione nelle relazioni adulte, nel senso, dopo tanto tempo che siete stati insieme, ho visto succedere attorno a me questa cosa, a me non è successa recentemente, anche se le immagini che racconto sono le mie personali, però è ispirata alla storia di alcuni miei amici che dopo tanti anni da adulti hanno dovuto ricostruirsi dopo una storia, e quindi cercavo di affrontare il tema della separazione appunto in maniera, insomma, nelle storie più adulte, che spesso non si affronta. Poi mi sento, cioè, ho una certa età anch'io e quindi mi sento di parlare a nome dei quarantenni.
0: Infatti su questo volevo andare, no? Perché questo è un tour ovviamente incentrato sul tuo ultimo brano, Anatomia di uno schianto prolungato, in cui questi 40 anni, abbiamo la stessa età, quindi se ti senti vecchio tu, me lo sento anch'io, questi 40 anni incombono, no? Ma può cambiare anche il modo di vedere il tuo lavoro, la vita, è ovvio, perché la vita, già solo che non riesci a salire le scale rispetto ai ventenni, te la cambia, però il rapporto con la penna lo può cambiare 40 anni?
1: Ma secondo me deve un po' cambiare, nel senso che comunque bisogna vivere l'età che si ha. Secondo me viviamo in un'epoca in cui il giovanilismo è un po' troppo diffuso e nessuno accetta di invecchiare. A me piace avere 40 anni, credo che si porti dietro anche la responsabilità di parlare con una persona che quei 40 anni dice

0: Dai, ce la sentiamo, mi piacque tantissimo.
1: Grazie.
0: In un Sanremo comunque carino.
1: Sì.
0: Ho detto, caspita questa che sonorità. L'ascoltiamo.
2: Ma che st-

0: grazie, ma no grazie, davvero. Willy, Willy Vegliota, c'è qualcosa di diverso in questo brano. Ti ho raccontato fuori onda che appena l'ho sentita ho detto no, aspetta, qui c'è qualcosa di carino, di bello. Ma senti, dall'inizio, no, della tua carriera, passando per l'appunto dal Festival di Sanremo dove hai presentato questo brano, c'è un elemento che è rimasto uguale. Cioè, cosa hai lasciato del bambino dentro di te anche oggi?
1: La curiosità. Quindi la voglia di fare sempre una cosa diversa, quindi cerco di fare pezzi che non si assomigliano troppo, ma in generale credo che il motore migliore per l'arte, ma nella vita molto più generica, è la curiosità. Bisogna aver voglia di scoprire cose nuove, approcciarsi alla vita con lo sguardo di chi, se non sa una cosa, la vuole conoscere, ecco. E sì, non essere spaventati dalle novità.
0: Poi con gli anni cambiano i nostri occhi, no? Gli ambienti che sembravano grandi da piccoli diventano piccolissimi, sì. Oggi io davanti ho tutte le date di questo autunno pieno di impegni. Si parte da Nonantola 10 ottobre fino al 7 novembre Padova, che sì, è sold out, però hai ovviamente raddoppiato alcune date, per esempio Bologna, Venaria Reale, quindi pubblico che è rimasto
1: in casa, dovevamo per forza.
0: Esatto, il pubblico che è rimasto fedele. Hai paura dell'hype?
1: Ma ho paura del non averla l'hype, perché oggi gira tutto intorno all'hype. Però no, secondo me non bisogna credere troppo all'hype, però quando non ce l'hai ti viene un'altra parola che si usa tanto adesso, la FOMO.
0: La FOMO, e quando non c'è l'hype, dovevo dirla.

0: chiudere, Guglielmo, ok, perché è stata una chiacchierata personale. Se Guglielmo, anzi Willy Peyote, fosse un calciatore del Toro, tu grande tifoso granata,
1: mio malgrado, sì,
0: tuo malgrado, ne abbiamo parlato, vabbè, non me la passo meglio, e chi sarebbe? Anche del passato,
1: Ma guarda, io ho scritto una canzone su Glick, e quindi potrei rimanere su di lui. Oggi non lo so, ma mi piace l'allenatore. Oggi vorrei essere, che è anche più giovane di me, Ignazio Abate,
0: sì,
1: quindi
0: anche di me,
1: cito lui, sì, un anno
0: sì,
1: più giovane, sì.
0: Io pensavo più Meroni, no?
1: Madonna, sì, però lui era troppo, io ero scarso a giocare a pallone, io ero un difensore che picchiava solo moltissimo, quindi Glick mi rappresentava molto. Prima di lui Pasquale Bruno, condivido,
0: certo,
1: anche il cognome.
0: Ah, perché tu ti reputi un artista che picchia, prende la penna?
1: No, come calciatore sì, come artista non lo so, però quando giocavo a pallone facevo proprio Pasquale Bruno.
0: No, ti assicuro che sei molto raffinato. Club Tour 2026, Willy Peyote, mi raccomando, noi ci vediamo ovviamente in qualche data, Radio Latte Miele sarà presente. Willy, ti ringrazio.
1: Grazie a te.
0: E
1: grazie,
0: complimenti
1: a voi.
0: E buona musica.
1: Grazie.
0: Grazie.
2: Ciao, sono Federica Pellegrini e la vita mi ha insegnato che ogni respiro conta, vero Matteo?
3: Certo Fede, come per un neonato che affronta il virus respiratorio sincizziale, la principale causa di bronchiolite e polmoniti nel primo anno di vita.
2: Proteggere tutti i bambini fin dalla nascita è possibile. Parlane col pediatra o col medico di fiducia.
4: Messaggio promosso da Sanofi.
5: In viaggio con ANAS, notiziario ANAS sulle limitazioni al traffico della regione Abruzzo. Sulla strada statale 80 del Gran Sasso d'Italia è attivo un senso unico alternato in tratti saltuari e in base alle esigenze di cantiere in prossimità dello svincolo di Porcinari in provincia di Teramo. Sulla strada statale 81 Piceno a Prutina è attiva una chiusura di 300 metri circa tra gli svincoli di Cellino Attanasio e di Castiglione Messer Raimondo, strada statale 365 Bisenti, in entrambe le direzioni in provincia di Teramo, deviazioni segnalate in loco. Sulla strada statale 652 di Fondo Valle Sangro è attivo un senso unico alternato di un chilometro circa nella fascia oraria dalle 7 alle 19 tra gli svincoli di Rionero Sannitico e di Passo Cavalli, in tratti saltuari e in base alle esigenze di cantiere, esclusi i giorni festivi. ANAS informa che nella sezione Lavora con noi del proprio sito istituzionale sono sempre aperte diverse opportunità di lavoro. Per maggiori informazioni visita il sito stradeanas.it. ANAS ricorda: la strada non è un posacenere. Rispetta l'ambiente, salva il tuo viaggio. Per notizie in tempo reale ricordiamo il numero verde pronto ANAS 800 841 148 e il sito stradeanas.it. Al prossimo appuntamento con il notiziario ANAS.
6: Il 3 e 4 ottobre torna Agricoltura in Festa, evento regionale di Copagri. Nella splendida cornice dell'Abbadia di Fiastra, tra Tolentino e Urbisaglia, due giornate dedicate ai sapori, alle tradizioni e al divertimento. Degustazioni, mercato, convegni, laboratori, intrattenimento e attività ricreative per tutta la famiglia. Dalle 9.30 alle 19, con ingresso e parcheggio gratuiti. E si fa festa anche in caso di pioggia. Agricoltura in Festa, sabato 3 e domenica 4 ottobre all'Abbadia di Fiastra. Vieni a vivere il cuore delle Marche. Evento realizzato con il contributo della Camera di Commercio delle Marche.
7: Stai pensando di metterti in proprio, ma hai le idee un po' confuse? Noi Disney, Servizio Nuove Imprese, siamo in grado di accompagnarti nelle tue scelte di aspirante o neoimprenditore con competenze e strumenti all'avanguardia, informazioni di base, orientamento all'imprenditorialità, attività formative. Registrati su sni.unioncamere.it. In pochi clic i migliori esperti di creazione d'impresa delle Camere di Commercio d'Italia saranno a tua disposizione. SNI, imprenditori si diventa.
8: Vieni a conoscere il servizio Nuove Imprese della Camera di Commercio delle Marche in largo 24 maggio numero 1 ad Ancona, sul sito marche.camcom.it oppure scrivi a orientamento@marche.camcom.it.
4: Umbi Racing cresce. Umbi Racing, oltre a risolvere ogni tipo di problema meccanico o elettronico di tutti i tuoi mezzi, esegue tagliandi di tutte le marche anche in garanzia. Cambi gomme, revisioni, vendita di ricambi originali e anche aftermarket. E puoi scegliere di pagare in comode rate a zero costi e interessi anche senza busta paga. Oggi, grazie all'agenzia Italia Racing Car di Tardio e Ilenia, puoi pagare le tasse automobilistiche, rinnovo patenti, trasferimenti di proprietà e tanto altro ancora. Vieni a trovarci nella zona industriale di Campovalano o chiamaci allo 0861 56 99 84. Seguici su Facebook e Instagram.
0: Ancora buon pomeriggio, buon giovedì, primo giorno d'ottobre, noi ci rituffiamo nei nostri stupendi viaggi nel tempo. E qui è veramente d'eccezione perché troviamo Pino Daniele col suo scarrafone, ma subito Riccardo Cocciante dagli anni Ottanta.

0: frase che è diventata praticamente un manifesto anche nel parlare quotidiano. Ogni scarafone è bella mamma soia, cantava Pino Daniele nel 1992, il nostro viaggio nel tempo che tocca i mostri sacri. Prima Cocciante, poi Pino Daniele. Fra pochissimo Elisa, però bisogna anche rammentare il fil rouge del giorno. Non è mai troppo tardi. Parliamo di reinventarsi, un po' come George Weah. Oggi è il suo compleanno, sono voluto partire da lì, no? Ex grande calciatore, addirittura pallone d'oro, che è diventato presidente della sua Liberia. Ma ce ne sono tanti di esempi. Per esempio, nonna Moses, Anna Mary Robertson, che ha iniziato a dipingere a 78 anni quando l'artrite le impedì di ricamare. Non aveva nessuna formazione artistica, le sue scene di vita rurali conquistarono i collezionisti e i musei di tutto il mondo. Oggi le sue opere valgono una fortuna, regalandole una fama mondiale, veramente è globale la sua aurea, anche perché questa parola adesso va anche di moda. Penso anche alla storia di KFC, Arland Sanders, che ha fondato il suo impero della ristorazione a 65 anni addirittura, e aveva un distributore, fallì, ha viaggiato negli Stati Uniti cercando di vendere la sua ricetta di pollo fritto, nonostante centinaia di rifiuti la sua perseveranza poi lo ha reso un miliardario iconico. Ma non credo che i soldi siano l'unica soddisfazione di quest'uomo, quanto appunto il fatto di avercela fatta lontano da quello che faceva prima. Come detto, arriva Elisa con Luce, tramonti a nord-est.
1: Parlami.

0: Elisa con Luce, Tramonti a Nord-Est, vinse quel Sanremo di quell'anno lì. Era il 2001 davanti a Giorgia e Mattia Bazar. Ragazzi, che podio, veramente un Sanremo d'annata. Oggi è giovedì 1 ottobre, benvenuti su Radio Latte Miele. In questo nostro pomeriggio prendiamo il caffè pomeridiano insieme. Oggi stiamo parlando di reinventarsi nella vita. Lascereste il lavoro attuale? E cosa andreste a fare soprattutto? Cioè, qual è il vostro sogno che dice, vabbè, però il lavoro fisso, ormai ho più di 40 anni, dove vado? Questo ragionamento qui, un po' negativo, si chiama bias mentale o cognitivo, perché quando vado quotidianamente ad approfondire degli argomenti mi metto un po' a studiare anche cose che naturalmente non so, non ho fatto ovviamente psicologia all'università. Comunque questo bias cognitivo è una scorciatoia del pensiero che il nostro cervello utilizza per prendere delle decisioni veloci, rapide, no? Elaboriamo questo pensiero senza alcuno sforzo, anche se dal punto di vista evolutivo serve per risparmiare energia. È un meccanismo automatico che porta spesso a valutazioni che risultano sbagliate. Si verifica per esempio quando interpretiamo la realtà basandoci su esperienze passate, emozioni che abbiamo già vissuto e magari siamo rimasti delusi da quelle, e ci spinge quindi a cercare, per esempio quando vogliamo avere ragione, solo notizie che possano avvalorare la nostra tesi. Invece dovremmo iniziare a cercare di capire perché potremmo avere torto. Solo lì progrediamo. Riconoscere questi schemi che possono sembrare irrazionali è il primo passo per sviluppare un pensiero più critico, consapevole anche magari nei confronti del mondo e degli altri.
1: Ok, salute e benessere ti aspetta in edicola al prezzo speciale di 2,50 euro. Scopri con Antonella Clerici la sua storia d'amore più bella. In più, cosa fare quando gli antibiotici non funzionano più. Ok, salute e benessere, la voce più autorevole per la tua salute.
2: Ciao, sono Alessandro Borghese. Come ogni anno, torno all'appuntamento nelle piazze italiane con la mela di AISM per far sparire la sclerosi multipla, tutti insieme. Scopri dove? Il 2, il 3 e il 4 ottobre. Io scendo in piazza con AISM. E tu, che aspetti?
3: Spot. Ricordi i tuoi sogni da bambino, quando pensavi a cosa avresti fatto da grande? Ti sembravano obiettivi ambiziosi, quasi irraggiungibili. E ora, guardati, adulto, realizzato, felice. E la ragazza o il ragazzo dei tuoi sogni? La paura di dichiararsi, il timore di non essere ricambiati? Ma oggi siete una famiglia e state arredando casa insieme. Realizzare i propri desideri, a volte, è più facile di quanto pensi. Basta mettersi in gioco. Vieni da Di Sante Mobili a San Nicolò di Teramo e progetta con il nostro pool di arredatori gratuitamente la veneta cucina dei tuoi sogni. Scoprirai una convenienza sorprendente, comode soluzioni di pagamento e la competenza e la scelta che solo Di Sante Mobili può offrirti. E ancora il giorno e la notte San Giacomo, Tomasella, Santa Lucia, i divani Ego Italiano, i complementi Cattelan Italia, le camerette Moretti Compact e tanto, tanto di più. Di Sante Mobili e Veneta Cucine. Vieni e realizza i tuoi sogni. È più facile di quanto pensi. Superstrada Teramo Mare, uscita San Nicolò. Nuova stagione, nuovo stile Reign. Scopri il nuovo spaccio aziendale Reign. Abbigliamento uomo e donna, jeans, t-shirt e felpe con tutta la qualità del Made in Italy a prezzi sorprendenti. Rinnova il tuo look e vieni a trovarci in Viale Abruzzi 29B a Maltignano, Ascoli Piceno. Aperti dal lunedì al sabato dalle 10 alle 12.30 e dalle 16 alle 19. Reign, Made in Italy. Entri e risparmi. Esci e ti ammiri. Info 0736 49 80 01.
4: Terme di Acqua Santa, il tuo rifugio di benessere naturale.
5: Scopri i benefici delle cure termali con le nostre preziose acque, sulfure, salse e solfate.
4: Per offrirti salute e relax con la massima professionalità. Lo stabilimento è convenzionato con il Servizio Sanitario Nazionale per le cure inalatorie, fango-balneoterapiche e per la sordità rinogena.
5: Terme di Acqua Santa e Hotel Italia Spa, centro benessere e piscina termale.
4: Terme di Acqua Santa, dove l'acqua è salute. Aperti fino a metà novembre ad Acqua Santa Terme. www.termiacquasanta.it 0736 80 12 68.

Due come noi, ma smetti di piangere. Per due come noi, salutami i tuoi. E sai, se ti guardassi con i miei.

ridiamolo questo quarto indizio settimanale, dai. Buon giovedì, primo di ottobre 2026, e mi sono nascosto dentro uno strumento musicale. Fino a domani, ricordiamo che proprio intorno a quest'ora, alla fine della seconda ora, uno di voi si porta a casa i gadget bellissimi e giallissimi di Radio Latte Miele. Questo strumento, dove sono nascosto e che dovete indovinare, si suona con la bocca. È fatta interamente di ottone. Se non fosse per i suoi tubi ripiegati su se stessi, sarebbe lunga quasi un metro e mezzo. Ha un carattere decisamente squillante, in passato annunciava l'arrivo dei re e degli imperatori e dava la sveglia ai soldati nelle caserme. È la regina indiscussa della musica jazz ed è compagna fedele di grandi musicisti come per esempio Armstrong. È lo strumento a fiato d'ottone più acuto e brillante di tutta la banda e dell'orchestra. 335-787-1910, buttatevi. Scrivete a questo numero dove mi sono andato a cacciare questa settimana.

con questo tango Tananai ne ha fatte cantare e ballare di piazza, è bellissima. Questa è Radio Latte e Miele, io vi ricordo di portarci sempre in giro con voi scaricando la nostra applicazione e magari visitando il nostro sito lattemiele.com.

0: 14 e 58. FM, DAB, streaming, app, smartphone, smart speaker, CarPlay, assistenti vocali. Latte e miele ovunque. Portala sempre con te.
1: Mi sei passata davanti, ma ho avuto poca fantasia, poca fantasia.

0: me. Quando viaggi da sola sui treni che portano al mare, lontano da me, lontano da me.
1: Un anno importante per Benji e Fede, si sono riuniti e sono usciti con l'ultimo lavoro, Quando viaggi da sola. Abbiamo superato le tre in questo pomeriggio, stiamo cercando di capire se siamo disposti noi a reinventarci. Ci piacciono le comfort zone, ci piace casa e lo stesso partner, ma perché lasciarlo? Dai, ormai sono abituato. No, non funziona così, proprio stiamo cercando, no, di stimolare al cambiamento oggi, perché noi siamo paralizzati davanti alle situazioni da una domanda che ci rimbomba in testa: e se va male? Ne parliamo tra poco.
2: Una finestra è una finestra.
3: Invece no, Ocnoplast ha i profili sottili, regala fino al 22% di luce in più.
2: Vedo.
3: La maniglia centrale è davvero elegante.
2: Sì, bella.
3: E puoi approfittare dell'offerta anniversario, 40% di sconto sulle iconiche finestre Concept Plus, solo fino al 31 dicembre. In più ci sono le detrazioni fiscali fino al 50%. Alla burocrazia pensano i premium partner Ocnoplast.
2: Un pezzo di design al prezzo di una finestra.
4: Ocnoplast, le finestre di design.
5: Wow, ma che stile! Gli stivaletti che indossi sono proprio il trend della nuova stagione.
6: Li ho comprati da Globo. Sono i nuovi stivaletti scamosciati e arricciati Miss Globo a solo 34,99 euro.
5: E la borsa scamosciata è l'abbinamento perfetto.
6: Sì, e il bauletto Rifle a solo 19,90 euro. Cioccolato, bordeaux, cuoio, beige. Ne ho presa una per ogni colore.
5: Globo, tutta la moda che vuoi al miglior prezzo.
7: Globo è a Villa Rosa di Martinsicuro, nel centro commerciale La Torre. Globo nelle Marche e ad Ascoli Piceno, nel centro commerciale Albattente. A Grottamare con due punti vendita, a Porto San Giorgio, a Civitanova Marche, ad Ancona Sud, a Iesi, a Fabriano, a Fano e a Pesaro.
8: Vuoi viaggiare comodo per Roma e risparmiare? Scegli Start Roma, autobus moderni con sedili confortevoli, wifi gratuito e prese di corrente. Partenze per Roma via Salaria tra i Monti Sibillini a tariffe vantaggiose. Prenota online in pochi clic su startspa.it. Start Roma, più comfort, meno spesa.
9: Vuoi imparare cosa fare davvero in una situazione di emergenza? La Croce Bianca Val Vibrata, in collaborazione con il 118 di Teramo, organizza il 32esimo corso pratico di primo soccorso ed educazione sanitaria di base. Si parte martedì 6 ottobre alle 20:30 presso la sala consiliare del comune di Sant'Egidio alla Vibrata. Il corso è aperto a tutti con una quota di soli 10 euro. Lezioni con medici, operatori del 118 ed istruttori qualificati. Iscriviti anche tu. Informazioni al numero 0861 84 29 84.
10: Dopo 25 anni di storia, emozioni e momenti preziosi vissuti insieme, la gioielleria Coccia saluta il punto vendita di Città delle Stelle. Per la chiusura è iniziata la grande liquidazione, con sconti fino al 50% su una selezione di gioielli e orologi. Un'occasione speciale da non perdere. Ti aspettiamo a Città delle Stelle, Castel di Lama. E la nostra storia continua nel punto vendita di Castel di Lama. Gioielleria Coccia, grazie per questi 25 anni insieme.
11: Power Laser. Dal 2008 rendiamo unici i tuoi articoli. Rendi il tuo brand indelebile e riconoscibile ovunque con incisioni laser e stampi a colori su ogni tipo di materiale. Power Laser è produttore esclusivo dei complementi d'arredo in plexiglass Wrap Me e delle originali cantilettere. Progettiamo e realizziamo articoli per la casa e per la sicurezza aziendale, anche su misura. Telefono 0861 84 10 66. Sant'Egidio alla Vibrata. info@powerlaser.eu. Power Laser. Rendi unici i tuoi articoli. Stampa, incidi, emoziona.

0: latte e miele.
1: Suona fa la domenica da te.
2: Radio Latte Miele.
3: La tua musica italiana.

Avrei proprio bisogno di un'amica, si raccontano Madame ed Annalisa nell'ultimo loro disco. Buon pomeriggio da Radio Latte e Miele. Avevamo prima, pochi minuti fa, buttato lì una domanda. Noi ci paralizziamo davanti alle scelte. E se va male, il nostro cervello pensa. No, dovremmo dire. E se va bene, perché, dicono gli esperti, è un potentissimo esercizio di ristrutturazione cognitiva. Ci sono gli esperti di psicologia positiva che confermano come la nostra mente tende al bias di negatività, ne abbiamo parlato prima, no? E si focalizza magari sulle minacce per difenderci. Chi ha paura si salva, è un bellissimo detto, ma bisogna anche essere coraggiosi, abituarsi magari a prefigurare anche uno scenario favorevole. E caspita, è sempre male andare, no dai, bisogna visualizzare un po' anche il successo. Non è semplice, naturalmente, però si stimola in quel modo la produzione di dopamina e poi credo anche ai grandi poteri del mondo, quelli che non si vedono, invisibili, che danno una sinergia magari positiva. Bisogna sostituire la minaccia con l'opportunità e quindi orientare le nostre risorse mentali verso le soluzioni. Ora c'è Dedica, lui è Ernia. Che nome

0: Oh oh, esco a fare un giro con la macchina. Oh oh oh oh oh, quando siamo soli sei magnifica.
1: Il penultimo disco di oggi dell'indiano è di Ernia, si chiama Dedica. E noi siamo arrivati alla fine, fra pochissimo Andrea D'Agostino con la sua arena. Abbiamo parlato dell'attività di reinventarsi, uscire dalla comfort zone, cercare di magari cambiare e migliorare la nostra vita. Possiamo fare un sunto, siamo divisi in due partiti. C'è chi è aperto all'esperienza e chi magari ha bisogno di sicurezza, no? La paura del fallimento. Tendiamo un po' tutti noi ad attaccarci alla routine per ridurre l'ansia dell'ignoto, no? Magari influenzato da questo bias, famosissimo bias, che abbiamo capito oggi che è un sistema cognitivo che ci fa domande prima che di avere risposte. Ecco, è un condizionamento incredibile che però può essere, abbiamo imparato, anche molto positivo. Come detto, l'indiano torna domani per l'ultimo giorno della settimana, sarà venerdì 2 di ottobre. Vi lascio col disco di Noemi, una bellissima, Vuoto a perdere, del 2001. 11.

0: Buon pomeriggio Andrea D'Agostino,
1: buon pomeriggio Enrico De Dola.
0: La Claire è un po' che non me la fai.
1: La vuoi?
0: Sì,
1: la vuoi?
0: Voglio, la voglio.
1: Rai da Drangung.
0: No, ma questa è sgarrupata.
1: Lo sai che nella nostra non è un granché, non è un granché.
0: Ma no, apri il locale di Arena questa storia cinesca.
1: Ma la gente non deve sentirlo.
0: Ma ti hanno fatto il murales sopra quando è chiusa?
1: Che certo, c'è certo.
0: Dumbo. Quanto le odio quelle cose. Ma perché, cioè, se voglio colorare il mio negozio lo coloro io.
1: Lo faccio da me, certo. Non ho bisogno dell'aiuto di nessuno.
0: Di notte, magari firmata anche da uno, magari non mi piace.
1: Appunto.
0: È una brutta immagine.
1: Abbastanza.
0: Senti, ma ti reinventeresti in quale modo tu?
1: Bella domanda, non saprei. Così su due piedi.
0: Cioè, lasciando la radio, no? Una roba off topic, cioè una cosa molto lontana.
1: Guarda, io, ma proprio perché più che altro è sempre stata una mia grande passione, al di là della radio, a me piace molto il gelato.
0: Quindi faresti
1: il
0: gelato?
1: A me piacerebbe fare il gelataio.
0: Ah, l'artigianale, buonissimo.
1: Sì, certo, sì, sì.
0: Col frutto, fallo, non farlo con l'acqua.
1: No, col frutto,
0: Io me ne accorgo, perché sono non mangio dolci, però il gelato è una droga.
1: Il gelato è una
0: Quanto
1: cosa
0: è buono?
1: Speciale, buonissimo.
0: Non quello nella busta,
1: No, quello artigianale, certo.
0: Vado fuori di testa.
1: Se è buono è davvero speciale. E va bene tutto l'anno, non solo d'estate.
0: Tutto l'anno, e io vedo le gelaterie sono aperte.
1: Sono sempre aperte,
0: sì,
1: chiaro.
0: Sì. E fanno anche bene.
1: Fanno benissimo.
0: Buon lavoro Andrea.
1: Grazie Harry.
0: Ciao, ciao.
1: A domani.
2: Ciao, sono Alessia Mancini. Da Acqua e Sapone fino al 1° novembre c'è il ritorno al divertimento. Acquista i prodotti Jolly e i punti sulla carta fedeltà valgono triplo. I profumi per auto Arbor Magique sono in offerta. Dolce, fresco, tropicale. Arbor Magique ti offre tante emozioni olfattive e colori sempre nuovi. Trovi in offerta anche l'innovativo profumatore per la bocchetta ad aerazione. Arbor Magique Pop a 1,79€. Acqua e Sapone, oltre la convenienza.
3: La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre. Ma guarda che offerte incredibili! Con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma mi viene proprio da cantare! Grandi offerte su friggitrici e skincare! Che offerte incredibili!
4: Festeggia! La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime oggi stesso.

0: Ristorante Country House 3-4-3. Sala banchetti, camere, cucina tipica abruzzese in un castello da favola su una splendida collina con vista mare. A pranzo menù a 15 euro. Il ristorante Country House 3-4-3 è a Corropoli. Per info e prenotazioni 0861 85 69 76.
1: Ristorante 3-4-3, dove se mangia e se beve lui.
2: Il nostro corpo ci accompagna ogni giorno. Quando il dolore o una difficoltà ne limitano i movimenti, è importante affidarsi al percorso giusto. Al Medical Center trovi fisioterapia tradizionale e strumentale, osteopatia e osteopatia pediatrica, ginnastica posturale, riabilitazione del pavimento pelvico e trattamenti di fisioestetica. Dalla valutazione iniziale al recupero funzionale, i nostri professionisti costruiscono un percorso dedicato alle tue necessità. Prenota al numero 0861 17 51 396 o su WhatsApp al 351 46 90 369. Medical Center Tortoreto. Il movimento è benessere.
3: Centro Carne, filiera chilometro zero, convenienza e risparmio, prezzi all'ingrosso e carne di qualità. Alleviamo e lavoriamo con cura le nostre carni provenienti da stalle certificate benessere animale. Centro Carne, vieni a trovarci nei nostri store a Sant'Egidio alla Vibrata e a Sant'Omero. Chiamalo 0861 88 71 99. Vai sul sito www.centrocarne.com.
4: Ricordi i tuoi sogni da bambino, quando pensavi a cosa avresti fatto da grande? Ti sembravano obiettivi ambiziosi, quasi irraggiungibili. E ora, guardati, adulto, realizzato, felice. E la ragazza o il ragazzo dei tuoi sogni? La paura di dichiararsi, il timore di non essere ricambiati. Ma oggi siete una famiglia e state arredando casa insieme. Realizzare i propri desideri, a volte, è più facile di quanto pensi. Basta mettersi in gioco. Vieni da Di Sante Mobili a San Nicolò di Teramo e progetta con il nostro pool di arredatori gratuitamente la veneta cucina dei tuoi sogni. Scoprirai una convenienza sorprendente, comode soluzioni di pagamento e la competenza e la scelta che solo Di Sante Mobili può offrirti. E ancora il giorno e la notte San Giacomo, Tomasella, Santa Lucia, i divani Ego Italiano, i complementi Cattelan Italia, le camerette Moretti Compact e tanto, tanto di più. Di Sante Mobili e Veneta Cucine. Vieni e realizza i tuoi sogni. È più facile di quanto pensi. Superstrada Teramo Mare, uscita San Nicolò.
5: Manca poco all'apertura di Arena Latte Miele, anche oggi insieme tra le 15.30 e le 17.30, ma non possiamo non cominciare se non con il nostro grande viaggio nella storia della musica italiana. Questa è molto bella ed è dei Pooh.

Lo so che questa l'avete cantata tutta Gianni Togni con Giulia su Radio Latte Miele in questo primo giorno di ottobre, giovedì. Siamo pronti? Vogliamo partire? Ma sì, dai, mettiamo la sigla.

0: Giovedì 1 ottobre, ciao a tutti, io sono Doug ed anche oggi entriamo braccetto braccetto nel magico mondo di... Con me in regia oggi c'è Orazio. Ciao Orazio, buon pomeriggio. Vi saluto addirittura con un inchino perché oggi siamo veramente quasi formali. Ci siamo messi tutti bene, tutti vestiti bene, quindi siamo pronti per partire in questo giovedì 1 di ottobre. C'è Arena a tenervi compagnia anche oggi fino alle 17:30. 335-787-1910. Questo è il numero magico per entrare in contatto su Radio Latte Miele, chiacchierare con noi, mandarci i vostri vocali, le vostre foto, i vostri messaggi. E sappiate che oggi abbiamo proprio una bella puntatina, ma prima c'è la musica, questa è di Miguel Bosé.
1: Se

0: Miguel Bosé, se tu non torni in questo giovedì pomeriggio di Arena, abbiamo appena aperto, tirato su la Claire, quindi avanti, venite, c'è posto, sedetevi dove preferite, tanto lo sapete ormai, soprattutto se è un po' che ci sentiamo tutti i giorni, lo sapete che il posto per voi è sempre assicurato. 335-787-1910, come sempre questo è il numero per tutti i vostri messaggi su WhatsApp. In questa nuova stagione di Arena i protagonisti siete voi, con i vostri messaggi, scritti, vocali, come preferite, e con un tema che ci accompagna lungo tutta la nostra, le nostre due ore pomeridiane. E oggi parliamo di giochi, ok? Cioè giochi di carte, se vi piace giocare a carte, quali sono i vostri preferiti, quelli che fate di più in famiglia, i giochi di società, i grandi classici, che ne so, mi viene in mente il Monopoli, il Risico, questi giochi qui che richiedono a volte tanta strategia, soprattutto tanta pazienza per non mettersi a litigare proprio durante le cene tra amici o in famiglia. Io non sono un grande fan dei giochi da tavolo, diciamo così, no, ogni tanto sì ci gioco, ma non è che impazzisco, mi piace giocare, ma non sto a organizzare grandi cose. A me piace giocare a carte, io per le carte divento matto e molto spesso obbligo, cioè proprio costringo, e loro sanno che a me piace giocare, e i miei parenti, a me piace giocare a burraco. Io sono un fan sfegatato del burraco, giocherei tutto il giorno se fosse per me, quindi sono pronto, quando vado in pensione c'ho già il lobby pronto e preparato, è già lì che mi aspetta, grandi torneoni matti di burraco, e sono lì che non vedo l'ora di giocare come un pazzo a burraco. 335-787-1910, quali sono i vostri preferiti? Se è un gioco di carte, raccontatecelo, se è un gioco da tavolo va benissimo, quelli che fate con gli amici, coi parenti, coi figli, coi nipoti, tutto quanto, come sempre vale tutto ad Arena, coi vostri messaggi al 335-787-1910.
1: Acqua Valmora, pura, leggera, equilibrata, dalle Alpi piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.

0: taglio fresco Citterio. Dal 1878 sa di felicità.
1: Spot.
2: A Sant'Egidio alla Vibrata, al Passo del Mulino, torna l'evento che non puoi perdere. Dall'11 al 17 ottobre, seconda edizione Beer Fest. Musica live, DJ set e tanta allegria. Domenica 11 ottobre, solo su prenotazione, il pranzo della domenica. Quello serio nel tendone a chiuso, riscaldato. Antipasto, tagliatelle della nonna, pollo con patate e un bel boccale di birra o bevanda. Lunedì 12, live show con Duccio. Ti aspettiamo al Passo del Mulino, Sant'Egidio alla Vibrata. Io passo e tu, per info e prenotazioni, 349 32 91 179.
3: Power Laser. Dal 2008 rendiamo unici i tuoi articoli. Rendi il tuo brand indelebile, riconoscibile ovunque, con incisioni laser e stampi a colori su ogni tipo di materiale. Power Laser è produttore esclusivo dei complementi d'arredo in plexiglass Wrap Me e delle originali cantilettere. Progettiamo e realizziamo articoli per la casa e per la sicurezza aziendale, anche su misura. Telefono 0861 84 10 66. Sant'Egidio alla Vibrata. info@powerlaser.eu. Power Laser. Rendi unici i tuoi articoli. Stampa, incidi, emoziona.
4: Chiudi gli occhi e immagina di dormire sotto un cielo pieno di stelle, immerso nella natura e circondato da panorami mozzafiato. Al Mare Monti Glamping di Ancarano ti aspettano esclusive bolle trasparenti panoramiche, giardini privati e vasche idromassaggio per vivere un soggiorno davvero indimenticabile tra i Sibillini e l'Adriatico. Una notte romantica, un compleanno speciale o un addio al nubilato da ricordare. Prenota al 371 79 66 536 o visita maremontiglamping.it. Mare Monti Glamping. Vivi un'esperienza unica tra Marche e Abruzzo.
5: In provincia di Teramo, Studio 2000, agenzia pubblicitaria Studio 2000, specializzata nella cartellonistica 6x3. Studio 2000, a Giulio Nova Paese, Corso Garibaldi 17, telefono 335-5793-012, 335-5793-012.
3: Terme di Acqua Santa, benessere naturale con acque solfure, salse e solfate, cure termali convenzionate con il Servizio Sanitario Nazionale. Terme di Acqua Santa e Hotel Italia e Spa, con piscina termale, aperti fino a metà novembre ad Acqua Santa Terme. www.termeacquasanta.it 0736 80 12 68.
6: Latte e miele.

discoteca. Tommaso Paradiso, piove in discoteca su Radio Latte Miele in questo giovedì 1° di ottobre. Allora, si parla di giochi oggi insieme al 335-787-1910, giochi di carte, giochi da tavolo, giochi all'aperto, insomma tutto quello che volete, e con anche i vostri messaggi. Prima vi raccontavo del burraco, tra i tante mie passioni c'è anche l'app, figuratevi, quindi quanto posso divertirmi a giocare a burraco in qualsiasi momento della giornata. Vi leggo subito qualche messaggio arrivato. Allora, partiamo da Giorgia. Da noi a Natale si gioca sempre a tombola, ma con delle regole speciali che abbiamo deciso noi in famiglia. Mia zia bara sempre sulle cartelle e nessuno ha mai avuto il coraggio di dirglielo. Vabbè, Giorgia, si sa, dai, in famiglia un po' ci si perdona tutto, soprattutto quando non si gioca a soldi, perché se ci sono in mezzo i soldi è un casino ed è meglio evitare. Grazie Giorgia per averlo condiviso con noi. Come sempre ad Arena c'è anche lo sport e c'è il 3 su 3. Partiamo dalla Formula 1. Questo fine settimana c'è il Gran Premio a Sepang in Malesia. A causa delle tensioni in Medio Oriente, il Gran Premio del Bahrain non si farà e si recupera in questo modo. Una pista molto apprezzata dai piloti. La Mercedes porta finalmente anche un pacchetto sviluppi importante e il nostro Kimi Antonelli, al momento al primo posto nella classifica piloti, è carico e pronto a vestire nuovamente i panni del leader. Occhio anche alle McLaren. Passiamo a parlare del Giro d'Italia 2027. Manca ancora un po' di tempo alla presentazione ufficiale del percorso della prossima stagione, ma arrivano già diverse indiscrezioni. Tra queste c'è anche la sede della grande partenza, come sempre un grandissimo evento, con Trieste candidata numero uno per il via della prossima stagione, cioè l'8 di maggio. Nel piano ci sono anche altre due tappe in Friuli Venezia Giulia, ma c'è da sciogliere un nodo economico importante. Chiudiamo con il tennis, perché in Asia ci sono due tornei ATP 500 tra Pechino e Tokyo. Iniziamo da Tokyo, dove Matteo Berrettini batte in rimonta al numero 26 al mondo lo spagnolo Davidovic Fokina per 2-1 e raggiunge gli ottavi. Luciano Darderi si prende anche una rivincita su Kaspar Ruud, eliminandolo al debutto del Japan Open. Per quanto riguarda Pechino, Flavio Cobolli inizia con una sconfitta la sua campagna asiatica, perdendo con un netto 6-3-6-2 contro il russo Safi Yulin. E con questa il 3 su 3 è terminato e tornerà domani.

0: 16 in punto.
1: FM, DAB, streaming, app, smartphone, smart speaker, CarPlay, assistenti vocali. Latte e miele ovunque. Portala sempre con te.

canzone di Trigno con Ermal Meta si chiama Irrecuperabile. Ben ritrovati ad Arena, questo è giovedì 1 di ottobre, siamo entrati nella nostra ora, quella bella piena, rotonda, con tutti i 60 minuti fatti bene, in cui parliamo di giochi oggi insieme a voi al 335-787-1910. Vi leggo questo bel messaggio da parte di Giuseppe di Rimini, che dice: dipende dalla compagnia, ma con i miei nipoti gioco sempre a nomi, cose, città, risate a gogo. Giuseppe, ma sai che mi hai fatto aprire un ricordo fantastico, perché a scuola, quando c'era l'ora buca che magari mancava un professore, tutti quanti giocavamo a nomi, cose, città, ci inventavamo le categorie, ci inventavamo un sacco di robe e io baravo sempre perché è molto facile barare a nomi, cose, città. O ti inventi una roba e la spacci per vera, punto primo, oppure io facevo così, cercavo di essere sempre l'ultimo, uno tra gli ultimi a dover dichiarare la propria, cosa avevo scritto, e di solito scarabocchiavo qualcosa di illeggibile sul foglio, così se qualcuno veniva a controllare, ma io ho scritto la stessa cosa che ho scritto quello là, quindi anch'io merito i miei 5 punti. Che barate che facevo a nomi, cose, città. Vabbè, 335-787-1910, questi sono i vostri messaggi. Si parla oggi di giochi, ma lo stesso numero di telefono vale anche per due biglietti per andare a vedere Mr.

0: Mr. Rain, che ha iniziato il suo tour, è stato anche nostro ospite giusto qualche giorno fa per parlarne, tour nei teatri, quindi un tour bello carico di tante belle emozioni. I biglietti che vi regaliamo oggi sono quelli per il 5 di ottobre, tra 4 giorni, al Teatro degli Arcimboldi di Milano. 2 biglietti, uno per voi e uno per chi volete portare insieme a voi questo bel evento. Ve lo ripeto, 5 ottobre, Arcimboldi di Milano. Come fare a ricevere questi biglietti? Basta mandare un messaggio al 335 787 1910 con scritto Mr. Rain e i biglietti saranno vostri.
1: Dici che lo conosco?
2: Sì, che lo conosci. Quello buono, genuino.
1: Ah, quello naturale, senza additivi.
2: Bravo.
1: DOP, solo carne italiana.
2: Esatto.
1: Il crudo.
2: E allora non lo conosci.
3: Perché non è crudo, è Parma.
4: Piacere, prosciutto di Parma.
5: Amore, ciao. Allora sei passato tu a prendere mia madre?
6: Sì, è di là sul divano.
5: Salve. Ma questa signora non è mia madre.
6: E che fa? È uguale, no?
7: Se non ami le sorprese, scegli Renlock and Fix. Blocchi il prezzo di vendita dell'energia per 36 mesi. Attivala subito. Per te 12 euro di bonus al 12° mese di fornitura.
8: Offerta per clienti domestici che richiedono un cambio fornitore. Verifica le condizioni e i limiti dell'offerta su irenlucegas.it o vieni nei nostri store.
9: Willy Peyote. Scrivano. Live dal 10 ottobre con il suo club tour nelle principali città italiane. Peyote. Trova tutte le info e i biglietti su livenation.it.
10: Grazie, ma no, grazie.
11: Spot.
12: Stasera cena, domani calcetto e non so cosa indossare.
13: Risolvi in 5 minuti. Andiamo da Globo. La più vasta scelta di calzature e abbigliamento uomo.
12: Ma c'è tutto? Anche per tempo libero, sport e occasioni eleganti?
13: Certo, trovi anche grandi marchi come Raifol, Carrera, Enrico Coveri, Sergio Tacchini, On Spirit.
12: Grande. Rinnovo il guardaroba dai piedi alla testa a prezzi imbattibili. Globo. Tutta la moda che vuoi al miglior prezzo. Per tutta la famiglia.
14: Globo è a Villa Rosa di Martinsicuro, nel centro commerciale La Torre. Globo nelle Marche e ad Ascoli Piceno, nel centro commerciale Albattente, a Grottamare con 2 punti vendita, a Porto San Giorgio, a Civitanova Marche e ad Ancona Sud, a Iesi, a Fabriano, a Fano e a Pesaro.
15: Dopo 25 anni di storia, emozioni e momenti preziosi vissuti insieme, la gioielleria Coccia saluta il punto vendita di Città delle Stelle. Per la chiusura è iniziata la grande liquidazione, con sconti fino al 50% su una selezione di gioielli e orologi. Un'occasione speciale da non perdere. Ti aspettiamo a Città delle Stelle, Castel di Lama. E la nostra storia continua nel punto vendita di Castel di Lama. Gioielleria Coccia. Grazie per questi 25 anni insieme.
16: Il miglior pesce dai mari di tutto il mondo direttamente sulla tua tavola. Da Giorgio Mare, qualità e freschezza sono una garanzia. Oltre 150 specialità, tra pesce surgelato, piatti pronti, panati croccanti e tante altre delizie di mare. Tutto quello che serve per realizzare pranzi e cene a base di pesce, complete, dall'antipasto al dessert. Il mare a portata di mano, con la qualità e la convenienza garantite da Giorgio Mare. Vieni a trovarci a Garrufo di Sant'Omero, in via Tario Rufo.
17: Vuoi imparare cosa fare davvero in una situazione di emergenza? La Croce Bianca Val Vibrata, in collaborazione con il 118 di Teramo, organizza il 32esimo corso pratico di primo soccorso ed educazione sanitaria di base. Si parte martedì 6 ottobre alle 20.30 presso la sala consiliare del comune di Sant'Egidio alla Vibrata. Il corso è aperto a tutti con una quota di soli 10 euro. Lezioni con medici, operatori del 118 ed istruttori qualificati. Iscriviti anche tu. Informazioni al numero 0861 84 29 84.
18: Scarica la nostra app Latte Miele Marche Abruzzo per iOS o Android.
19: Latte Miele.

0: Non abbiamo neanche un finale, ma d'altronde per noi è normale. Le vedi anche tu le balene volare lassù.
1: Gianna Nannini e Meraviglioso Errore in questo pomeriggio di Arena, dove parliamo di giochi, giochi da tavolo, giochi di società, giochi di carte, giochi di mano, giochi di villano, tutto quello che volete, perché stiamo parlando proprio di questo, perché proprio in questi giorni a Milano, questo fine settimana, c'è la prima fiera dedicata proprio al mondo del gioco da tavolo. Solo gioco da tavolo, niente di tutt'altro, non ci sono videogiochi, non ci sono giochi per bambini, non c'è nient'altro. Solo giochi da tavolo. È la primissima edizione, sarà al Morel Milano, una ex area industriale in zona Garegnano, proprio questo sabato e domenica, e l'idea è proprio quella di farlo diventare un vero e proprio appuntamento fisso. E mi raccomando, non è che i giochi vengono esposti e li guardi e basta, no, ai giochi bisogna giocare. Infatti ci sono più di 150 tavoli con 300 giochi da provare, di cui ben 40 anteprime assolute, attese più di 4.000 persone in questo spazio di 2 giorni, quindi una bellissima occasione per intanto magari così divertirsi, fare qualcosa di un po' diverso rispetto alle solite vasche su e giù in corso Buenos Aires. Ecco, ci sono tante altre belle cose, comunque tante belle cose veramente, perché tra le tante cercheranno anche di battere il record del mondo di un gioco da tavolo con il maggior numero di giocatori in contemporanea. Il record attuale è 140. Non so come si faccia a giocare un gioco tutti insieme in 140, però loro lo sanno, ecco, meno male, l'importante è che lo sappiano loro. Questo sabato e domenica a Milano, ve lo ripeto ancora una volta, c'è Combo, si chiama così, al Morel di Milano, la prima fiera dedicata al gioco da tavolo. Intanto una novità, questa è di Biagio Antonacci con Safe. Come se...

La nuova canzone di Biagio Antonacci, questa volta in collaborazione con Safe, si chiama Spirituale, è contenuta nel nuovo album proprio di Biagio che si chiama Mustang, uscito in questi giorni, quindi se ancora non l'avete fatto recuperatelo. Stavamo parlando di giochi insieme oggi al 335-787-1910. Quali sono i vostri preferiti, da tavolo piuttosto che di carte? Va bene tutto, l'importante, la cosa bella dei giochi è che fa compagnia, no? Fa subito divertimento, a volte si litiga, certo, ci sta. Vi leggo qualche messaggio, perché c'è gente che litiga proprio per i giochi. Ad esempio Davide: ho giocato a Risico e ho rotto un'amicizia proprio per il gioco, siamo tornati a parlarci dopo 4 mesi, però a Risico abbia smesso di giocare, e giustamente, direi che avete fatto bene. Ve ne leggo anche un altro, anche qui apro un'altra parentesi sempre sui miei giochi, perché Marcello parla di Scala 40, dice: io e i miei amici giochiamo ogni giovedì da più di 20 anni, sempre nello stesso posto. Ecco, io Scala 40 non è uno dei miei preferiti, però ricordo che quando ero un po' più piccolo al mare era un grande classico, c'era il bar della spiaggia a Finale Ligure che tutte le estati organizzava il torneo di Scala 40. Oh, ma si menavano tra un po'. Tra un po' la gente veniva alle mani, e mi ricordo molto chiaramente un paio di file dietro al mio ombrellone c'era un gruppetto di solitamente 4 più signore che si portavano proprio il tavolino da casa e giocavano in spiaggia. Cioè non è che improvvisavano, no, loro professionali e serie, mi raccomando, ognuno col panno verde, tutto fatto bene, le carte, quei sassolini sopra in modo che non volassero via, quindi veramente professionali. Oggi parliamo di questo al 335-787-1910, quali sono i vostri giochi preferiti, giochi da tavolo o giochi di carte? Intanto però c'è una bella canzone dei Gemelli Diversi.

0: Allora, l'hai prenotata la visita oculistica?
1: Stavo per farlo, ma c'era un'attesa così lunga. Non mi ci vedevo ad aspettare. E poi, tu chi saresti? Con CUP24 prenoti senza scuse visite ed esami privati. 1 milione di persone l'ha già fatto. Vai su CUP24.it.

0: Ma di felicità. Stai pensando di metterti in proprio, ma hai le idee un po' confuse? Noi Disney, servizio nuove imprese, siamo in grado di accompagnarti nelle tue scelte di aspirante o neoimprenditore con competenze e strumenti all'avanguardia, informazioni di base, orientamento all'imprenditorialità, attività formative. Registrati su sni.unioncamere.it. In pochi clic i migliori esperti di creazione d'impresa delle Camere di Commercio d'Italia saranno a tua disposizione. SNI. Imprenditori si diventa.
1: Vieni a conoscere il servizio Nuove Imprese della Camera di Commercio delle Marche in largo 24 maggio numero 1 ad Ancona, sul sito marche.camcom.it oppure scrivi a orientamento@marche.camcom.it. Nuova stagione, nuovo stile Reign. Scopri il nuovo spaccio aziendale Reign. Abbigliamento uomo e donna, jeans, t-shirt e felpe con tutta la qualità del Made in Italy a prezzi sorprendenti. Rinnova il tuo look e vieni a trovarci in Viale Abruzzi 29B a Maltignano, Ascoli Piceno. Aperti dal lunedì al sabato dalle 10 alle 12.30 e dalle 16 alle 19. Reign, Made in Italy. Entri e risparmi. Esci e ti ammiri. Info 0736 49 80 01. Il 3 e 4 ottobre torna Agricoltura in Festa, evento regionale di Copagri. Nella splendida cornice dell'Abbadia di Fiastra, tra Tolentino e Orbisaglia, due giornate dedicate ai sapori, alle tradizioni e al divertimento. Degustazioni, mercato, convegni, laboratori, intrattenimento e attività ricreative per tutta la famiglia. Dalle 9.30 alle 19, con ingresso e parcheggio gratuiti. E si fa festa anche in caso di pioggia. Agricoltura in Festa, sabato 3 e domenica 4 ottobre all'Abbadia di Fiastra. Vieni a vivere il cuore delle Marche. Evento realizzato con il contributo della Camera di Commercio delle Marche.
2: Scarica la nostra app Latte Miele Marche Abruzzo per iOS o Android.
3: Latte Miele.
4: Sonda.

Oggi ad Arena al 335-787-1910 parliamo insieme dei giochi vostri preferiti. Da tavolo, di carte, va bene tutto e vale sempre tutto. Ma c'è anche il nostro grande viaggio nella storia della musica italiana con Loredana Bertè.

883 nella notte su Radio Latte Miele in questo giovedì pomeriggio, primo di ottobre. Come sempre c'è Arena a tenervi compagnia anche oggi fino alle 17.30. 335-787-1910 e questo è il numero magico per i vostri messaggi su WhatsApp. Ve ne leggo un paio velocissimi. Questo arriva da Elisabetta e dice: il mercante in fiera a Natale non può mai mancare a casa mia. Il mercante in fiera è uno di quei giochi che ognuno anche lì ha le sue versioni, ognuno gioca un po' come gli pare, perché alla fine non c'è un tabellone, non ci sono, ci sono sì delle regole ufficiali, ma poi ognuno un po' si arrangia, si può giocare coi fagioli, coi ceci, coi soldi, con i regali di Natale, te li passi, insomma è sempre molto bello ed è un grande classico. Grazie Elisabetta per avercelo raccontato. Poi vi leggo quest'altro messaggio da parte di Diego e dice: i giochi da tavola no, perché sennò finisco per ammazzarmi con gli amici. Ecco, magari evitiamo, perché litigare è dietro l'angolo, soprattutto quando si è particolarmente competitivi da questo punto di vista. 335-787-1910, sempre questo il numero per i vostri messaggi su WhatsApp. E tra poco sentiamo anche una nostra amica al telefono, perché insomma ogni tanto parlare al telefono è sempre piacevole. Intanto ritroviamo anche una bella canzone di Malika Ayane, questa è Come Foglie.

0: lasciare spazio a chi dice che di tempo e spazio non ne ho dato mai.
1: Malika Ayane come foglie in questo giovedì pomeriggio. Nel frattempo, sicuramente ve lo ricordate, ad inizio di questa ora insieme abbiamo regalato dei biglietti per andare a vedere Mr. Rain nella sua data di Milano all'Arcimboldi, e a ricevere questo bel regalo è Martina. Ciao Martina, buongiorno.
2: Ciao, buongiorno, ciao a tutti.
1: Ciao Martina, benvenuta. Allora te lo confermo, è ufficiale, lo diciamo davanti a tutta Italia, i biglietti per andare a vedere Mr. Rain sono tuoi.
2: Grazie, bellissimo. Radio Latte Mille è sempre una garanzia.
1: Grazie tesoro, grazie mille. Con chi andrai?
2: Con il mio compagno.
1: Oh, perfetto.
2: Contentissimo lui di aver ricevuto questi biglietti.
1: Bene, dai, sono contento che vengano da voi, che siete fan di Mr. Rain e non vedete l'ora di andarlo a vedere. 5 di ottobre a Milano, quindi tra pochi giorni, prendi appuntamento.
2: Sì, non vedo l'ora.
1: Segna sul calendario. Senti Martina, visto che oggi stiamo parlando di giochi di società, giochi da tavolo, giochi di carte, tu ne hai uno che preferisci più di tutti gli altri?
2: Sì, ne ho uno e si chiama Uno.
1: Ah! Sì. Anche sì. Lì botte da Orbi, eh?
2: Esatto. E diciamo che sono una che non sa perdere. Ecco, quindi ogni perfetto. Partita diventa proprio una questione di principio.
1: Con chi giochi di solito? In che occasione?
2: Con i miei cugini. Più che altro preferiamo, diciamo, le giornate di festa, quindi durante Natale, Pasqua, sì, che okay, ci riuniamo okay, tutti. Okay. Diciamo in quelle occasioni poi ne approfittiamo, ecco, per giocare, per condividere.
1: Ecco, cugini avvisati che sei competitivissima, lo sanno,
2: sì,
1: vero?
2: Sì, lo sanno, lo sanno.
1: Però non dirmi che
2: è
1: gli...
2: una sfida.
1: È una sfida, non dirmi che gli lasci il broncio, che vai via col broncio se perdi.
2: No, assolutamente okay. No, io broncio mai, magari un po' rabbiosa, però col broncio mai.
1: Fantastico. Martina, ti ringrazio, allora me lo segno, un giorno ti sfido a Uno, va bene?
2: Magari, sarebbe fantastico.
1: Grazie Martina, un grande abbraccio, una buona serata.
2: Grazie,
1: ciao.
2: Grazie,
1: ciao,
2: mille
1: ciao.
2: A voi.
3: Acqua Valmora, pura, leggera, equilibrata. Dalle Alpi piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.
4: Ok, salute e benessere ti aspetta in edicola al prezzo speciale di 2,50 euro. Scopri con Antonella Clerici la sua storia d'amore più bella. In più, cosa fare quando gli antibiotici non funzionano più. Ok, salute e benessere, la voce più autorevole per la tua salute.
5: Pressione e lieve calo soprattutto sui settori occidentali del nostro paese, ma senza conseguenze rilevanti. Nel corso del pomeriggio qualche fenomeno, specie sulle Alpi occidentali e in Sardegna, sole prevalente altrove. In serata e nella prossima notte, salvo per qualche piovasco sull'arco alpino, specie occidentale, il tempo risulterà asciutto quasi ovunque. Massime ancora calde per il periodo. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza, anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
6: Spot. A Sant'Egidio alla Vibrata, al passo del mulino, torna l'evento che non puoi perdere. Dall'11 al 17 ottobre, seconda edizione Beer Fest. Musica live, DJ set e tanta allegria. Domenica 11 ottobre, solo su prenotazione, il pranzo della domenica. Quello serio nel tendone a chiuso, riscaldato. Antipasto, tagliatelle della nonna, pollo con patate e un bel boccale di birra o bevanda. Lunedì 12, live show con Duccio. Ti aspettiamo al passo del mulino, Sant'Egidio alla Vibrata. Io passo e tu, per info e prenotazioni, 349 32 91 179.
7: Stai pensando di metterti in proprio, ma hai le idee un po' confuse? Noi Disney, servizio nuove imprese, siamo in grado di accompagnarti nelle tue scelte di aspirante o neo imprenditore con competenze e strumenti all'avanguardia, informazioni di base, orientamento all'imprenditorialità, attività formative. Registrati su sni.unioncamere.it. In pochi clic i migliori esperti di creazione d'impresa delle Camere di Commercio d'Italia saranno a tua disposizione. SNI. Imprenditori si diventa.
8: Vieni a conoscere il servizio Nuove Imprese della Camera di Commercio delle Marche in largo 24 maggio numero 1 ad Ancona, sul sito marche.camcom.it oppure scrivi a orientamento@marche.camcom.it.
9: in provincia di Teramo, Studio 2000, agenzia pubblicitaria Studio 2000, specializzata nella cartellonistica 6x3. Studio 2000, a Giulio Nova Paese, Corso Garibaldi 17, telefono 335-5793-012, 335-5793-012.
10: Umbi Racing cresce. Umbi Racing, oltre a risolvere ogni tipo di problema meccanico o elettronico di tutti i tuoi mezzi, esegue tagliandi di tutte le marche anche in garanzia. Cambi gomme, revisioni, vendita di ricambi originali e anche aftermarket. E puoi scegliere di pagare in comode rate a zero costi e interessi anche senza busta paga. Oggi, grazie all'agenzia Italia Racing Car di Tardio e Ilenia, puoi pagare le tasse automobilistiche, rinnovo patenti, trasferimenti di proprietà e tanto altro ancora. Vieni a trovarci nella zona industriale di Campovalano o chiamaci allo 0861 56 99 84. Seguici su Facebook e Instagram.
11: Latte e miele.

0: Emma, ogni volta è così su Radio Latte Miele in questo giovedì pomeriggio in cui parliamo di giochi, giochi da tavolo, giochi di società, giochi di carte, tutto quello che volete, lo sapete, siete sempre i benvenuti ed è tutto valido ad Arena. Vi leggo il messaggio di Diego: il mio gioco preferito è Tabù, ma anche quello ti fa rosicare, è vero, perché poi dici la parola sbagliata e beh, ti bazzano subito e vieni squalificato. Vi leggo questo bel messaggio di Taxi Driver, nostro carissimo ascoltatore, che dice: fa una bella storia perché ci racconta una curiosità che riguarda il Monopoly, un gioco famosissimo che non ha bisogno di presentazioni. Nell'edizione italiana di Monopoly i nomi delle strade sono presi dalle vie di Milano, e dice: mi pare di ricordare che i due dirigenti della casa editrice concessionaria della versione americana abitavano proprio in corso di Porta Vittoria e in via dei Giardini, che sono le due vie di maggior pregio all'interno del gioco, e per non offendere nessun'altra via di Milano e nessun milanese, quelle con il valore più basso se le inventarono e decisero che dovevano essere vicolo stretto e vicolo corto. Che bella storia, questa non la sapevo, è molto interessante. Tanto, come sempre, Monopoly è uno dei grandi giochi più acquistati, storico, addirittura mi pare quest'anno compia 125 anni, siamo lì, primi del Novecento sono le primissime edizioni. Mia nonna aveva una delle prime edizioni degli anni 50, se non mi ricordo male, e dovrei avercela io a casa adesso. Però Monopoly non è decisamente uno dei miei preferiti, non mi piacciono molto quei giochi troppo strategici, anche perché se parti male poi è difficile recuperare, invece altri giochi ti danno questa possibilità. 335-787-1910, come sempre questo è il numero per i vostri messaggi su WhatsApp.
1: Arena Latte Miele. Arena

Achille Laurum e la città degli angeli in questa ultima mezz'oretta insieme di Arena Latte e Miele, come tutti i giorni fino alle 17.30. Ciao, io sono Doug, con me regia c'è Orazio. Ciao Orazio, buon pomeriggio. 335-787-1910, come sempre questo è il numero per i vostri messaggi su WhatsApp. Oggi parliamo di giochi di carte, giochi da tavola, di società, chiamateli come volete, però l'importante è la cosa più bella di tutte, secondo me è sempre la stessa un po'. Stare insieme, passare del tempo insieme, divertendosi, anche magari con qualche gioco un po' più nuovo rispetto ad altri. Ci sono i grandi classici come possono essere Monopoly o i giochi di carte, ad esempio c'è chi cita Dixit, non so se avete mai giocato, ne avete mai sentito parlare. È un gioco molto particolare dove si hanno una serie di carte illustrate davanti, se le si pesca da un mazzo e se le si tengono segrete, dopodiché a turno uno per uno diventa narratore e deve descrivere o trovare una frase di ispirazione da questa carta. La dice ad alta voce a tutti gli altri devono cercare di capire in un mazzetto di altre carte qual è quella proprio scelta dal narratore. Molto divertente, se non l'avete mai fatto provateci, anche perché è un messaggio che ci ha mandato Chiara poco fa, Dixit, quello con le carte illustrate. Con gli amici ci divertiamo tantissimo perché non si capisce mai niente e ognuno fa un po' come vuole. È molto vero anche questo. 335-787-1910. Prima della pubblicità però vi faccio come sempre una domanda: qual è secondo voi il gioco di società più antico che esiste? Perché c'è, esiste, ve lo dico tra poco.

0: Amore, la vasca?
1: Leviamo.
0: Le piastrelle?
1: Leviamo.
0: Anche i mobili del bagno?
1: Leviamo. Tanto sopra i 500 euro iperceramica. Leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno. Persino su quelle già scontate.
0: E i lavori?
1: Li facciamo fare a Ristruttura Smart e ci leviamo il pensiero. Andiamo?
0: Mi hai levato le parole di bocca.
1: Leva l'IVA. Solo a ottobre, solo da
2: Iperceramica.
3: Questa settimana risparmia con le grandi offerte, come spianata romana, due confezioni da 100 grammi l'una, 2 euro e 9 centesimi. E con le mega offerte, mix di frutta secca 200 grammi a 1 euro e 69. Lidl, vale davvero.
4: Amore, ciao. Allora sei passato tu a prendere mia madre?
5: Sì, è di là sul divano.
4: Salve, ma questa signora non è mia madre.
5: E che fa? È uguale, no?
6: Se non ami le sorprese, scegli Renlock and Fix. Blocchi il prezzo di vendita dell'energia per 36 mesi. Attivala subito. Per te 12 euro di bonus al 12° mese di fornitura.
7: Offerta per clienti domestici che richiedono un cambio fornitore. Verifica le condizioni e i limiti dell'offerta su irenlucegas.it o vieni nei nostri store.
8: Hotel prenotato, biglietti presi. Manca solo la valigia.
9: Tranquilla, andiamo da Globo.
8: Giusto, vasta scelta di valigie, trolley, borsoni e zaini, Roncato, Charro, American Tourister, Rifle.
10: E per i piccoli viaggiatori come me, trolley Sonic, Stitch, Spider-Man e Frozen.
11: Globo, tutto per i tuoi viaggi, al miglior prezzo per tutta la famiglia.
12: Globo è a Villa Rosa di Martinsicuro, nel centro commerciale La Torre. Globo nelle Marche è ad Ascoli Piceno, nel centro commerciale Albattente, a Grotta Mare con due punti vendita, a Porto San Giorgio, a Civitanova Marche e ad Ancona Sud, a Iesi, a Fabriano, a Fano e a Pesaro.
13: Umbi Racing cresce. Umbi Racing, oltre a risolvere ogni tipo di problema meccanico o elettronico di tutti i tuoi mezzi, esegue tagliandi di tutte le marche anche in garanzia. Cambi gomme, revisioni, vendita di ricambi originali e anche aftermarket. E puoi scegliere di pagare in comode rate a zero costi e interessi anche senza busta paga. Oggi, grazie all'agenzia Italia Racing Car di Tardio e Ilenia, puoi pagare le tasse automobilistiche, rinnovo patenti, trasferimenti di proprietà e tanto altro ancora. Vieni a trovarci nella zona industriale di Campovalano o chiamaci allo 0861 56 99 84. Seguici su Facebook e Instagram.
14: Chiudi gli occhi e immagina di dormire sotto un cielo pieno di stelle, immerso nella natura e circondato da panorami mozzafiato. Al Mare Monti Glamping di Ancarano ti aspettano esclusive bolle trasparenti panoramiche, giardini privati e vasche idromassaggio per vivere un soggiorno davvero indimenticabile tra i Sibillini e l'Adriatico. Una notte romantica, un compleanno speciale o un addio al nubilato da ricordare. Prenota al 371 79 66 536 o visita maremontiglamping.it. Mare Monti Glamping. Vivi un'esperienza unica tra Marche e Abruzzo.
15: Da quanto tempo rimandi il controllo dal dentista? Prendersi cura del proprio sorriso può cominciare da un gesto semplice. Al Medical Center, prima visita odontoiatrica e igiene orale a soli 39,90 euro. Un'occasione per valutare la salute di denti e gengive e ricevere indicazioni chiare dai nostri professionisti. Prenota ora nella sede Medical Center di Ascoli Piceno. Chiama il numero 0736 52 12 02 oppure scrivici su WhatsApp al 351 74 96 181. Medical Center. La salute comincia dalla prevenzione.
16: Le ragazze fanno grandi sogni, forse peccano di
17: latte miele.
18: Abbassala i miei sogni con la mia musica.
17: Latte miele.
19: Se mi sognerai.
20: Radio Latte Miele.
17: La tua musica italiana.

0: per te.
1: Ligabue, qualcosa per te su Radio Latte Miele. Allora, ci siamo lasciati poco fa con una domanda: qual è il gioco di società, diciamo, definizione moderna, in cui magari c'è un tabellone, ci sono delle pedine, ci sono dei dadi e tutto il resto? Qual è quello più antico in assoluto? Probabilmente lo so che lo sapete, dai, lo so che lo sapete, proprio il primo che vi viene in mente. Qual è? Il gioco dell'oca. Il famosissimo gioco dell'oca. Si parla del gioco dell'oca già nel 1500, quindi vuol dire che è un gioco che ha sulle groppo almeno 600 anni. La copia più antica conosciuta è stata quella regalata da Francesco I de' Medici a Filippo II di Spagna proprio nella seconda metà del 500. Il gioco poi lo conosciamo, è rimasto sempre uguale, sempre lo stesso. Una spirale con 63 caselle, ogni tanto ci sono queste oche che compaiono e che ti portano verso altre caselle un po' più avanti. Poi c'è sempre il grande classico, la casella in cui devi rimanere fermo, la prigione, la casella della morte, che devi tornare al punto di partenza. Tutto è rimasto quasi uguale rispetto a circa 600 anni fa. Ma la teoria più divertente, simpatica e soprattutto curiosa, che ci fa molto pensare anche a quanto il gioco sia quasi una metafora della vita, circola questa teoria da diverso tempo, che il gioco dell'oca sia in realtà una metafora del cammino di Santiago. Le prime 32 caselle sono l'andata, il resto invece è tutto il ritorno, perché serviva proprio anche magari a mettere in guardia il viaggiatore rispetto ai possibili pericoli che si sarebbero poi incontrati e trovati lungo la strada. Al mondo ci sono circa 2495 versioni diverse di questo gioco. Ora un'altra canzone, questa è di Gino Paoli.

Gino Paoli, quando ti rivedrò la sua canzone postuma, proprio quella che avrebbe dovuto cantare insieme ad Ornella Vanoni in quell'incontro che in realtà non è mai avvenuto. In questo giovedì stiamo parlando di giochi, stiamo parlando di giochi da tavola e un po' ci chiedevamo anche nel fuori onda qual è il gioco ancora oggi esistente, certo in una variante moderna, rivalutata eccetera eccetera eccetera, però il più vecchio in assoluto. Se abbiamo parlato del gioco dell'oca, che è più o meno uguale, resiste da circa 600 anni, ce n'è un altro che è più o meno uguale, resiste però da 4500 anni, quindi addirittura peggio, ed è il backgammon. Non so se avete presente come funziona, è quel gioco dove c'è una tavola con delle sorta di grosse triangoloni colorati bianco nero bianco nero bianco nero. Si gioca in due, ognuno dei due ha un set di pedine e di dadi, chiamiamoli così, si gioca con anche dei dadi, e bisogna far passare queste pedine da una parte all'altra del tabellone facendogli fare una sorta di giro. È il più antico probabilmente ancora esistente, si parla addirittura di circa 5000 anni fa in alcune datazioni, si parla della Mesopotamia addirittura, quindi dobbiamo veramente andare tanto tanto indietro, dove oggi si trovano più o meno Iraq, Iran, Afghanistan, siamo in quella parte di mondo lì. Ce n'è un altro ancora più vecchio, se vogliamo, che però quello non esiste più e di quello siamo sicuri, ed è stato ritrovato nella tomba di Tutankhamon, quindi ancora prima, ecco, 3100 avanti Cristo è stato datato, e si chiama Senet. Non esiste più come gioco, non è stato mai rimodernato, perché a quanto pare quando i romani presero controllo dell'Egitto lo fecero scomparire sotto un tappeto e non si è più visto. Nel frattempo vi leggo l'ultimo messaggio di questa giornata di Stefania, che a quanto pare è una grande, grandissima appassionata del mondo dei giochi. Io gioco alla qualunque, ma gioco a battaglia navale, al gioco dell'oca, al burraco, al poker. Stefania, questa era la tua puntata, grazie come sempre per essere con noi. Tra poco invece ci salutiamo prima dell'apertura di Open Bar, prima c'è Marina Rei.

0: finita Arena, comincia Open Bar questa sera con Francesco Bianco. Ciao.
1: Buonasera.
0: Fra, buonasera a te.
1: Dimmi se mi vuoi ancora.
0: Certo.
1: Ti prego, dimmelo.
0: Sempre.
1: Se
0: Fra,
1: tu mi lascerai, non ti lascerà.
0: Quella è la canzone di Marina Rey che abbiamo ascoltato.
1: Io adoro Marina Rey, sono un grande fan.
0: Ascolta, Fra, oggi con gli ascoltatori abbiamo parlato di giochi da tavola, giochi da di carte. So che tu sei un grande fan del burraco.
1: Sono l'imperatore del burraco. Ma detto questo, ma anche i giochi da tavolo.
0: Sì.
1: A me piacciono abbastanza, ma non tutti. Trovo che il loro limite sia che siano veramente troppo lunghi. Cioè,
0: alcuni,
1: se tu inizi la serata, cioè,
0: alcuni
1: a un certo
0: sì.
1: punto.
0: Però molti, soprattutto i più recenti, si stanno un po' aggiornando anche in questa direzione qua. Li fanno un pochettino più corti, in modo tale che si possano fare anche più manche, più round.
1: Ma se no uno va anche a dormire, gioco. Cioè a un certo punto. Perché io mi ricordo Risico, quando giocavo con mio fratello a Risico, ci mettevo tantissimo, 4-5, era una guerra vera poi,
0: esatto,
1: alla fine. E però mi piace molto un gioco tabù mi piace molto.
0: Tabù è molto bello.
1: Tabù mi piace
0: tabù
1: molto.
0: È molto bello.
1: Poi Trivial Pursuit anche mi
0: anche
1: piaceva.
0: Quello e quei giochi dove puoi far vedere che la schiera sei lunga.
1: Sì, vincevo sempre io, quindi ho smesso.
0: Va bene, Fra, grazie, Open Bar è tutto tuo stasera.
1: A tra poco.
0: A domani, ciao.
2: Questa settimana risparmia con le grandi offerte, come spianata romana, due confezioni da 100 grammi l'una a 2,09 euro. E con le mega offerte, mix di frutta secca 200 grammi a 1,69 euro. Lidl, vale davvero.
3: Ciao, sono Alessia Mancini. Da Acqua e Sapone fino al 1° novembre c'è il ritorno al divertimento. Acquista i prodotti Jolly e i punti sulla carta fedeltà valgono triplo. I dentifrici Colgate formato tripacco della linea base sono a 3,99 euro. I Max White nelle varianti Carbon, Instant e Purple sono a 1,99 euro. Trovi gli spazzolini a 1,99 euro. E con due prodotti Colgate, di cui almeno un dentifricio, in omaggio uno spazzolino da viaggio. Acqua e Sapone, oltre la convenienza.

0: taglio fresco Citterio. Dal 1878 sa di felicità.
1: Rumore Bim Festival. Il contest aperto a tutti. Partono le semifinali. Sicilia, Silvi, Taranto, Napoli e Mariano Comense. Iscriviti subito su rumorebimfestival.it. Ti aspettiamo alle fasi finali e al Gran Galà dal 9 all'11 ottobre a Bellaria Igea Marina. rumorebimfestival.it. Il contest è dedicato a Raffaella Carrà. Media Partner, Radio Latte Miele.
2: Spot.
3: Power Laser. Dal 2008 rendiamo unici i tuoi articoli. Rendi il tuo brand indelebile e riconoscibile ovunque con incisioni laser e stampi a colori su ogni tipo di materiale. Power Laser è produttore esclusivo dei complementi d'arredo in plexiglass Wrap Me e delle originali cantilettere. Progettiamo e realizziamo articoli per la casa e per la sicurezza aziendale, anche su misura. Telefono 0861 84 10 66. Sant'Egidio alla Vibrata. info@powerlaser.eu. Power Laser. Rendi unici i tuoi articoli. Stampa, incidi, emoziona.
4: Nuova stagione, nuovo stile Reign. Scopri il nuovo spaccio aziendale Reign. Abbigliamento uomo e donna, jeans, t-shirt e felpe con tutta la qualità del Made in Italy a prezzi sorprendenti. Rinnova il tuo look e vieni a trovarci in Viale Abruzzi 29B a Maltignano, Ascoli Piceno. Aperti dal lunedì al sabato dalle 10 alle 12.30 e dalle 16 alle 19. Reign, Made in Italy. Entri e risparmi. Esci e ti ammiri. Info 0736 49 80 01. Ricordi i tuoi sogni da bambino, quando pensavi a cosa avresti fatto da grande? Ti sembravano obiettivi ambiziosi, quasi irraggiungibili. E ora, guardati, adulto, realizzato, felice. E la ragazza o il ragazzo dei tuoi sogni? La paura di dichiararsi, il timore di non essere ricambiati. Ma oggi siete una famiglia e state arredando casa insieme. Realizzare i propri desideri, a volte, è più facile di quanto pensi. Basta mettersi in gioco. Vieni da Di Sante Mobili a San Nicolò di Terra e progetta con il nostro pool di arredatori gratuitamente la veneta cucina dei tuoi sogni. Scoprirai una convenienza sorprendente, comode soluzioni di pagamento e la competenza e la scelta che solo Di Sante Mobili può offrirti. E ancora il giorno e la notte San Giacomo, Tomasella, Santa Lucia, i divani Ego Italiano, i complementi Cattelan Italia, le camerette Moretti Compact e tanto, tanto di più. Di Sante Mobili e Veneta Cucine. Vieni e realizza dei tuoi sogni. È più facile di quanto pensi. Superstrada Teramo Mare, uscita San Nicolò.
2: Latte e miele.
5: Gli amanti, gli amanti, gli amanti.
6: Tra poco, quando torniamo qui su Latte e miele, parleremo di tutte le notizie essenziali per andare all'aperitivo preparati. Prima vi lascio Edoardo Bennato con Una settimana, un giorno, poi c'è Franco Battiato, Bandiera

Bianca di Franco Battiato, sventola anche qui su Radio Latte e Miele, una canzone stupenda che è contenuta in un album del 1981, La voce del padrone, che è particolarmente bello e tra l'altro uno dei più venduti della storia della musica italiana. Allora, parliamo di tennis, perché Cobolli è stato appena eliminato al primo turno, purtroppo a Pechino, da Safiulin, un passo falso, ma dovrebbe farcela anche per le ATP Finals che restano vicine. Però parliamo soprattutto degli Jannik Sinner, perché tutti ci chiediamo quando tornerà in campo, perché sapete che Zverev ha preso il largo e rischia di diventare il numero uno, perché il nostro Jannik è assente da Wimbledon, ma tornerà in campo a Shanghai proprio il 7 ottobre. Nelle ultime settimane si è allenato molto, ovviamente, e il suo ginocchio destro dovrebbe stare meglio, perché l'infiammazione è più o meno risolta, la sindrome da sovraccarico dovrebbe essere risolta per il fatto che non ha giocato. Quindi l'unica certezza è però rappresentata dalle parole dell'azzurro, che dice: non è ancora come vorrei, non sono pronto a competere oggi, ma potrei esserlo domani. Quindi fra pochissimo sapremo, anche domani forse sapremo, se lui ce la farà ad andare a Shanghai e tornare a essere il Sinner che ci piace tanto, che potrebbe tornare a essere ancora numero uno, scusate, è Zverev che vuole diventare il numero uno al suo posto. Vedremo, anche perché a Shanghai incontrerà anche il suo arcinemico,

0: Eccolo Mango come Mona Lisa qui su Radio Latte e Miele. Allora, c'è una notizia che riguarda la voglia di controllare i minorenni sui social, ma anche sul telefono in generale, perché l'applicazione WhatsApp, che usiamo tutti, usano anche i giovani naturalmente, sta decidendo di utilizzare un parental control. Naturalmente è opzionale, quindi decideranno i genitori. È partito già ieri, il 30 settembre, ma non in tutto il mondo. In Italia dovrebbe arrivare settimana prossima, quindi c'è questa possibilità di gestire WhatsApp tramite un PIN, quindi un codice numerico. I genitori possono configurare la supervisione tramite appunto questo PIN personale. Se l'adolescente vuole modificare le impostazioni stabilite, deve ottenere però l'approvazione appunto del genitore tramite il codice, come se fosse appunto un bancomat. I genitori possono decidere chi vede l'immagine di profilo o lo stato del figlio, chi può aggiungerlo ai gruppi o come può usare i canali. Ricevono inoltre notifiche quando il ragazzo entra o esce da un gruppo o quando un gruppo di cui fa parte cresce sensibilmente. È possibile impostare il livello di utilizzo dell'intelligenza artificiale tra la versione standard 13+ e l'opzione più restrittiva a contenuti limitati. Quindi, tutto sommato, se un genitore vuole, può sicuramente intervenire. La cosa che fa pensare è che spesso sono i genitori a usare troppo WhatsApp.
1: Una finestra è una finestra.
2: Invece no. Ocnoplast ha i profili sottili. Regala fino al 22% di luce in più.
1: Vedo.
2: La maniglia centrale è davvero elegante.
1: Sì, bella.
2: E puoi approfittare dell'offerta anniversario. 40% di sconto sulle iconiche finestre Concept Plus. Solo fino al 31 dicembre. In più ci sono le detrazioni fiscali fino al 50%. Alla burocrazia pensano i premium partner Ocnoplast.
1: Un pezzo di design al prezzo di una finestra.
3: Ocnoplast. Le finestre di design.
4: Ciao, sono Federica Pellegrini e la vita mi ha insegnato che ogni respiro conta, vero Matteo?
5: Certo Fede, come per un neonato che affronta il virus respiratorio sincizziale, la principale causa di bronchiolite e polmoniti nel primo anno di vita.
4: Proteggere tutti i bambini fin dalla nascita è possibile. Parlane col pediatra o col medico di fiducia.
6: Messaggio promosso da Sanofi.
7: Amore, ciao. Allora sei passato tu a prendere mia madre?
8: Sì, è di là sul divano.
7: Salve. Ma questa signora non è mia madre.
8: E che fa? È uguale, no?
9: Se non ami le sorprese, scegli Renlock and Fix. Blocchi il prezzo di vendita dell'energia per 36 mesi. Attivala subito. Per te 12 euro di bonus al 12° mese di fornitura.
10: Offerta per clienti domestici che richiedono un cambio fornitore. Verifica le condizioni e i limiti dell'offerta su irenlucegas.it o vieni nei nostri store.
11: Spot. Dopo 25 anni di storia, emozioni e momenti preziosi vissuti insieme, la gioielleria Coccia saluta il punto vendita di Città delle Stelle. Per la chiusura è iniziata la grande liquidazione, con sconti fino al 50% su una selezione di gioielli e orologi. Un'occasione speciale da non perdere. Ti aspettiamo a Città delle Stelle, Castel di Lama. E la nostra storia continua nel punto vendita di Castel di Lama. Gioielleria Coccia, grazie per questi 25 anni insieme.
12: A Sant'Egidio alla Vibrata, al Passo del Mulino, torna l'evento che non puoi perdere. Dall'11 al 17 ottobre, seconda edizione Beer Fest. Musica live, DJ set e tanta allegria. Domenica 11 ottobre, solo su prenotazione, il pranzo della domenica. Quello serio nel tendone a chiuso, riscaldato. Antipasto, tagliatelle della nonna, pollo con patate e un bel boccale di birra o bevanda. Lunedì 12, live show con Duccio. Ti aspettiamo al Passo del Mulino, Sant'Egidio alla Vibrata. Io passo e tu, per info e prenotazioni, 349 32 91 179.
13: Viaggia sicuro, comodo e puntuale. Fallo con la Start. Con i nostri servizi potrai scoprire Ascoli Piceno, la Riviera delle Palme e i suggestivi borghi del Piceno. Inoltre puoi raggiungere comodamente Roma a prezzi vantaggiosi. Scegli Start anche per i tuoi viaggi, noleggiando uno dei nostri autobus Gran Turismo. La nostra flotta composta da veicoli di ultima generazione a basso impatto ambientale ti porterà dove tu desideri. Scopri le nostre tariffe anche a prezzi agevolati. Info al numero verde 800 44 3040, www.startspa.it. Servizio clienti @startspa.it. Scarica orari e tratte tramite le due app Google Maps e Moovit.
6: Vuoi far conoscere la tua impresa a un pubblico giovane, dinamico e sempre connesso? Allora abbiamo qualcosa per te. Latte Miele e Lamantino Brothers arrivano direttamente nella tua azienda con la loro postazione video podcast professionale. Racconta il tuo brand, la tua storia, i tuoi progetti con contenuti moderni, coinvolgenti e ad alta visibilità, perfetti per parlare alle nuove generazioni. Pensiamo a tutto noi. Creatività, registrazione e diffusione. Tu, porta solo la tua voce. Fatti vedere. Fatti ascoltare, fatti ricordare. Per info commerciale @lattemielemarcheabruzzo.it 338 379 2677.
14: Segui l'Ascoli con noi, le dirette dagli stadi e le trasmissioni sportive del lunedì e del giovedì dalle 19:20 a cura della redazione sportiva di Radio Latte Miele.

Eccola Irene Grandi con La tua ragazza sempre. Arrivò seconda al Festival di Sanremo nel 2000 con questa canzone scritta tra l'altro da Vasco Rossi. Vinse la piccola orchestra Avion Travel, che naturalmente ha avuto tanti meriti, tra cui questo. Allora, torniamo a parlare ancora di personaggi famosi come Francesco Totti, che ha tanti motivi per festeggiare, se ne sta parlando tantissimo. Sapete che dopodomani sera inizia Ballando con le Stelle, c'è la sua fidanzata Noemi, che è tra quelle che ballano, quindi è una stella. Tra l'altro c'è un'intervista a lei su Gente, la prima intervista, quindi sta nascendo in un certo senso una stella. Lui è geloso già del rapporto che si sta creando con il ballerino, che è Giovanni Pernice, che però è fidanzato con un'altra star come Bianca Guaccero, quindi dovrebbe essere tutto tranquillo. Ma soprattutto ha un grande motivo per festeggiare, perché non solo ha compiuto 50 anni, ma i suoi affari vanno alla grande. Le sue tre società da procuratore e le tre immobiliari nell'ultimo anno hanno messo a segno numeri record, triplicando il fatturato già milionario, quindi è un ottimo periodo per il pupone.

18 in punto. FM, DAB, streaming, app, smartphone, smart speaker, CarPlay, assistenti vocali. Latte e miele ovunque. Portala sempre con te.

0: E partiamo con Elisa in questa seconda ora insieme, Kintsugi e la sua nuova canzone, giovedì 1° ottobre, buonasera da Francesco Bianco. Allora, parliamo appunto di questa nuova tassa che ha messo però un'azienda in Giappone, non preoccupatevi, non è una tassa nostra, però è interessante, secondo me andrebbe fatta in moltissimi negozi, perché è la tassa sul broncio al lavoro. In pratica, in Giappone un'azienda di servizi ha introdotto la Smile Camera, che è all'ingresso degli uffici, praticamente un software basato sull'intelligenza artificiale che valuta il sorriso dei dipendenti prima di farli entrare. Se non sorridi abbastanza, il badge non timbra e il sistema dice: sei troppo imbronciato per lavorare, fai un respiro profondo e riprova. Immaginatevi la scena di noi alle 8 del mattino, dopo un'ora di traffico, con una coda anche all'ingresso che nessuno venne fatto passare. Però secondo me la tassa sul broncio ci potrebbe stare, soprattutto quando si fa un lavoro a contatto con il pubblico. È importante sorridere quando ci sono le persone in un negozio, in un bar, anche soprattutto chi lavora nei settori pubblici, no? Nei lavori pubblici sarebbe importante, quando arriva una persona, avere un bel sorriso.
1: Una finestra è una finestra.
2: Invece no. Ocnoplast ha i profili sottili. Regala fino al 22% di luce in più.
1: Vedo.
2: La maniglia centrale è davvero elegante.
1: Sì, bella.
2: E puoi approfittare dell'offerta anniversario. 40% di sconto sulle iconiche finestre Concept Plus. Solo fino al 31 dicembre. In più ci sono le detrazioni fiscali fino al 50%. Alla burocrazia pensano i premium partner Ocnoplast.
1: Un pezzo di design al prezzo di una finestra.
3: Ocnoplast. Le finestre di design.
4: La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre. Ma guarda che offerte incredibili! Con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma mi viene proprio da cantare! Grandi offerte su friggitrici e skincare! Che offerte incredibili!
5: Festeggia! La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime oggi stesso.
6: Vuoi imparare cosa fare davvero in una situazione di emergenza? La Croce Bianca Val Vibrata, in collaborazione con il 118 di Teramo, organizza il 32esimo corso pratico di primo soccorso ed educazione sanitaria di base. Si parte martedì 6 ottobre alle 20:30 presso la sala consiliare del comune di Sant'Egidio alla Vibrata. Il corso è aperto a tutti con una quota di soli 10 euro. Lezioni con medici, operatori del 118 ed istruttori qualificati. Iscriviti anche tu. Informazioni al numero 0861 84 29 84.
7: Ricordi i tuoi sogni da bambino, quando pensavi a cosa avresti fatto da grande? Ti sembravano obiettivi ambiziosi, quasi irraggiungibili. E ora, guardati, adulto, realizzato, felice. E la ragazza o il ragazzo dei tuoi sogni? La paura di dichiararsi, il timore di non essere ricambiati. Ma oggi siete una famiglia e state arredando casa insieme. Realizzare i propri desideri, a volte, è più facile di quanto pensi. Basta mettersi in gioco. Vieni da Di Sante Mobili a San Nicolò di Teramo e progetta con il nostro pool di arredatori gratuitamente la veneta cucina dei tuoi sogni. Scoprirai una convenienza sorprendente, comode soluzioni di pagamento e la competenza e la scelta che solo Di Sante Mobili può offrirti. E ancora il giorno e la notte San Giacomo, Tomasella, Santa Lucia, i divani Ego Italiano, i complementi Cattelan Italia, le camerette Moretti Compact e tanto, tanto di più. Di Sante Mobili e Veneta Cucine. Vieni e realizza i tuoi sogni. È più facile di quanto pensi. Superstrada Teramo Mare, uscita San Nicolò.
8: Vuoi viaggiare comodo per Roma e risparmiare? Scegli Start Roma. Autobus moderni con sedili confortevoli, wifi gratuito e prese di corrente. Partenze per Roma via Salaria tra i Monti Sibillini a tariffe vantaggiose. Prenota online in pochi clic su startspa.it. Start Roma. Più comfort, meno spesa.
7: Il nostro corpo ci accompagna ogni giorno. Quando il dolore o una difficoltà ne limitano i movimenti, è importante affidarsi al percorso giusto. Al Medical Center trovi fisioterapia tradizionale e strumentale, osteopatia e osteopatia pediatrica, ginnastica posturale, riabilitazione del pavimento pelvico e trattamenti di fisioestetica. Dalla valutazione iniziale al recupero funzionale, i nostri professionisti costruiscono un percorso dedicato alle tue necessità. Prenota
9: prenotato al numero 0861 1751 396 o su WhatsApp al 351 46 90 369. Medical Center Tortoreto. Il movimento è benessere.

dire il fatto che potrebbe, che è proprio il governo di Singapore ad aver deciso che i propri dipendenti del settore pubblico debbano incontrarsi per accoppiarsi e fare figli. Sarebbe interessante sapere cosa ne pensano i dipendenti italiani.

0: macchina. Oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica.
1: La dedica di Ernia, il disco Latte e Miele di questa settimana. Allora, visto che parliamo, c'è questa canzone d'amore, parliamo di una notizia che a me mette i brividi. Io non ho mai capito perché a voi piacciono tanto le foto e le immagini di gattini, cagnolini. A me mettono un po' di ansia. C'è qualcuno molto spiritoso qua in radio che infatti la mattina mi fa sempre trovare una foto di un gattino. Si vede che sa che non li amo particolarmente. Ma c'è invece un concorso, un contest sui social che si chiama Foto mosse di e brutte di gatti e cani, che è completamente diverso. Invece che mettere il gattino cucciolo, il cagnolotto e via dicendo, devi pubblicare solo foto in cui i propri animali vengono molto brutti. Sono molto divertenti, però almeno queste foto sono più interessanti delle altre. Ha vinto quest'anno un gatto immortalato mentre starnutiva durante un salto. La foto è bellissima, lui sembra un mostro alieno, ovviamente sembra quasi un gargoyle, sapete, no? Quelle strutture, quelle sculture che trovate, non so, a Notre Dame de Paris. Ma è molto più interessante di queste foto che continuano a pubblicare di gattini strappacuore. Per sign-

0: Acqua Valmora, pura, leggera, equilibrata. Dalle Alpi piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.
1: Amore, la vasca?
2: Leviamo.
1: Le piastrelle?
2: Leviamo.
1: Anche i mobili del bagno?
2: Leviamo. Tanto sopra i 500 euro iperceramica. Leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno. Persino su quelle già scontate.
1: E i lavori?
2: Li facciamo fare a Ristruttura Smart e ci leviamo il pensiero. Andiamo?
1: Mi hai levato le parole di bocca.
2: Leva l'IVA. Solo a ottobre.

0: taglio fresco Citterio. Dal 1878 sa di felicità.
1: Spot.
2: A Sant'Egidio alla Vibrata, al passo del mulino, torna l'evento che non puoi perdere. Dall'11 al 17 ottobre, seconda edizione Beer Fest. Musica live, DJ set e tanta allegria. Domenica 11 ottobre, solo su prenotazione, il pranzo della domenica. Quello serio nel tendone a chiuso, riscaldato. Antipasto, tagliatelle della nonna, pollo con patate e un bel boccale di birra o bevanda. Lunedì 12, live show con Duccio. Ti aspettiamo al passo del mulino, Sant'Egidio alla Vibrata. Io passo e tu, per info e prenotazioni, 349 32 91 179.
3: Il miglior pesce dai mari di tutto il mondo direttamente sulla tua tavola. Da Giorgio Mare, qualità e freschezza sono una garanzia. Oltre 150 specialità, tra pesce surgelato, piatti pronti, panati croccanti e tante altre delizie di mare. Tutto quello che serve per realizzare pranzi e cene a base di pesce, complete, dall'antipasto al dessert. Il mare a portata di mano, con la qualità e la convenienza garantite da Giorgio Mare. Vieni a trovarci a Garrufo di Sant'Omero, in via Tario Rufo.
4: Stai pensando di metterti in proprio, ma hai le idee un po' confuse? Noi di SNI, Servizio Nuove Imprese, siamo in grado di accompagnarti nelle tue scelte di aspirante o neoimprenditore con competenze e strumenti all'avanguardia, informazioni di base, orientamento all'imprenditorialità, attività formative. Registrati su sni.unioncamere.it. In pochi clic i migliori esperti di creazione d'impresa delle Camere di Commercio d'Italia saranno a tua disposizione. SNI. Imprenditori si diventa.
5: Vieni a conoscere il servizio Nuove Imprese della Camera di Commercio delle Marche in largo 24 maggio numero 1 ad Ancona, sul sito marche.camcom.it oppure scrivi a orientamento@marche.camcom.it.
6: Il 3 e 4 ottobre torna Agricoltura in Festa, evento regionale di Copagri. Nella splendida cornice dell'Abbadia di Fiastra, tra Tolentino e Urbisaglia, due giornate dedicate ai sapori, alle tradizioni e al divertimento. Degustazioni, mercato, convegni, laboratori, intrattenimento e attività ricreative per tutta la famiglia. Dalle 9.30 alle 19, con ingresso e parcheggio gratuiti. E si fa festa anche in caso di pioggia. Agricoltura in Festa, sabato 3 e domenica 4 ottobre all'Abbadia di Fiastra. Vieni a vivere il cuore delle Marche. Evento realizzato con il contributo della Camera di Commercio delle Marche.
7: Latte e miele.

Tra poco, quando torniamo qui su Radio Latte Miele, parleremo della serie TV che ha aiutato i passeggeri a stabilizzare l'aereo, il volo Dubai Tel Aviv. Ne se ne è parlato moltissimo anche qui su Latte Miele. Prima vi lascio a Raff, cosa resterà degli anni 80, e poi c'è Francesco De Gregori. A tra poco.

Adelante, adelante, c'è Francesco De Gregori qui su Radio Latte Miele. Allora, il passeggero che ha contribuito a evitare il disastro a bordo del Boeing 737 Max di Fly Dubai grazie alle nozioni apprese guardando la nota docuserie TV Indagini ad Alta Quota. Ho visto anch'io diverse volte su quei canali che si cercano quando fai zapping furioso, e arriva anche questa serie. Dopo l'aggressione al primo ufficiale, questo signore che fa l'idraulico di lavoro, Yaniv Ainun, è intervenuto in cabina riuscendo a livellare l'aereo prima di restituire il controllo al pilota. Ha dichiarato di aver saputo come agire tirando indietro i comandi per rialzare il velivolo proprio perché l'ha visto ripetutamente in questa docuserie televisiva che è stata prodotta dal 2003, ormai siamo alla 24esima stagione. La serie ricostruisce incidenti aerei reali attraverso l'analisi delle scatole nere, testimonianze ed esperti. Nel tempo lo show è diventato un corso accelerato di aviazione civile. I telespettatori prendono familiarità con il funzionamento della cabina di pilotaggio, le procedure d'emergenza e concetti chiave. Quindi lui guardava sempre questa serie e sapeva esattamente quello che doveva fare.

0: vibrazioni con dedicato a te qui su Radio Latte e Miele. Allora, avete visto che sta continuando soprattutto nel pomeriggio questo caldo anomalo, sembra ancora di essere estate, no? 28, 29, 30 gradi spesso. Quando finirà? Questa domanda ce la poniamo quando guardiamo il cielo ormai da maggio, quando finirà l'estate. Finirà, perché il 6 ottobre arriva la prima vera perturbazione autunnale, arriva dall'Oceano Atlantico, come normale che sia, quando sono quelle autunnali arrivano sempre dall'Oceano Atlantico, passerà quindi da Portogallo, Spagna, Francia e poi raggiungerà anche l'Italia entrando da nord-ovest, quindi dal Piemonte, dalla Liguria, anche dalla Valle d'Aosta, e pioverà molto, nel senso che diversi giorni ci saranno piogge intense. Ci sarà una seconda perturbazione ancora più forte intorno al 13 di ottobre e lì ci sarà il vero e proprio crollo delle temperature, quindi se state pensando a quando mettere a posto l'armadio, aspettate ancora due settimane, ma poi fatelo perché arriverà il freddo. Ora c'è il meteo per le prossime ore.
1: Questa settimana risparmia con le grandi offerte, come spianata romana, due confezioni da 100 grammi l'una a 2,09 euro. E con le mega offerte, mix di frutta secca 200 grammi a 1,69 euro. Lidl, vale davvero.
2: Ok, salute e benessere ti aspetta in edicola al prezzo speciale di 2,50 euro. Scopri con Antonella Clerici la sua storia d'amore più bella. In più, cosa fare quando gli antibiotici non funzionano più. Ok, salute e benessere, la voce più autorevole per la tua salute.
3: Nelle prossime ore, salvo per qualche piovasco sull'arco alpino, specie occidentale e in Sardegna, il tempo risulterà per lo più asciutto. Nella mattinata di domani i cieli si presenteranno irregolarmente nuvolosi da nord a sud, ma non sono attese precipitazioni, se non qualcuna, isolata, sulle Alpi occidentali. In giornata ancora piovaschi su ovest Alpi e localmente sulla Sardegna settentrionale, per il resto nubi sparse ma tempo asciutto. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
4: Chiudi gli occhi e immagina di dormire sotto un cielo pieno di stelle, immerso nella natura e circondato da panorami mozzafiato. Al Mare Monti Glamping di Ancarano ti aspettano esclusive bolle trasparenti panoramiche, giardini privati e vasche idromassaggio per vivere un soggiorno davvero indimenticabile tra i Sibillini e l'Adriatico. Una notte romantica, un compleanno speciale o un addio al nubilato da ricordare. Prenota al 371 79 66 536 o visita maremontiglamping.it. Mare Monti Glamping, vivi un'esperienza unica tra Marche e Abruzzo.
5: Power Laser, dal 2008 rendiamo unici i tuoi articoli. Rendi il tuo brand indelebile e riconoscibile ovunque con incisioni laser e stampi a colori su ogni tipo di materiale. Power Laser è produttore esclusivo dei complementi d'arredo in plexiglass Wrap Me e delle originali cantilettere. Progettiamo e realizziamo articoli per la casa e per la sicurezza aziendale, anche su misura. Telefono 0861 84 10 66. Sant'Egidio alla Vibrata. info@powerlaser.eu. Power Laser. Rendi unici i tuoi articoli. Stampa, incidi, emoziona.
6: Umbi Racing cresce. Umbi Racing, oltre a risolvere ogni tipo di problema meccanico o elettronico di tutti i tuoi mezzi, esegue tagliandi di tutte le marche anche in garanzia. Cambi gomme, revisioni, vendita di ricambi originali e anche aftermarket. E puoi scegliere di pagare in comode rate a zero costi e interessi anche senza busta paga. Oggi, grazie all'agenzia Italia Racing Car di Tardio e Ilenia, puoi pagare le tasse automobilistiche, rinnovo patenti, trasferimenti di proprietà e tanto altro ancora. Vieni a trovarci nella zona industriale di Campovalano o chiamaci allo 0861 56 99 84. Seguici su Facebook e Instagram.
7: Terme di Acqua Santa, il tuo rifugio di benessere naturale.
8: Scopri i benefici delle cure termali con le nostre preziose acque, solfure, salse e solfate.
7: Per offrirti salute e relax con la massima professionalità. Lo stabilimento è convenzionato con il Servizio Sanitario Nazionale per le cure inalatorie, fango-balneoterapiche e per la sordità rinogena.
8: Terme di Acqua Santa e Hotel Italia Spa, centro benessere e piscina termale.
7: Terme di Acqua Santa, dove l'acqua è salute. Aperti fino a metà novembre ad Acqua Santa Terme. www.termiacquasanta.it 0736 80 12 68.
9: Per la tua pubblicità su Radio Latte Miele, Radiofonica in 0736 3041 31 0736 3041 31 o commerciale @lattemielemarcheabruzzo.it.
10: Latte Miele.

Momento karaoke con Biagio Antonacci e la sua Ti penso raramente qui su Radio Latte e Miele. Allora, McDonald's ha deciso di introdurre l'intelligenza artificiale per determinare in modo dinamico i prezzi dei suoi menu. In base alla zona, la capacità di spesa dei residenti e agli obiettivi commerciali cambiano i prezzi, che è un po' una cosa che succede già molto spesso in Italia, in realtà, senza intelligenza artificiale. Se qui a Milano, ma anche a Roma, diciamo che le località, i quartieri, le zone più visitate dai turisti, se andate anche nella stessa catena di supermercati trovate prezzi maggiori. Quindi è una pratica che si fa, anche se non sarebbe completamente legale, nel senso che in Italia perlomeno non si possono mettere prezzi diversi con lo stesso supermercato, ma lo fanno lo stesso. Comunque questa decisione di McDonald's porta a un risparmio o a un aumento anche del 21%.

0: 18 e 59.
1: FM, DAB, streaming, app, smartphone, smart speaker, CarPlay, assistenti vocali. Latte e miele ovunque. Portala sempre con te.

0: Che bella vita.
1: Che bella vita, Ariete, insieme ad Angelina Mango qui su Radio Latte Miele, terza ora insieme. Buonasera da Francesco Bianco. Allora, ci sono tante notizie anche questa sera, ma c'è anche la classifica dei conduttori più amati dagli italiani. Quel sondaggio è stato condotto da Business Intelligence Group, dedicato appunto al rapporto tra italiani e TV, e da qui emerge anche un dato shock, come direbbe Barbara D'Urso, che è confermata invece nella giuria di Ballando con le Stelle. Oggi ha parlato molto di questo suo ruolo, dicendo che non era il suo focus. Barbara D'Urso ha detto anche che non è vero che guadagnerà tantissimo, non è vero che ha fatto pretese da star, ma sono i giornali che, insomma, è come se un po' ce l'avessero con lei. Comunque, i 10 conduttori più amati, vi devo dire che sul podio ci sono solo uomini. Al primo posto, anzi facciamo dal terzo posto, c'è Paolo Bonolis, che piace al 68% degli italiani, Gerry Scotti al 76% degli italiani, e al primo posto c'è il conduttore del prossimo festival di Sanremo, di Affari Tuoi, Stefano Di Martino, al 79%. Torniamo in giù, quarto posto per Alberto Angela, 62%, Carlo Conti 59%, Amadeus resta nei cuori nonostante il flop sul 9%, 53%, finalmente la prima donna Maria De Filippi 49%, poi c'è Antonella Clerici 45%, Mili Carlucci 41%, chiude Mara Venier al 37%.
2: Una finestra è una finestra.
3: Invece no. Ocnoplast ha i profili sottili. Regala fino al 22% di luce in più.
2: Vedo.
3: La maniglia centrale è davvero elegante.
2: Sì, bella.
3: E puoi approfittare dell'offerta anniversario. 40% di sconto sulle iconiche finestre Concept Plus. Solo fino al 31 dicembre. In più ci sono le detrazioni fiscali fino al 50%. Alla burocrazia pensano i premium partner Ocnoplast.
2: Un pezzo di design al prezzo di una finestra.
4: Ocnoplast. Le finestre di design

0: 88 sa di felicità.
1: Buonasera da Daniele Baldi. Le proteste studentesche in Francia degenerano in violenza. Oltre 650 fermi, decine di feriti tra studenti, insegnanti e forze dell'ordine. A Marsiglia i dirigenti di una scuola sono stati cosparsi di benzina. Non sarebbe un episodio isolato. Secondo le autorità scolastiche regionali, diversi presidi sono stati aggrediti durante le proteste studentesche. Oltre 350 scuole superiori in tutto il paese sono interessate da blocchi. Per questa una serie di istituti passerà la didattica a distanza per la propria protezione, è quanto deciso al termine della riunione di crisi convocata dal premier Le Cornu. I disordini sono iniziati una settimana fa, gli studenti protestano contro il forte stato di degrado degli istituti pubblici, il sovraffollamento delle classi e per chiedere la sostituzione degli insegnanti assenti.
0: L'economia.
1: Caro carburanti, dopo Eni, IP e Kuwait, anche Tamoil Italia ha deciso di adottare misure volte a mitigare il prezzo dei carburanti. Le iniziative adottate, precisa una nota della società, sono state concepite per generare benefici sia per i consumatori sia per le attività connesse alla rete distributiva. Le misure resteranno in vigore fino al 31 ottobre, intanto i prezzi dei carburanti ancora in calo, con la benzina self che scende sotto i 2,10 euro e il gasolio sotto i 2,30. I dati dell'Istat sul mercato del lavoro italiano ad agosto: il tasso di occupazione è sceso al 63%, inflessione rispetto al 63,2% di luglio. Parallelamente peggiora anche il tasso di disoccupazione, che risale al 6,2% rispetto al 5,8% del mese precedente. Ieri dati preliminari sull'inflazione, che mostrano a settembre una fiammata del costo della vita. L'indice generale dei prezzi al consumo è balzato infatti al più 4,2% su base annua, in netta accelerazione rispetto al più 3,3% di agosto. Si è aperto a Genova il 66esimo Salone Nautico Internazionale al taglio del nastro, la Premier Meloni, presente anche il governatore regionale Bucci. Coda di polemiche perché per la prima volta non è stato invitato sul palco il primo cittadino, la sindaca Salis. Nel 2025 il fatturato dell'industria nautica italiana ha raggiunto 8,72 miliardi di euro, più 1,4% sull'anno precedente. Lo evidenzia il nuovo report dell'ufficio studi di Confindustria Nautica. Contestualmente la Lega Navale Italiana, presente al salone, chiede che si accenda un faro sulla crisi della piccola e media nautica da diporto. Infine i mercati. Le piazze europee chiudono in rosso la prima giornata di ottobre. Milano conclude la seduta in forte ribasso, meno 2,2%, a pesare il rally dei rendimenti obbligazionari insieme alla forte volatilità dei mercati petroliferi e ai crescenti timori inflazionari globali. Il Brent torna sopra i $100 al barile, lo spread corre a 118 punti base. Ed è tutto per questa edizione, a più tardi.
2: Spot.
0: Con MediaMind prenota i tuoi impianti pubblicitari fissi 6x3 ad Ascoli Piceno, zona via Napoli, Monticelli e zona Mezzina di Castel di Lama. Telefona 0736 30 41 31.
3: Terme di Acqua Santa, benessere naturale con acque solfure, salse e solfate, cure termali convenzionate con il Servizio Sanitario Nazionale. Terme di Acqua Santa e Hotel Italia e Spa, con piscina termale, aperti fino a metà novembre ad Acqua Santa Terme. www.termeacquasanta.it 0736 80 12 68.
4: Nuova stagione, nuovo stile Reign. Scopri il nuovo spaccio aziendale Reign. Abbigliamento uomo e donna, jeans, t-shirt e felpe con tutta la qualità del Made in Italy a prezzi sorprendenti. Rinnova il tuo look e vieni a trovarci in Viale Abruzzi 29B a Maltignano, Ascoli Piceno. Aperti da lunedì a sabato dalle 10 alle 12.30 e dalle 16 alle 19. Reign, Made in Italy. Entri e risparmi. Esci e ti ammiri. Info 0736 49 80 01.
5: In provincia di Teramo, Studio 2000. Agenzia pubblicitaria Studio 2000, specializzata nella cartellonistica 6x3. Studio 2000, a Giulio Nova Paese, Corso Garibaldi 17. Telefono 335 57 93 012. 335 57 93 012.
6: Salto ancora in alto perché Ogni giorno, in ogni istante, siamo sempre accanto a te. Ci puoi ascoltare in DAB nelle regioni Marche Abruzzo, sulle frequenze in FM, sulla pagina Facebook Latte Miele Marche Abruzzo, dall'app sul tuo smartphone, nei device digitali e in streaming dal sito www.lattemielemarcheabruzzo.it. Non perdere neanche un minuto della tua musica preferita, l'oroscopo di Paolo Fox, ma anche news, traffico e meteo locali. Latte Miele, ogni giorno la tua musica italiana che ti fa sentire bene.

0: ci dividerà.
1: Genova e Napoli, Alfa insieme a Gigi D'Alessio qui su Radio Latte Miele. Io adoro, mi cammini in tall'anima. Non so neanche esattamente cosa significhi, so tradurla in italiano, ma non so perché si utilizza un'espressione mi cammini nell'anima. Comunque, oggi è la giornata del caffè, so che l'avete festeggiato con Matilde Brizzi, Caffè Cliché, ovviamente era l'onomastico del suo programma, ma vi do le pessime notizie io, perché continuano a aumentare i prezzi del caffè.

Francesca Michelin, la mia ragazza, qui su Radio Latte Miele, nuovo estratto del suo ultimo album Magia Bianca. Qui c'è una storia davvero importante anche da raccontare, questa raccontata appunto da Francesca Michelin, perché parla di Caterina Ezzaldofa, che è la prima donna registrata a essere giustiziata nel 1477 perché amava altre ragazze, e dedica appunto questa canzone che si dipana con un nuovo capitolo della sua carriera. Davvero molto interessante questa canzone, assolutamente bellissima. Allora, parliamo sempre di aumento dei prezzi, perché oltre al caffè stanno aumentando anche tutti gli ortaggi, i vegetali, e nei supermercati arriveranno anche sempre meno. Sempre il problema è il cambiamento climatico, ma anche il fatto che molti contadini si dirigono verso altre coltivazioni, come ad esempio l'avocado, che porta via moltissima acqua. Ora c'è un'altra cantante, io lei l'adoro particolarmente, tra l'altro l'album che contiene questa canzone è bellissimo, quindi ascoltatevelo tutto, lei l'avete capito, è Carmen Consoli, con questa canzone andò a Sanremo ed è confusa e felice.

Ciao, sono Alessia Mancini. Da Acqua e Sapone fino al 1° novembre c'è il ritorno al divertimento. Acquista i prodotti Jolly e i punti sulla carta fedeltà valgono triplo. Le colorazioni capelli a lunga durata Garnier Color Sensation sono a 3,99€. Trovi anche Color Sensation Retouch a 2,49€. E con un prodotto Color Sensation tra kit e retouch, in omaggio un pettine Garnier. Acqua e Sapone, oltre la convenienza.

0: Ristorante Country House 343. Sala banchetti, camere, cucina tipica abruzzese in un castello da favola su una splendida collina con vista mare. A pranzo menù a 15 euro. Il Ristorante Country House 343 è a Corropoli. Per info e prenotazioni 0861 85 69 76.
1: Ristorante 343, dove se mangia e se beve lui.
2: Centro Carne, filiera chilometro zero, convenienza e risparmio. Prezzi all'ingrosso e carne di qualità. Alleviamo e lavoriamo con cura le nostre carni provenienti da stalle certificate benessere animale. Centro Carne, vieni a trovarci nei nostri store a Sant'Egidio alla Vibrata e a Sant'Omero. Chiamalo 0861 88 71 99. Vai sul sito www.centrocarne.com.
3: Umbi Racing cresce. Umbi Racing, oltre a risolvere ogni tipo di problema meccanico o elettronico di tutti i tuoi mezzi, esegue tagliandi di tutte le marche anche in garanzia. Cambi gomme, revisioni, vendita di ricambi originali e anche aftermarket. E puoi scegliere di pagare in comode rate a zero costi e interessi anche senza busta paga. Oggi, grazie all'agenzia Italia Racing Car di Tardio Ilenia, puoi pagare le tasse automobilistiche, rinnovo patenti, trasferimenti di proprietà e tanto altro ancora. Vieni a trovarci nella zona industriale di Campovalano o chiamaci allo 0861 56 99 84. Seguici su Facebook e Instagram.
4: Non vorrai fare il simpatico, non vorrai che tutti dicano un altro brand che fa l'amico, che vuole divertire, che si fa canticchiare,
5: che fa il sensualone,
4: promuovendo il suo bel podcast. Insomma, non vorrai mica farti ricordare da tutti.
5: Shh, invece sì.
4: E allora fatti pubblicità in radio anche tu. Vai sulla radiorende.it. Non te lo ripeto, faccio l'antipatico.
6: Sarà perché tiene compagnia, informa, diverte.
7: Ma in radio, quando arriva la pubblicità, l'ascoltano tutti.
4: La radio rende simpatici. Occhio, anzi, orecchio.
8: Per la tua pubblicità su Radio Latte Miele, Radiofonica IN 0736 3041 31 0736 3041 31 o commerciale chiocciola lattemielemarcheabruzzo.it.
9: Latte Miele.
10: Tra poco, quando torniamo qui su Radio Latte Miele, parleremo di un incredibile caso di salute. Prima vi lascio ad Alan Sorrenti con Figli delle Stelle, poi c'è Anna Oxa con Parlami. A tra poco.

giovane e felice quando Anna Oxa cantava Parlami. Era il 1985, questa canzone ha 41 anni, l'ascoltavo con lo Walkman. Allora, parliamo di denti sovrannumerari, perché c'è questo caso incredibile che arriva da un ospedale indiano. In pratica, un ragazzo di 16 anni che si presenta al pronto soccorso, dopo che da un gonfiore indolore sopra l'occhio sinistro sono spuntate due protuberanze biancastre. Pensavano addirittura che fosse un corno, sapete che poi in India spesso sono anche scaramante. Ci fanno l'attacco e scoprono che in realtà le due sporgenze appartenevano a un unico dente. Il dente viene chiamato ectopico, o appunto perché è fuori sede, è originario dal tetto dell'orbita oculare ed esteso fino alla palpebra, quindi aveva due denti nell'occhio questo ragazzino. Allora, i denti sovrannumerari non sono rarissimi, ma tendenzialmente crescono in bocca, cioè può succedere, molti genitori lo sapranno, nel palato ad esempio, o anche sotto la lingua possono crescere dei denti, specialmente quando si è piccoli. Possono crescere anche nel naso e nei seni paranasali, qui è molto più raro. È rarissimo invece nell'orbita oculare, ma questa volta è successo invece in India. Ora vi lascio con Mia Martini, Gli uomini non cambiano, canzone che la portò al secondo posto del Festival di Sanremo nel ormai lontanissimo 1992.

0: Uomini non cambiano, Mia Martini qui su Radio Latte e Miele. Oggi non è solo la giornata del caffè, ma è anche il 100° compleanno di uno dei vestiti più usati dalle donne, diciamo dalle signore in tutto il mondo, perché compie 100 anni il tubino nero, che è proprio fatto, è stato la prima volta che è apparso, era il 1° ottobre 1926 ed era su Vogue America. Chi ha inventato questo vestito è stata Gabrielle Chanel, che tutti chiamiamo Coco Chanel. L'ha creato appunto nel 1926, la chiamava La Petite Robe Noire o Little Black Dress, e ha avuto subito un successo clamoroso.
1: Ciao, sono Federica Pellegrini e la vita mi ha insegnato che ogni respiro conta, vero Matteo?
2: Certo Fede, come per un neonato che affronta il virus respiratorio sincizziale. La principale causa di bronchiolite e polmoniti nel primo anno di vita.
1: Proteggere tutti i bambini fin dalla nascita è possibile. Parlane col pediatra o col medico di fiducia.
3: Messaggio promosso da Sanofi.
4: Ok, salute e benessere ti aspetta in edicola al prezzo speciale di 2,50 euro. Scopri con Antonella Clerici la sua storia d'amore più bella. In più, cosa fare quando gli antibiotici non funzionano più. Ok, salute e benessere, la voce più autorevole per la tua salute.
5: Spot. A Sant'Egidio alla Vibrata, al passo del mulino, torna l'evento che non puoi perdere. Dall'11 al 17 ottobre, seconda edizione Beer Fest. Musica live, DJ set e tanta allegria. Domenica 11 ottobre, solo su prenotazione, il pranzo della domenica. Quello serio nel tendone a chiuso, riscaldato. Antipasto, tagliatelle della nonna, pollo con patate e un bel boccale di birra o bevanda. Lunedì 12, live show con Duccio. Ti aspettiamo al passo del mulino, Sant'Egidio alla Vibrata. Io passo e tu, per info e prenotazioni, 349 32 91 179.
6: Il miglior pesce dai mari di tutto il mondo direttamente sulla tua tavola. Da Giorgio Mare, qualità e freschezza sono una garanzia. Oltre 150 specialità, tra pesce surgelato, piatti pronti, panati croccanti e tante altre delizie di mare. Tutto quello che serve per realizzare pranzi e cene a base di pesce, complete, dall'antipasto al dessert. Il mare a portata di mano, con la qualità e la convenienza garantite da Giorgio Mare. Vieni a trovarci a Garrufo di Sant'Omero, in via Tario Rufo.
7: Quanto tempo rimandi il controllo dal dentista? Prendersi cura del proprio sorriso può cominciare da un gesto semplice. Al Medical Center, prima visita odontoiatrica e igiene orale a soli €39,90. Un'occasione per valutare la salute di denti e gengive e ricevere indicazioni chiare dai nostri professionisti. Prenota ora nella sede Medical Center di Ascoli Piceno. Chiama il numero 0736 521202 oppure scrivici su WhatsApp al 351 74 96 181. Medical Center. La salute comincia dalla prevenzione.
8: In provincia di Teramo, Studio 2000. Agenzia pubblicitaria Studio 2000, specializzata nella cartellonistica 6x3. Studio 2000, a Giulio Nova Paese, Corso Garibaldi 17. Telefono 335-5793-012. 335-5793-012.
9: Latte e miele.

Alessandra Amoroso con Immobile, la canzone che l'ha lanciata nel mondo della musica, che noi ascoltiamo ancora qui su Radio Latte Miele. Allora, i giornali americani titolano Too Evil to Die, troppo diavolo per morire la storia. Ne abbiamo parlato anche questa mattina qui su Radio Latte Miele di Krista Pike, che si chiama anche Krista di nome. Lei quando era giovane era una satanista e ha fatto un omicidio terribile a 19 anni. Era la prima donna che era stata condannata a morte in 200 anni. Oggi nel Tennessee hanno provato a ucciderla, 2 iniezioni letali, ma la signora non è morta, quindi la pena è stata sospesa. Si è in ospedale, non sappiamo in che condizioni sia, ma non è morta con 2 iniezioni letali.

Tutte cose gazzelle con Mara Sattei qui su Radio Latte e Miele. Vi ricordo che potete ascoltarci anche su lattemiele.com scaricando l'app ufficiale che è quella gialla o in versione DAB in moltissime province italiane.

0: 20:01.
1: Ancora per 4 ore siamo in giovedì 1 ottobre 2026. Buonasera da Francesco Bianco e da Anna Patti, che è venuta a salvarmi e a salvarvi.
2: Ciao Francesco, buonasera a tutti. Perché a salvarli?
1: A salvarli da me, che mi hanno ascoltato stamattina, no. Mi ascoltano adesso e mi ascoltano anche domani mattina.
2: Ma è sempre bello,
1: Sì, è delizioso. Di che si parla tra poco? Cosa si ascolta? Che è una cosa più interessante del tuo programma, è l'ascolto.
2: È vero, hai ragione. Tra poco nel nostro primo viaggio torniamo negli anni 90, mm-hmm. e ascoltiamo le voci femminili che hanno caratterizzato quel decennio.
1: Ah, sono tante belle.
2: Ci sono tante.
1: Ci sono ancora.
2: Esatto.
1: Perché sto pensando tipo Giorgia negli anni 90 ha avuto l'esplosione e sicuramente ci sarà ancora.
2: Ovviamente sono solo quattro e quindi dovevamo fare delle scelte.
1: Cioè Anna Ox ha vinto un po' di Sanremo in quelli.
2: Non c'è. Queste quattro
1: allora non
2: c'è.
1: Mi ascolto.
2: Però se pensi anche insomma negli anni 90 era già, no?
1: Era già un'amica star. Anche Giorgia però era star.
2: Beh sì.
1: Perché lei è nata star, Giorgia, tutto sommato.
2: È vero.
1: Chi c'è di altro?
2: Vuoi saperne un'altra?
1: Un'altra.
2: C'è Irene Grandi. In quegli anni.
1: Che mi piace molto.
2: Esplosa in quegli anni.
1: Una delle sue canzoni è una canzone mia preferita tantissimo.
2: Cioè?
1: Non te la dirò mai, però c'è. L'ho detto a lei, fuori dall'intervista,
2: carina.
1: Però io ho detto dopo. C'è una canzone sua che mi piace particolarmente. Va bene, tutti pronti allora per ascoltare le dive degli anni 90.
2: A tra poco.
1: Io torno domani mattina.
0: Latte Miele presenta l'oroscopo di domani di Paolo Fox. Latte
3: stelle. 2 ottobre, buona giornata a tutti. Ariete, è un momento importante per fare delle scelte, magari anche nell'ambito del lavoro. Possono arrivare nuovi ruoli, una sostituzione, una sfida. Meglio riflettere prima di agire d'impulso in amore. Il Toro ha una fase di preparazione, soprattutto sul lavoro. Abbiamo questi pianeti, tra cui Giove, un po' agitati, quindi i risultati arriveranno più avanti, con prospettive positive dal 2027. C'è chi sta già pensando ad un progetto da fare in vista del prossimo anno. Curare la forma fisica è importante. Per i gemelli, momento molto valido, addirittura si può cambiare idea. Se fino a qualche tempo fa sembrava giusto fare una certa scelta di lavoro, adesso è probabile che si cambi rotta. L'amore è intrigante. Cancro, weekend favorevole per incontri e relazioni, lo dico in anticipo in modo che lo si possa programmare. E poi per quanto riguarda il lavoro, conferme, soprattutto dopo cambiamenti di ruolo o ambiente. Il Leone ha una grande voglia di recuperare il tempo perduto, magari anche per motivi personali, fisici. C'è chi si è sentito chiuso, senza, diciamo così, la possibilità di agire. Attenzione alle spese impreviste, soprattutto legate a casa e necessità personali. In amore ci vorrebbe un po' più di entusiasmo. La Vergine può ricevere una buona notizia dopo un periodo caotico e il weekend, soprattutto domenica, favorisce incontri, relazioni e nuove conoscenze. La Bilancia oggi ha ancora possibilità positive in amore nei rapporti, mentre il weekend può essere più faticoso. Attenzione a rate, pagamenti dimenticati, spese extra. Scorpione, periodo dinamico e passionale, con un weekend da vivere pienamente. Sviluppi positivi per questioni legali, pagamenti rimasti bloccati. Ottobre e novembre saranno due mesi che porteranno in questo senso buone notizie. Per il Sagittario è un giorno sottotono, con poca concentrazione, però c'è una maggiore sensibilità nei confronti dell'amore, delle relazioni. Ecco perché potresti recepire nelle prossime ore una frase banale come fosse un'offesa, meglio evitare discussioni. Capricorno, sfrutta ogni soluzione, devi risolvere questioni familiari, sentimentali. Il weekend sarebbe da dedicare al riposo. Il percorso verso il 2027 è descritto come determinato, impegnativo, ma anche vincente. Acquario, abbiamo visto che Giove, Mercurio, Marte sono in aspetto agitato assieme a Venere, quindi le preoccupazioni ci sono. In questo periodo potresti anche arrabbiarti con alcune persone che non ti seguono. Riuscire a firmare un accordo diventa veramente complicato. Comunque queste tensioni si risolvono presto. Direi che in amore adesso serve un po' più di disponibilità, energia, e chi è single deve uscire dalla routine. Pesci, meglio evitare oggi confronti e rese dei conti. Da sabato il clima migliora nettamente, con intuizioni, emozioni intense e anche la possibilità di risolvere questioni familiari rimaste in sospeso. Non escludo che arrivi una buona intuizione, un sogno premonitore, magari è già capitato in questi ultimi giorni, ma anche il weekend promette bene. Vi abbraccio forte forte, a domani!
4: non hai sentito il tuo segno? Cercalo ora su lattemiele.com, sulla nostra app oppure qui alle 23.

0: taglio fresco Citterio. Dal 1878 sa di felicità.
1: Allora, l'hai prenotata la visita oculistica?
2: Stavo per farlo, ma c'era un'attesa così lunga. Non mi ci vedevo ad aspettare. E poi, tu chi saresti? Con CUP24 prenoti senza scuse, visite ed esami privati. 1 milione di persone l'ha già fatto. Vai su CUP24.it.
3: CUP24, un paraprenota fatto.
4: Terme di Acqua Santa, il tuo rifugio di benessere naturale.
5: Scopri i benefici delle cure termali con le nostre preziose acque, sulfure, salse e solfate.
4: Per offrirti salute e relax con la massima professionalità. Lo stabilimento è convenzionato con il Servizio Sanitario Nazionale per le cure inalatorie, fango-balneoterapiche e per la sordità rinogena.
5: Terme di Acqua Santa e Hotel Italia Spa, centro benessere e piscina termale.
4: Terme di Acqua Santa, dove l'acqua è salute. Aperti fino a metà novembre ad Acquasanta Terme. www.termiacquasanta.it 0736 80 12 68.
6: Dopo 25 anni di storia, emozioni e momenti preziosi vissuti insieme, la gioielleria Coccia saluta il punto vendita di Città delle Stelle. Per la chiusura è iniziata la grande liquidazione, con sconti fino al 50% su una selezione di gioielli e orologi. Un'occasione speciale da non perdere. Ti aspettiamo a Città delle Stelle, Castel di Lama. E la nostra storia continua nel punto vendita di Castel di Lama. Gioielleria Coccia. Grazie per questi 25 anni insieme.
7: Umbi Racing cresce. Umbi Racing, oltre a risolvere ogni tipo di problema meccanico o elettronico di tutti i tuoi mezzi, esegue tagliandi di tutte le marche anche in garanzia. Cambi gomme, revisioni, vendita di ricambi originali e anche aftermarket. E puoi scegliere di pagare in comode rate a zero costi e interessi anche senza busta paga. Oggi, grazie all'agenzia Italia Racing Car di Tardio Ilenia, puoi pagare le tasse automobilistiche, rinnovo patenti, trasferimenti di proprietà e tanto altro ancora. Vieni a trovarci nella zona industriale di Campovalano o chiamaci allo 0861 56 99 84. Seguici su Facebook e Instagram.
8: Vuoi imparare cosa fare davvero in una situazione di emergenza? La Croce Bianca Val Vibrata, in collaborazione con il 118 di Teramo, organizza il 32esimo corso pratico di primo soccorso ed educazione sanitaria di base. Si parte martedì 6 ottobre alle 20.30 presso la sala consiliare del comune di Sant'Egidio alla Vibrata. Il corso è aperto a tutti con una quota di soli 10 euro. Lezioni con medici, operatori del 118 ed istruttori qualificati. Iscriviti anche tu. Informazioni al numero 0861 84 29 84.
9: Scarica la nostra app Latte Miele Marche Abruzzo per iOS o Android. Latte Miele, sempre con te.
10: Latte Miele.

0: con vento di passione questo Radio Latte e Miele. Siamo pronti a cominciare con Al Centro della Musica.
1: Al Centro della Musica. Al Centro della Musica.
2: Al Centro esatto della Musica.
1: Al Centro della Musica con Anna Patti.
0: Buon giovedì sera a tutti voi da parte di Anna Patti, ben ritrovati qui su Radio Latte e Miele, ultima puntata della settimana di Al Centro della Musica. Buonasera anche a Umberto Cappellato che come sempre è in regia. Si comincia e questa sera tra poco avremo un viaggio che ci riporterà negli anni 90 a riscoprire le grandi voci italiane degli anni 90, ma soprattutto le interpreti femminili che hanno lasciato un segno in quel decennio e che, possiamo dirlo assolutamente, ormai fanno parte, sono dei pilastri della storia della musica italiana. Si comincia come sempre con la nostra citazione.
3: Le foglie cadono da lontano, quasi giardini remoti sfiorissero nei cieli. Rainer Maria Rilke.

0: con Emma arriverà, e proprio in questa canzone Checco Silvestre sceglie tutte immagini che arrivano dal mondo della natura, immagini che riportano alle stagioni per descrivere il dolore di un amore finito, che insomma lui descrive proprio come se fosse una foglia d'autunno. Però a un certo punto nella canzone assicura che quel dolore passerà, che arriverà un giorno d'estate a riscaldare il cuore, trasformando le lacrime in un sorriso, grazie ovviamente all'affetto di una persona sincera. E proprio nel testo della canzone dice: te ne andrai come le foglie col vento d'autunno, triste tu te ne andrai. Frase che ci sembrava perfetta per la citazione di Rainer Maria Rilke da cui siamo partiti questa sera.
1: Le foglie cadono da lontano, quasi giardini remoti sfiorissero nei cieli. Rainer Maria Rilke.

0: Nelle zone di guerra, la gravidanza può diventare una condanna. Con i cantucci di pace di Emergency, prenditi cura delle mamme e dei loro bimbi. Dal 2 al 4 ottobre, acquista i cantucci nelle piazze di tutta Italia. Scopri quella più vicina a te su emergency.it.
1: Acqua Valmora. Pura, leggera, equilibrata. Dalle Alpi piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.
2: Spot.
3: Con MediaMind prenota i tuoi impianti pubblicitari fissi 6x3 ad Ascoli Piceno, zona via Napoli, Monticelli e zona Mezzina di Castel di Lama. Telefona 0736 30 41 31.
4: A Sant'Egidio alla Vibrata, al Passo del Mulino, torna l'evento che non puoi perdere. Dall'11 al 17 ottobre, seconda edizione Beer Fest. Musica live, DJ set e tanta allegria. Domenica 11 ottobre, solo su prenotazione, il pranzo della domenica. Quello serio nel tendone a chiuso, riscaldato. Antipasto, tagliatelle della nonna, pollo con patate e un bel boccale di birra o bevanda. Lunedì 12, live show con Duccio. Ti aspettiamo al Passo del Mulino, Sant'Egidio alla Vibrata. Io passo e tu, per info e prenotazioni, 349 32 91 179.
5: Il primo viaggio di questa sera al Centro della Musica ci riporta agli anni 90, quattro bellissime canzoni ma soprattutto quattro straordinarie voci della musica italiana. Cominciamo subito con Giorgia e Come saprei.

Giorgia con Come saprai dal 1995, da quel festival di Sanremo in cui Giorgia in realtà mette d'accordo proprio tutti, compie un po' un'impresa che non si era mai vista prima, perché è la prima artista italiana nella storia del festival di Sanremo a vincere contemporaneamente il primo premio e il premio della critica, quindi mette davvero d'accordo tutti, una storica unione tra il voto delle giurie popolari e il voto della stampa specializzata, canzone che lei aveva scritto insieme ad Eros Ramazzotti, insieme ad Adelio Cogliati, che rimane ancora oggi uno dei grandi classici nella carriera di Giorgia, che porta nella musica italiana qualcosa di nuovo che prima non c'era, soprattutto perché Giorgia è sì figlia d'arte ed è cresciuta ascoltando il jazz, il soul, le grandi artiste americane, e il suo modo di cantare ricorda il loro modo di cantare, ma è qualcosa di nuovo comunque per il panorama italiano delle artiste italiane negli anni 90. Quindi Giorgia lascia il segno, poi insomma quello che succede negli anni successivi tutti lo sappiamo, la conosciamo molto bene, nel tempo oltre ad essere una raffinatissima interprete diventerà anche cantautrice scrivendo sempre di più i suoi pezzi, e poi Giorgia è stata anche una delle prime ad essere amata a livello internazionale in America e non solo, è una delle cantanti italiane stimate ed apprezzate in tutto il mondo. Sempre negli anni 90 un'altra delle artista che si è imposta per il suo carattere, per la sua capacità di miscelare generi diversi. Stiamo parlando di Irene Grandi, la ritroviamo con questo suo successo che si intitola Che vi

Ariana Grande con Che vita è, abbiamo scelto una canzone di fine decennio 1999 per Ariana Grande, anche lei tra le voci che davvero hanno lasciato il segno in quel decennio, soprattutto per come aveva iniziato Ariana Grande grinta, portando nella musica italiana un rock al femminile, che sì c'era, non è che non ci fossero le figure rock al femminile, ma comunque non sono tante nella musica italiana. E poi lei in pochissimi anni diventa un po' un punto di riferimento, una musa ispiratrice per tanti grandi autori della musica italiana, a parte il suo coautore storico con cui aveva scritto i suoi primissimi pezzi di successo, ovvero Telonio. Poi cominciano a scrivere per lei un po' tutti, Eros Ramazzotti, Jovanotti, Pino Daniele, Vasco Rossi, e sempre grandissimi successi. Questa canzone in modo particolare che abbiamo riascoltato insieme segna un passaggio importante per lei, perché insomma dimostra che si possono scrivere testi anche un po' più impegnati, ma comunque con leggerezza, si possono fare delle bellissime ballad rock che soprattutto poi finiscono in testa alle classifiche, perché questo è stato uno dei tormentoni dell'estate del 99, grande presenza anche di Ariana Grande in quegli anni al Festival Bar, una delle artiste italiane più amate anche in questo senso, e quindi insomma grandi successi per lei negli anni 90 e non solo, anche dopo. E sempre negli anni 90 ritroviamo un'altra delle voci della musica italiana che hanno fatto davvero molto, una carriera molto particolare la sua, soprattutto perché lei è una straordinaria cantante ma anche una polistrumentista. Stiamo parlando di Marina Rei, questa è Al di là di questi anni.

Marina Rei, al di là di questi anni, si presenta con questo pezzo al Festival di Sanremo nel 96, conquista tutti, spiazza anche tutti, con un pezzo che non è proprio il classico pezzo sanremese, che mette nel pop italiano delle radici che vengono dal soul, dall'R&B, e vince il premio della critica, e questo pezzo diventa il trampolino di lancio della carriera di Marina Rei. Diciamo prima, Marina Rei musicista, figlia di un musicista, quindi insomma figlia d'arte, il papà grande batterista, e lei anche batterista, percussionista, poi suona tanti altri strumenti, anche la chitarra, e soprattutto scrive dei pezzi, in questo caso lo aveva scritto insieme al suo produttore Frank Minoia, che hanno delle caratteristiche molto ritmiche, basate proprio sulle percussioni, visto che tra l'altro è lo strumento da lei prediletto, e che tendono soprattutto nelle sonorità ad avere anche un sapore molto internazionale, che colpisce tantissimo. Poi nel corso della sua carriera Marina Rei sperimenterà anche altri suoni, andando anche sull'elettronica, ma rimanendo comunque sempre fedele al pop e in qualche modo alla melodia italiana. Se pensate che tra l'altro aveva cominciato con un altro nome, occupandosi di dance, ha fatto veramente tante evoluzioni nel corso della sua carriera. Tra poco il nostro viaggio dedicato alle artiste italiane che hanno lasciato il segno negli anni 90 si conclude con Mietta.

0: di felicità. Willy Peyote.
1: Scrivano
0: live dal 10 ottobre con il suo club tour nelle principali città italiane. Willy Peyote. Trova tutte le info e i biglietti su livenation.it.

Mietta, fare l'amore la ritroviamo proprio alla fine degli anni 90, anche all'inizio degli anni 2000, ma questa canzone l'abbiamo scelta proprio perché anche qui c'è un passaggio importante nella carriera di Mietta, che in realtà debutta negli anni 90 con un successo clamoroso insieme ad Amedeo Minghi, ovvero Vattene Amore, e anche il suo primo album, il suo album di debutto, Canzoni, la stessa canzone che dava il titolo all'album, che era stata presentata al Festival di Sanremo, scritta per lei sempre da Amedeo Minghi, aveva avuto un successo incredibile. L'album di debutto sfiorava le 500.000 copie vendute, stabilendo un primato per una ragazza praticamente sconosciuta, si era solo vista insomma al Festival di Sanremo. Da lì a poco diventa invece la musa anche lei di grandissimi autori, continua a collaborare per diversi anni sia con Panella che con Amedeo Minghi, ma poi per lei scrivono tantissimi artisti italiani, da Biagio Antonacci a Mango, che scrive questa canzone per lei. Le sonorità di questa canzone sono tipicamente quelle di Mango, ma la vocalità di Mietta era proprio perfetta per questo. Lei in effetti sperimenta tantissimo, quindi poi passa al funk, all'R&B, all'acid jazz, si dedica anche a progetti diversi come il teatro. Nel 96 venne scelta proprio dalla Disney come migliore voce italiana per fare Esmeralda nel Gobbo di Notre Dame, quindi insomma una delle voci sicuramente più rappresentative degli anni 90 nella musica italiana. Il nostro viaggio si è appena concluso, noi siamo pronti per tornare al 2026, come sempre lo facciamo con le nostre novità. C'è Selsam, che tra l'altro sarà ospite della puntata di domani sera di Giovane Fuori Classe, quindi non perdetevela, ci racconterà sicuramente tante cose di lui. Ascolteremo anche questo suo nuovo singolo, Scandalo al Sole.

0: Potrei cantartele qui.
1: Ultimo, con i tuoi particolari quasi alla fine di questa prima ora di Al Centro della Musica, ma rimanete con noi, torniamo tra poco.

0: 21 e 1.
1: FM, DAB, streaming, app, smartphone, smart speaker, CarPlay, assistenti vocali. Latte e miele ovunque. Portala sempre con te.

0: Safe con Parlar d'amore qui su Radio Latte e Miele in questo giovedì primo di ottobre in compagnia di Anna Patti in una nuova puntata di Al Centro della Musica.
1: Al Centro della Musica.
0: Ben ritrovati ancora da parte di Anna Patti, da parte di Umberto Cappellato che è in regia. Ancora buonasera a tutti voi. Che succede in questa nostra seconda ora? Chiudiamo il racconto dell'album che ci ha accompagnato questa settimana, che abbiamo riascoltato insieme a voi, Varietà di Gianni Morandi. Abbiamo un viaggio tematico da fare con voi, un viaggio particolare quello di questa sera. Non vi dico niente, la parola che ci guida la scopriamo a sorpresa tra poco e poi come sempre abbiamo tutte le nostre novità, rimanete qui.
2: Ciao, sono Alessia Mancini. Da Acqua e Sapone fino al 1° novembre c'è il ritorno al divertimento. Acquista i prodotti Jolly e i punti sulla carta fedeltà valgono triplo. Il nuovo fondotinta in balsamo a corps parfait di L'Oréal Paris è a 19,90€, 80% di base skincare in un pratico formato on the go. Idrata la pelle e dona un look naturale e luminoso. Acqua e Sapone, oltre la convenienza.
3: Willy Peyote. Scrivano live dal 10 ottobre con il suo club tour nelle principali città italiane. Willy Peyote. Trova tutte le info e i biglietti su livenation.it.

0: macchina. Oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica.
1: Ernia con Dedica, che è il disco Latte e Miele di questa settimana. Ma noi ormai lo sapete bene, qui al Centro della Musica abbiamo un album che riascoltiamo durante la settimana insieme a voi, e questa settimana ci ha accompagnato Varietà di Gianni Morandi, uno dei successi di Gianni Morandi della fine degli anni 80, 1989, dicevamo quella fase della carriera di Morandi in cui davvero ha iniziato una nuova via molto positiva, grandi successi all'interno di questo album, soprattutto ieri abbiamo ascoltato Bella Signora, proprio il singolo che l'aveva trainato e che gli ha permesso di tornare nelle prime posizioni in classifica. Grande gruppo quello che ha lavorato a questo album, e in questa canzone, oltre alla musica scritta da Mauro Malavasi, ritroviamo anche Mogol. Ebbene sì, perché il testo di questa canzone era stato scritto proprio da lui. Per dirvi, non mancava nessuno dei grandi nomi della musica italiana tra gli autori e anche ovviamente i musicisti che hanno collaborato a questo album. L'ascoltiamo, Un pugno in faccia, Gianni Morandi.

Gianni Morandi un pugno in faccia dal suo album Varietà del 1989. Qui la fine di una storia d'amore viene paragonata da Mogol, che scrisse questo testo, ad un pugno in faccia, cioè accettare l'idea che quella storia fosse finita, che quella persona fosse uscita dalla sua vita. Per il protagonista è un po' come prendere un pugno in faccia. A parte il testo, che direi tipicamente Mogol, anche la musica è facilmente riconoscibile. La mano di Mauro Malavasi, che è dentro in questo album un po' in tutto, nella scrittura della musica, in tantissimi brani, nella produzione dell'album stesso, proprio per questo suono davvero molto particolare, molto moderno per comunque Gianni Morandi. È stato un piacere riascoltare questo album insieme a voi questa settimana. Settimana prossima ovviamente avremo un altro album da riscoprire e riascoltare insieme. Adesso torniamo al 2026 con le nostre novità, nuovo singolo per Lumiero, si intitola Ancora Te. Anche questo parla di una persona che è uscita dalla sua lunghezza d'onda, ma che lui non riesce a dimenticare. Lumiero, sentiamo insieme.

siamo opposti proprio come un polo. Stare insieme all'arte di risolvere i problemi che non ho da solo. Giuro non so più chi sono, tutto ciò mi dà fastidio. Sto mondo a misura d'uomo, mi fa sentire in castigo.

0: Una finestra è una finestra.
1: Invece no. Ocnoplast ha i profili sottili. Regala fino al 22% di luce in più.
0: Vedo.
1: La maniglia centrale è davvero elegante.
0: Sì, bella.
1: E puoi approfittare dell'offerta anniversario. 40% di sconto sulle iconiche finestre Concept Plus. Solo fino al 31 dicembre. In più ci sono le detrazioni fiscali fino al 50%. Alla burocrazia pensano i premium partner Ocnoplast.
0: Un pezzo di design al prezzo di una finestra.
2: Ocnoplast. Le finestre di design.
3: La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre. Ma guarda che offerte incredibili! Con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma mi viene proprio da cantare! Grandi offerte su friggitrici e skincare! Che offerte incredibili!
4: Festeggia! La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime oggi stesso.
5: Secondo viaggio di questa sera, il nostro viaggio tematico, e a guidarci è la parola strega. Viaggio davvero molto molto molto particolare, che comincia subito con Vasco Rossi dal 79, La strega.

0: fa finta, ma in fondo la testa non la perde mai.
1: Vasco Rossi con La Strega dal 1979, tanti ritratti femminili nella musica, nella storia di Vasco Rossi. Questa canzone racconta di un personaggio molto forte, sicuro di sé, di un personaggio che non perde mai la testa. Qualcuno dice che fosse realmente esistito, che fosse un'amica di famiglia, considerata quasi come una zia da parte di Vasco Rossi, e proprio nella canzone dice: c'è chi dice che è una strega, ma tanto lei se ne frega, ai giudizi degli altri non fa neanche una piega. Quindi, come dicevamo, donna di forte, fortissima personalità, che sa sempre esattamente che cosa vuole e non perde mai la testa. Nella prossima canzone c'è ovviamente la parola strega che ci guida questa sera, ed è una canzone in cui scopriamo un po' il popolo della notte. C'è Jovanotti, Gente della notte.
2: La notte è più bella.

0: Giovanotti con Gente della Notte dal 1990 ci porta proprio nel mondo notturno a scoprire tutte le persone che anziché vivere di giorno vivono di notte, e ce ne sono tante, proprio tante, e Giovanotti ci le presenta un po' tutte. Poi ci riporta in discoteca, esattamente dove eravamo prima con Vasco Rossi, per raccontarci di un'illusione che a volte si prova in discoteca, laddove è in quel momento con le luci, con tutta quell'atmosfera, anche una semplice ragazza ci sembra una diva, poi ci si risveglia al mattino e con la luce del giorno quella stessa diva che avevamo incontrato in discoteca può trasformarsi in una strega, ovviamente termine che viene usato in modo metaforico e senza offendere nessuno, ma semplicemente per evidenziare, come dire, la fine di quell'incantesimo, perché era il luogo in sé che rendeva tutto meraviglioso e poi a volte insomma il risveglio è un po' brusco. La strega, che è la parola che ci guida stasera, torna anche in questo grande successo di Cesare Cremonini che ci porta nel 2008, lo riascoltiamo con Dicono di me.
1: Dicono

Cesare Cremonini con Dicono di me, una riflessione ironica, profonda, sui pregiudizi, giudizi superficiali della gente. Il testo elenca tutta una serie di etichette, ovviamente cattive, gratuite, che la gente appone sopra gli altri, e con una serie di parole certo non molto belle, tra cui strega, appunto, anche serpente con ali da diavolo, dice, anche bugiardo, eccetera, eccetera, senza conoscere poi davvero la realtà. Infatti Cesare Cremonini stesso aveva spiegato che la canzone voleva esorcizzare con leggerezza, con ironia, il peso delle maldicenze, delle difficoltà e a volte anche insomma la fatica di farsi apprezzare per ciò che si è veramente. E a tutto questo lui contrappone invece la presenza di un amore vero, di un amore puro, di questa ragazza, questa Pale, ha il nome di un fiore, di Il nostro viaggio. Guidati dalla parola strega, si conclude con Francesca Michelin.

0: Roberto sa di felicità.
1: Allora, l'hai prenotata la visita oculistica?
2: Stavo per farlo, ma c'era un'attesa così lunga. Non mi ci vedevo ad aspettare. E poi, tu chi saresti? Con CUP24 prenoti senza scuse visite ed esami privati. 1 milione di persone l'ha già fatto. Vai su CUP24.it.
3: CUP24.

Francesca Michelin che ci ha riportato al 2026 con il suo pezzo Strega Comanda USA, il famosissimo gioco d'infanzia Strega Comanda Colore, in realtà per celebrare e sottolineare la libertà, la forza, l'autodeterminazione delle donne. E quindi la strega non è né più il personaggio negativo delle fiabe, né quell'autorità esterna che decide le regole. La strega diventa proprio la metafora di una donna libera che sceglie in autonomia il proprio percorso. E infatti nel ritornello lei dice proprio: scelgo il mio colore, nessuna domanda, sono io la strega e la strega comanda. E il colore quindi non serve più ad obbedire ad un ordine imposto come succedeva nel gioco, ma è più che altro il modo per definire se stessi, la propria essenza e la propria identità. Il nostro viaggio con la parola strega si è appena concluso, siamo già tornati nel 2026 e qui restiamo con le nostre novità. Prima Stanza a Destra e Angelica Bove con Piccola Magia.

0: Ligabue con il centro del mondo qui su Radio Latte e Miele. Noi siamo quasi alla fine delle nostre due ore insieme per questo giovedì sera. Tra poco ci salutiamo e affidiamo il nostro finale alla canzone che chiude l'album di un artista italiano.
1: Se le parole fossero una musica, potrei suonare ore ed ore, ancora ore, e dirti tutto di me.
2: Al centro della musica.

0: 21 e 58.
1: Siamo arrivati alla fine della nostra puntata di Al Centro della Musica e anche alla fine della settimana. Grazie a tutti per essere stati con noi, grazie a Umberto Cappellato che è stato in regia. Domani appuntamento con Giovane Fuoriclasse, non perdetevelo con tutti i suoi ospiti, con Dane. E noi chiudiamo, ci apprestiamo a chiudere questa nostra serata come sempre con la chiusa di un album di un artista italiano. L'artista è Sergio Caputo, l'album è Ego Musicocefalo del 93, si chiude così, semplice e

0: latte e miele. Rewind, rewind, rewind. I nastri del tempo tornano indietro su latte e miele.
1: Dagli anni 60 ad oggi, rivivi la grande musica italiana su Radio Latte e Miele.
0: Rewind, rewind. La musica che non si dimentica.

0: latte e miele.
1: Io ti vivi cara Italia.
2: Radio Latte Miele.
0: La tua musica italiana. Latte Miele, Rewind. Dagli anni 60 ad oggi, rivivi la grande musica italiana su Radio Latte Miele.

0: di speciale.
1: Ok, salute e benessere ti aspetta in edicola al prezzo speciale di 2,50 euro. Scopri con Antonella Clerici la sua storia d'amore più bella. In più, cosa fare quando gli antibiotici non funzionano più. Ok, salute e benessere, la voce più autorevole per la tua salute.
2: Latte Miele Rewind. Dagli anni 60 ad oggi, la musica che non si dimentica.

colpo che nel mese di febbraio faceva freddo in quella casa, mi ripetevi: sai che d'inverno si vive bene come di primavera. Sì, proprio così.

0: che non mi stanco. E non mi rompo, io no che non mi rompo, non mi rompo. Io no che non mi rompo, non mi rompo. No che non mi rompo, no che non mi rompo. Tempo.
1: Ciao, sono Alessandro Borghese. Come ogni anno, torno all'appuntamento nelle piazze italiane con la mela di AISM per far sparire la sclerosi multipla, tutti insieme. Scopri dove? Il 2, il 3 e il 4 ottobre. Io scendo in piazza con AISM. E tu, che aspetti?
2: Latte e miele. Rewind, il nastro del tempo di Radio Latte e Miele.

il sorriso, poi quel poco più di vino e pesarmi come cuscino. Se questa panca le aggrada anche senza un'anima in giro, sto cazzo il turno, vai a casa, solo con me non mi fido. Di queste strade miliedi, sì, le stesse in cui vivo. Non mi capisci, ma credi almeno un po' a me questa sera. Ne varrà la pena, ne varrà la pena, ne varrà la pena, ne varrà la pena. Saprò darti anche la luna proprio. Ti prometto che dal buio ti ci accompagnerò fuori. Ma se ci resto troppo a lungo, tu levami dai riflettori e ricordami quanto fa male non avere più nulla da fare. Se mi strappo dal petto quel poco che rimane, poi che cosa rimane?

dal buio, ti ci accompagnerò fuori. Ma se ci resto troppo a lungo, tu levami dai riflettori. E ricordami quanto fa male non avere più nulla da fare. Se mi strappo dal petto quel poco che rimane, poi che cosa rimane?

0: 23 in punto.
1: FM, DAB, streaming, app, smartphone, smart speaker, CarPlay, assistenti vocali. Latte e miele ovunque. Portala sempre con te. Latte e miele presenta l'oroscopo di domani di Paolo Fox.
2: Latte, 2 ottobre, buona giornata a tutti. Ariete, è un momento importante per fare delle scelte, magari anche nell'ambito del lavoro. Possono arrivare nuovi ruoli, una sostituzione, una sfida. Meglio riflettere prima di agire d'impulso in amore. Il Toro ha una fase di preparazione, soprattutto sul lavoro. Abbiamo questi pianeti, tra cui Giove, un po' agitati, quindi i risultati arriveranno più avanti, con prospettive positive dal 2027. C'è chi sta già pensando ad un progetto da fare in vista del prossimo anno. Curare la forma fisica è importante. Per i gemelli, momento molto valido, addirittura si può cambiare idea. Se fino a qualche tempo fa sembrava giusto fare una certa scelta di lavoro, adesso è probabile che si cambi rotta. L'amore è intrigante. Cancro, weekend favorevole per incontri e relazioni, lo dico in anticipo in modo che lo si possa programmare. E poi per quanto riguarda il lavoro, conferme, soprattutto dopo cambiamenti di ruolo o ambiente. Il Leone ha una grande voglia di recuperare il tempo perduto, magari anche per motivi personali, fisici. C'è chi si è sentito chiuso, senza, diciamo così, la possibilità di agire. Attenzione alle spese impreviste, soprattutto legate a casa e necessità personali. In amore ci vorrebbe un po' più di entusiasmo. La Vergine può ricevere una buona notizia dopo un periodo caotico e il weekend, soprattutto domenica, favorisce incontri, relazioni e nuove conoscenze. La Bilancia oggi ha ancora possibilità positive in amore nei rapporti, mentre il weekend può essere più faticoso. Attenzione a rate, pagamenti dimenticati, spese extra. Scorpione, periodo dinamico e passionale, con un weekend da vivere pienamente. Sviluppi positivi per questioni legali, pagamenti rimasti bloccati. Ottobre e novembre saranno 2 mesi che porteranno in questo senso buone notizie. Per il Sagittario è un giorno sottotono, con poca concentrazione, però c'è una maggiore sensibilità nei confronti dell'amore, delle relazioni. Ecco perché potresti recepire nelle prossime ore una frase banale come fosse un'offesa. Meglio evitare discussioni. Capricorno, sfrutta ogni soluzione. Devi risolvere questioni familiari, sentimentali. Il weekend sarebbe da dedicare al riposo. Il percorso verso il 2027 è descritto come determinato, impegnativo, ma anche vincente. Acquario, abbiamo visto che Giove, Mercurio, Marte sono in aspetto agitato assieme a Venere, quindi le preoccupazioni ci sono. In questo periodo potresti anche arrabbiarti con alcune persone che non ti seguono. Riuscire a firmare un accordo diventa veramente complicato. Comunque queste tensioni si risolvono presto. Direi che in amore adesso serve un po' più di disponibilità, energia, e chi è single deve uscire dalla routine. Pesci, meglio evitare oggi confronti e rese dei conti. Da sabato il clima migliora nettamente, con intuizioni, emozioni intense e anche la possibilità di risolvere questioni familiari rimaste in sospeso. Non escludo che arrivi una buona intuizione, un sogno premonitore, magari è già capitato in questi ultimi giorni, ma anche il weekend promette bene. Vi abbraccio forte forte, a domani!
0: Non hai sentito il tuo segno? Cercalo ora su lattemiele.com, sulla nostra app, oppure qui domattina alle 6. Latte stelle. Latte miele, rewind, rewind, rewind. I nastri del tempo tornano indietro su Latte miele. Dagli anni 60 ad oggi, rivivi la grande musica italiana su Radio Latte miele. Rewind, rewind. La musica che non si dimentica.

0: Dici che lo conosco?
1: Sì, che lo conosci. Quello buono, genuino.
0: Ah, quello naturale, senza additivi.
1: Bravo.
0: DOP, solo carne italiana.
1: Esatto.
0: Il crudo.
1: E allora non lo conosci.
0: Perché non è crudo, è Parma.
2: Piacere, prosciutto di Parma.

0: notte miele.
1: La gente della notte fa lavori strani, certi nascono oggi e vinto.
2: Radio
1: domani.
2: Latte Miele.
0: La tua musica italiana. Latte Miele Rewind. Dagli anni 60 ad oggi, rivivi la grande musica italiana su Radio Latte Miele. Dove?

mezzanotte in punto. FM, DAB, streaming, app, smartphone, smart speaker, CarPlay, assistenti vocali. Latte e miele ovunque. Portala sempre con te.

era di stagione amara, le sue rughe di cemento lo solcavano di rosso, prontamente diluito da una goccia molto

0: Il nostro viaggio nel tempo è arrivato agli anni 90. Tra poco gli anni 2000.
1: Latte miele.
0: A Radio Latte Miele suonano gli anni 2000. 2008.

0: mezzanotte e 59.
1: FM, DAB, streaming, app, smartphone, smart speaker, CarPlay, assistenti vocali. Latte e miele ovunque. Portala sempre con te.

0: Radio Latte Miele.
1: Buona fortuna amore nel viaggio che farai, buona fortuna amore ovunque tu sarai, nei posti più lontani che non hai visto mai, perché non c'è domani.

Il nostro viaggio nel tempo è arrivato agli anni 90. Tra poco gli anni 2000. A Radio Latte Miele suonano gli anni 2000, 2006.

0: Radio Latte e Miele.
1: Tu mi hai preso a buon...

Poi quel poco più di vino e pesarmi come cuscino. Se questa panca le aggrada anche senza un'anima in giro. Staccato il turno, vai a casa, solo con me non mi fido. Di queste strade mi ledi, sì, le stesse in cui vivo. Non mi capisci, ma credi almeno un po' a me questa sera. Ne varrà la pena, ne varrà la pena, ne varrà la pena, ne varrà la pena. Saprò darti anche la luna proprio. Ti prometto che dal buio ti ci accompagnerò fuori. Ma se ci resto troppo a lungo, tu levami dai riflettori e ricordami quanto fa male non avere più nulla da fare. Se mi strappo dal petto quel poco che rimane, poi che cosa rimane?

al buio. Ti ci accompagnerò fuori, ma se ci resto troppo a lungo, tu levami dai riflettori. E ricordami quanto fa male non avere più nulla da fare. Se mi strappo dal petto quel poco che rimane, poi che cosa rimane?

0: 21:59.
1: FM, DAB, streaming, app, smartphone, smart speaker, CarPlay, assistenti vocali. Latte e miele è ovunque. Portala sempre con te.